0: in chimica con l'Università di Pavia, ma all'interno, diciamo, le attività principali sono svolte all'interno del laboratorio Arvedi di diagnostica non invasiva.
1: Che ricordiamo un laboratorio in un museo, che è un po' una rarità. In Italia mi dicevi che è l'unico laboratorio di questo tipo,
0: esatto,
1: situato in un museo a livello nazionale.
0: Esatto.
1: E anche all'estero siamo, cioè, è abbastanza particolare, ecco, c'è British, se non sbaglio, che
0: esatto,
1: ha qualcosa del genere.
0: I British, il Louvre, ci sono vari esempi.
1: Insomma, parliamo
0: musei
1: di un certa,
0: certo,
1: di musei, esatto, però deve essere molto interessante anche andare al museo e in realtà andare a lavorare su qualcosa di completamente non diverso, cioè molto affine, ma un approccio molto diverso a quello che è nel tuo caso lo strumento musicale, appunto, perché ti occupi di diagnostica sugli strumenti musicali.
0: Esatto, esattamente. Esatto, tanto in Italia siamo gli unici, e c'è, diciamo, la battuta che spesso mi hanno fatto i miei superiori, che in realtà c'è un caso ai Musei Vaticani, ma i Musei tipo Vaticani non sono in Italia, quindi
1: tecnicamente no.
0: Tecnicamente è tutto perfetto.
1: Quindi sì.
0: E in Europa sicuramente ci sono altri esempi, ma comunque è un caso molto raro, e soprattutto è un laboratorio che è impegnato per la maggior parte nello studio degli strumenti musicali, il che è un unicum forse mondiale. E, l'approccio scientifico sui beni culturali per me è interessantissimo, vabbè, un po' perché me ne occupo tutti i giorni e quindi ovviamente si crea l'interesse.
1: Sì, per te è quotidiano, però insomma anche una persona che immaginiamo vede fare una radiografia a un violino particolare, quindi,
0: esatto,
1: insomma, quindi si usano un po' gli strumenti che conosciamo per la salute,
0: esatto,
1: su strumenti musicali, scritti, affreschi. So che ci sono anche altre specializzazioni del laboratorio che poi appunto su cui immagino ci siano altri ricercatori, altri progetti, però appunto insomma fare una radiografia a uno strumento musicale non è da tutti.
0: Sì. Sì, sì, sì, infatti per questo anche il termine diagnostica noi lo conosciamo molto bene nell'ambito della medicina, però è qualcosa che si applica un po' a qualsiasi oggetto, qualsiasi corpo, diciamo. E, nel caso dei beni culturali è molto fittante, secondo me, è proprio un termine che ci sta molto bene, anche perché spesso i nostri studi sono o per fini proprio di studio o ai fini della conservazione o ai fini magari di un restauro, cioè bisogna di sapere quale materiale è stato utilizzato su una pergamena, su un violino, su un affresco, come dicevi.
1: Anche perché mi dicevi che non è invasiva, quindi comunque,
0: esatto,
1: tu vai a studiare alcuni aspetti legati all'origine, alla storia, alla composizione, a come è stato trattato in questo caso un violino, uno strumento musicale, senza comprometterne, possiamo dire, la struttura,
0: l'integrità.
1: Esatto,
0: infatti per questo anche un pochino la similitudine alla medicina. Un po' perché in entrambi i casi c'è bisogno di non intaccare per quanto possibile quello che si sta studiando. E quindi il bisogno di avere delle tecniche non invasive, nel caso degli strumenti musicali a maggior ragione, sono strumenti estremamente, cioè soprattutto gli strumenti musicali ad arco sono estremamente delicati, e quindi no, la possibilità di studiarli senza dover fare prelievi, senza dover in qualche modo intaccare questi oggetti. È interessantissimo, un po' dal punto di vista pratico, un po' dal punto di vista scientifico, anche capire,
1: certo,
0: come faccio ad ottenere delle informazioni, ad esempio una radiografia che mi permette semplicemente, appoggiando il violino su una superficie e irraggiandolo con dei raggi X, di capire cosa c'è all'interno, la presenza di chiodi, elementi strutturali particolari, ma anche tante altre tecniche che sviluppiamo, cioè che non che sviluppiamo, ma che utilizziamo, ecco.
1: Ecco, curiosità, avete trovato qualcosa di particolare nella storia del laboratorio, nella tua ricerca?
0: Allora, c'è un esempio che mi viene sempre in mente quando mi viene chiesto qualcosa di particolare, che è un violino che era stato radiografato qualche anno fa, al cui interno è stato trovato un nido di vespe. Molto sviluppato.
1: Si spera disabitato.
0: Si spera disabitato.
1: O con vespe centenari, insomma.
0: Esatto. Comunque, esatto. E quindi si vede proprio nella radiografia ma qualcosa che non ci aspettavamo assolutamente. Di solito si fa una radiografia, vedi i chiodi, i buchi, eventuali crepe, ogni tanto delle gallerie di tarli, mm-hmm, o di insetti che mangiano il legno, e in quel caso invece ci
1: e
0: siamo
1: i condomini
0: visti
1: di vespe non erano stati trovati.
0: Siamo trovati proprio un nido di vespe enorme.
1: In questo caso era un privato, giusto, che ti,
0: sì,
1: ha portato un violino.
0: Sì, e, sì.
1: Chi sono i vostri committenti di solito? Chi si rivolge a voi?
0: Allora, a noi si rivolge, diciamo, dipende un po' dal tipo di progetto. Abbiamo una parte di contoterzi, quindi una parte di privati, che ci porta i loro strumenti e ci chiede, ci fa delle domande specifiche. Un altro, diciamo, un'altra collaborazione, forse la collaborazione più importante, è quella col museo, motivo per il quale noi siamo all'interno del Museo del Violino.
1: Abbiamo quindi vi occupate del patrimonio culturale
0: del museo, esatto, degli strumenti della collezione, in collaborazione col conservatore Riccardo Angeloni. Abbiamo vari progetti anche in questo momento che stanno andando avanti. E in generale l'obiettivo è quello di studiare la collezione il più possibile, cercare di dare delle riscosse.
1: Scoprire di più, magari, esatto, sapere qualcosa di più su come sono stati costruiti, conservati, che tipo di utilizzo se ne è fatto, anche quando,
0: esatto,
1: sono usurati. O...
0: Esatto, esatto. E anche un sacco di domande per quanto riguarda, poi ovviamente adesso io magari nel mio progetto di dottorato mi occuperò di vernici, quindi chiaramente il mio interesse
1: molto specifico
0: è su quello. Ma in realtà è molto importante perché nella comunità liutaia in generale ci sono moltissime domande che riguardano quali fossero le vernici utilizzate storicamente dal periodo stradivariano a o antecedente o posteriore, e in realtà c'è ancora tantissimo da scoprire, ancora abbiamo qualche risposta, ma in generale
1: c'è ancora molto lavoro da fare.
0: Sì, sì, è un mondo.
1: E parlando di mondi, appunto, in un contesto in cui siamo sempre più orientati al digitale, alla dematerializzazione, alla tutto ciò che è, diciamo, artificiale e non pratico,
0: sì,
1: ancora, tra virgolette, senso e importanza occuparsi di beni culturali?
0: Allora, questa è una domanda importantissima, secondo me. Vabbè, la risposta breve è sì, assolutamente sì. È un po' perché è il mio lavoro e quindi ci
1: sono.
0: No, è molto importante, soprattutto perché siamo in quest'era, diciamo, della digitalizzazione. L'artigianato, infatti, nel nostro caso specifico si parla di beni culturali che sono strettamente legati al mondo dell'artigianato, che è qualcosa di non sostituibile. Oggi vediamo con l'intelligenza artificiale, insomma, ci facciamo varie domande di che cosa può essere sostituito, di che cosa può essere migliorato dall'intelligenza
1: artificiale.
0: Lavorerò
1: ancora 10 anni, quelle cose che ci si chiede quotidianamente.
0: Esatto, ogni mattina ci svegliamo e ci chiediamo cosa, che fine farà il mio mestiere. Però l'artigianato è qualcosa che non viene intaccato da questo, ed è importantissimo preservarlo e studiarlo e valorizzarlo. E quindi proprio in questa via il mondo delle scienze per i beni culturali penso che abbiano un ruolo importantissimo.
1: È qualcosa che avrà un futuro, nonostante il futuro sembri tecnologicamente andare da un'altra parte, ma come tu ci racconti, appunto, tutto lo sviluppo tecnologico può essere anche a favore e al servizio dei beni culturali.
0: Assolutamente, e in più l'uso delle intelligenze artificiali, comunque l'uso del machine learning, è qualcosa che per i ricercatori adesso sta diventando importantissimo, mm-hmm, non come sostituzione del ricercatore, ma proprio come un mezzo per andare a processare, per andare a interpretare una quantità enorme di dati, cosa che prima non si poteva fare, quindi è veramente un'occasione da un certo punto di vista.
1: Sì, un grosso assist, un grosso,
0: esatto,
1: aiuto.
0: Esatto, e quindi è importantissimo per me dal mio punto di vista, poi ovviamente ci sono mille scuole di pensiero, però utilizzare queste tecnologie, questi nuovi mezzi che abbiamo a favore non solo della scienza, ma se possibile anche del mondo dei beni culturali e del mondo dell'artigianato.
1: E anche del recupero, pensiamo appunto al famoso violino in soffitta, in cui magari vi arrivano col violino, scusi, ma è Stradivari questo? Sarebbe bello, poi ci direte
0: tanto,
1: in che percentuale magari capita.
0: Ogni tanto capita, molto raramente, però È giusto, e se arriva, diciamo, una persona con un violino e ci fa delle domande, è giusto dargli delle risposte, quindi diciamo, noi siamo apertissimi.
1: E per te invece cosa sogni, che futuro ti aspetti, appunto perché mi dicevi che fai un dottorato, quindi adesso hai un progetto che verrà condotto fino al termine della tua ricerca e alla, diciamo, alla, finché non completi il percorso di studi, dopodiché cosa farai?
0: Questa è una domanda.
1: $1 milioni.
0: Esatto, $1 milioni. Allora, intanto il mio percorso di dottorato è appena iniziato, quindi è iniziato a novembre, quindi adesso okay. Ho 3 anni davanti a me per sviluppare anche il progetto, che appunto in questi mesi sto cominciando a sviluppare per davvero. E per il mio futuro, io in questo momento, diciamo, quello che mi auspico è di continuare la carriera accademica e insomma di cercare di portare il mio lavoro a un livello molto alto scientificamente, magari anche di divulgarlo a più persone possibili, perché è un ambito, tra l'altro, che non si conosce molto, soprattutto nell'ambito dei beni culturali, cioè
1: e
0: della
1: liuteria.
0: Mm-hmm. Esatto. Che la diagnostica dei beni culturali sta cominciando a diventare un argomento conosciuto, ma nell'ambito della liuteria non così tanto, giustamente è molto specifico. E quindi quello che per ora spero per il mio futuro è di continuare quello che sto facendo e di farlo nel modo sempre più bello e creativo. E
1: quindi far ricerca, portare avanti magari altri percorsi di studio e approfondimento.
0: Esatto, esattamente. E è un po' questo, direi. Sì, sì.
1: Lo consiglieresti?
0: Allora, lo consiglierei, cioè, da un lato sì, assolutamente, perché a me piace tantissimo, quindi non mi sentirei di dire no. Mi rendo conto che la carriera accademica è un ambito un po' complesso, soprattutto in Italia, e soprattutto nel nostro ambito molto specifico, diciamo che rispetto a un normale dottorato in chimica in cui poi si può finire, si può andare in azienda, nel nostro caso,
1: cioè, se scegli la ricerca,
0: se cerchi, esatto,
1: segui il sogno, ma potresti poi non avere
0: esattamente
1: la strada che ti aspetti a distanza di tot.
0: Esatto, quindi è comunque una scelta molto importante, bella, è perché è bellissima, una volta che si è dentro è bellissimo, ogni giorno è diverso, ogni giorno scopri cose nuove, non facilissimo, ecco.
1: Diciamo che, però, essendo un'eccellenza a livello nazionale, parlo di dove sei adesso, di quello che stai facendo, magari uno sguardo sull'Europa potrebbe essere una soluzione, comunque una strada.
0: Certo.
1: Ti parlavi di Parigi,
0: a
1: fuori
0: Parigi,
1: onda.
0: Esatto, Parigi è un altro centro molto importante per la liuteria anche. E c'è il Musée de la Musique, che è un museo molto importante, che si interfaccia con un laboratorio di diagnostica, tra l'altro. E, certo, andare all'estero è sempre un'opzione, e penso che sia un'opzione comunque da esplorare. Poi è sempre bello ritornare al proprio, insomma, al proprio territorio, quindi cercare di riportare la propria conoscenza.
1: Quindi andresti per tornare in questo caso?
0: Probabilmente sì, probabilmente sì.
1: Fare
0: la spola, esatto.
1: Andata e ritorno, insomma, sarà un biglietto andata e ritorno nel
0: esatto.
1: caso. Va bene, nel caso ci rivedremo qua, ci racconterai un po' come è proseguita la tua carriera, il tuo percorso e che novità ci sono, oppure appunto perché è ancora importante occuparsi di beni culturali, grazie anche a tutto l'apporto che la scienza può offrire.
0: Sì.
1: Grazie mille davvero per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci vediamo ancora su questi sgabelli con nuove storie. Trovate questa intervista su riflessimag.it, su Spotify, su YouTube e su Instagram con gli scatti di Backstage Giulia Barbieri. Grazie e alla prossima.
2: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Chiamo io o chiama lei? Il telefono nell'evoluzione del costume di Paolo Valeriani e Paola Grassi.

0: grande te.
1: Nella grande tela del Consiglio Comunale, il condottiero accigliato indica il luminoso orizzonte. Sulla scrivania del sindaco, nella cornice d'argento, il poeta, chino sul foglio, strappati tutti i capelli, verga con penna d'oca, storiche frasi. Oggi, tra le pagine patinate del mensile per giovani manager, il capo si fa cogliere intento a impartire ordini telefonici. In tutti questi casi è evidente l'imbarazzo della posa, il contrasto tra l'impacciato narcisismo del soggetto e l'impressione di dinamica superiorità che si vorrebbe dare.
2: Prende il telefono, dottore.
1: Ha sostituito il classico guarda l'uccellino del fotografo di una volta. Ma una cosa è diversa. Nei ritratti d'epoca, una consumata sequenza di simboli, lo scenario, gli oggetti, l'abbigliamento e la piega del sorriso, fanno subito comprendere se si tratta di un cardinale, di uno sterminatore o di entrambe le cose. Oggi che si tratti di un primario cardiochirurgo, di un importatore di suini o di un cacciatore di dirigenti, lo sfondo è sempre lo stesso. Foto di barca, moglie e bambini, agenda firmata, poltrona girevole e personal computer. Spento. Le variabili sono solo caratteriali, classico in poltrona, disinvolto seduto sul bordo del tavolo, informale e democraticamente in piedi da questo lato della scrivania. La costante è il telefono, simbolo del messaggio invisibile che supera il tempo e lo spazio, emblema del potere che, solidamente impugnato, sostituisce la spada, lo scettro o il breviario. È diventato un terminale essenziale del nostro modo di essere. Una volta doveva essere terribile lavorare. Se serviva qualcosa ci si metteva cappotto e cappello e, attraversata in calesse tutta la città, si facevano quattro piani a piedi per sentirsi dire:
2: il ragioniere è uscito.
1: Oggi si piomba in tempo reale in mezzo a qualsiasi conversazione. Persone che difendono a ombrellate il loro posto in coda all'ufficio postale tollerano rassegnate il sorpasso di qualsiasi furbone via cavo, senza mai tentare un timido «scusi, ma c'ero prima io». Quando non è la controparte, mentre gli state bonariamente sollecitando un vecchio credito, a spiazzarvi, aprendo l'agendina e formando un numero a caso.
2: Scusi, sa, ma mi sono ricordato improvvisamente di una cosa veramente importante.
1: La tecnologia offre meraviglie. Il telefono senza fili dà un senso magico di superpotere. Visto da fuori sembra che uno parli e si ascolti da solo nel giro vizioso della cornetta. Il futuro manager misura ad ampi passi il tinello lanciando secchi ok, quindi ripone l'apparecchio con ampi volteggi come Gary Cooper in Mezzogiorno di fuoco.

0: Meglio si presta al telefono senza fili il bordo della piscina con bicchieri appannati dal ghiaccio e cesti di frutta esotica, ma in molti casi lo troviamo in salotto di fianco al televisore o in cucina sopra il frigo. Di gran voga oggi è il telefono in macchina, direi obbligatorio. Stare fermi al semaforo immersi in una fitta conversazione è una scena che merita qualsiasi spesa, a carico della ditta naturalmente. Il massimo è telefonarsi da macchina a macchina, ma la maggior parte delle conversazioni sono del tipo:
1: sto arrivando, butta la pasta!
0: In ogni caso si impone una profonda revisione delle tipiche frasi.
1: Ora vedo se c'è. E il dottore è occupato sull'altra linea, le passo la segretaria.

0: Ma ben più diaboliche invenzioni stanno dietro l'angolo. Il telefax, per mandarsi a Natale la slitta di Babbo Natale disegnata con la macchina da scrivere. La segreteria telefonica che ci fa stare zitti fino al fischietto di inizio conversazione. Poi la filodiffusione, la teleconferenza e così via. C'è da ricordare con tenerezza il telefono appeso al muro dell'anticamera, non ancora degno del salotto, oppure il telefono bianco sensualmente appoggiato tra i cuscini di seta. Ogni volta l'apparecchio qualifica uno spazio architettonico, determina all'interno la posizione della mano, la testa, la poltrona, il tappeto e il ricciolo del filo. Hollywood ci ha abituati a una precisa simbologia in codice. La cornetta che penzola nel vuoto vuol dire strangolamento. Il campanello che suona invano vuol dire fuga. Con un secolo di vita il telefono ha acquisito una sua autonomia animalesca. Telefono nemico che suona appena uno si è insaponato nella doccia o quando si tenta di aprire la porta di casa con il giornale sotto il mento e il sacchetto del supermercato che sta stroncando il mignolo. Quando si raggiunge l'apparecchio dopo aver lasciato una scia di mele, sciarpe e cartoline, qualcuno dice:
1: pronto, è la centrale del latte.
0: Meglio allora non tenerlo in casa, ci sono ormai tante belle cabine. Adesso stanno cambiando di colore, proprio quando si era vicini ad un colore unico, il giallo che orientava verso i servizi pubblici, tram, taxi, telefono, posta. Ma ad ogni epoca il suo vessillo, le regie e cassette delle poste erano verde trincea del Carso, come i tram sferraglianti e i vespasiani. Poi si è passati al giallo vaticano del primo dopoguerra. Ora si tende al rosso garofano, che ricorda la Riviera. Ma nulla può distruggere il fascino romantico di una cabina telefonica fiocamente illuminata nel viale buio. Con il bavero alzato e lei che non scende più, il telefono deglutisce l'ultimo gettone e i passi si allontanano nella pioggia.

È vecchio di 110 anni, ma è un evergreen, un sempreverde, perché dal momento preciso in cui è nato ha cominciato a trasformarsi per adeguarsi ai tempi sino a diventare quell'oggetto polifunzionale d'uso quotidiano dei nostri giorni. È il telefono, prezioso e irrinunciabile, il più seccante degli intrusi ma sempre indispensabile. Non vogliamo ora raccontarvi la storia di una tecnologia sempre più raffinata, ma una sorta di favola che si dipana attraverso le linee e gli stili dell'oggetto telefono. E come in ogni fiaba che si rispetti, c'era una volta, ma non troppi anni fa, un apparecchio fantastico che magicamente faceva giungere le voci lontano e da lontano. Si era agli inizi del secolo e la sua forma, per la verità un po' massiccia, era di legno pregiato. Ma l'invenzione era così rivoluzionaria, così funzionale e così socialmente rilevante che, arrivata in Italia nel 1881, in pochi mesi annoverò un migliaio di abbonati. E agli inizi del Novecento, solo a Milano, fra uffici e case private, naturalmente importanti, gli abbonati erano quasi 10.000. Intanto la tecnica progrediva velocemente e rendeva più semplice l'uso del mezzo e molto meno ingombrante e pesante l'apparecchio. Nasce il desk telephone. Negli Stati Uniti si afferma il telefono a candeliere, slanciato nelle linee, aggraziato nelle forme, appoggiato sul tavolo, quasi un bell'oggetto d'arredamento. Ma anche questo è presto superato dall'invenzione del disco combinatore. E allora addio alla suoneria staccata e appesa al muro, addio anche alle signorine della centrale. Nasce così il vero telefono da tavolo, sul cui concetto si basano anche i nostri. Ecco quelli italiani, dalle linee squadrate e decise, con il disco nel corpo dell'apparecchio e la cornetta ancora allungata, oppure apparecchi dalla linea più aerea e leggera, con il disco che fa da continuità fra corpo e microfono, sostenuto da una forcella. Ma è negli anni 20-30 che il telefono segna il suo trionfo, diventando davvero di casa in ogni casa. Lo si usa con noncuranza, se ne parla con disinvoltura e lo si spolvera come un ninnolo. Certo, le differenze ci sono. Nelle case ricche e famose entrano oggetti di design preziosi e colorati. Nelle case comuni invece si programma l'abbonamento al duplex. Così come nelle favole, la magia non è solo per la principessa, ma anche per la villanella. E ormai il nostro viaggio sta per concludersi, ma in bellezza, con l'avvento dei telefoni bianchi immortalati dal cinema. Grandi e complicate storie d'amore piene di svenevolezze e sbattimenti di ciglia, con in mezzo lui, il telefono bianco. And if I add your funny face appeals to me, please don't think I've suddenly gone mad. You have all the qualities of Peter Pan. La nostra favola finisce qui con l'avvento della plastica, dei colori, delle forme strane e con la tecnologia sempre più perfetta. Il telefono ha forma di bocca, di cabina telefonica inglese, di automobilina, frivolo o squadrato, che sa prendere appunti e memorizzare. È storia d'oggi. Anzi, di un giorno fa, perché quella di oggi è già un'altra storia.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Chiamo io o chiama lei? Il telefono nell'evoluzione del costume di Paolo Valeriani e Paola Grassi. Al microfono Betty Cattaneo.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Voi che ascoltate in Blu 2000 non siete mai stanchi di viaggiare, nonostante tutta l'estate che vi stiamo portando da qualsiasi parte, voi non siete mai sazi, avete ancora voglia di nuovi viaggi, e io e Livio Cosentini in regia non siamo assolutamente nessuno per impedirvi e per bloccare i vostri desideri. Quindi anche quest'oggi vi accontentiamo e tenetevi pronti, perché facciamo non solo un viaggio geograficamente bellissimo, ma facciamo un viaggio che affonda le sue radici nel mito, in un mito che va scoperto e riscoperto. Quest'oggi vi portiamo a conoscere il mito di Capri, ci facciamo accompagnare da Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri. Buonasera Luca, benvenuto.
2: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti.
1: Allora, Capri tutti quanti la conoscono, se c'è qualcuno che non la conosce è proprio l'opportunità di scoprirla meglio, e voi in questo caso avete organizzato, allestito una grande mostra per celebrare un anniversario importante, 200 anni dalla scoperta, anzi dalla riscoperta della Grotta Azzurra.
2: Sì, abbiamo, io e il professore Massimo Sanna abbiamo deciso di inaugurare la nuova stagione dei musei di Capri, che sono diventati autonomi sostanzialmente dal 2025, raccontando quello che è la nascita del mito turistico di Capri. Oggi noi Capri conosciamo soprattutto appunto per le bellezze naturalistiche, per quello che è appunto il grande turismo moderno degli ultimi 50 anni probabilmente, ma questo turismo affonda le sue radici molto molto in là nel tempo, sostanzialmente nell'Ottocento. Questa mostra quindi vuole raccontare proprio come nasce questo mito, che all'inizio ha avvicinato letterati, artisti, studiosi, soprattutto stranieri, e poi dopo pian piano è diventato sempre più importante, sempre più famosa, diciamo l'isola è diventata sempre più famosa, e quindi ha portato oggi ad essere meta di turisti di tutti i generi.
1: Perché il termine mito, che è giustissimo, è quello proprio più calzante per quanto riguarda Capri? Si parla di una riscoperta ed è un qualcosa che quando accadde, stiamo parlando del 1826, voi celebrate i 200 anni, stiamo parlando di un qualcosa che ha investito probabilmente intellettuali, curiosi di qualsiasi tipo di arte, di qualsiasi tipo di interesse.
2: Sì, il mito ha un significato particolare, perché nel 1826 appunto August Kopisch e Ernst Fries, due pittori, due artisti, vengono portati all'interno della grotta e appunto declamano al mondo questa scoperta, che poi scoperta non era, perché la grotta si conosceva, la conoscevano i barcaioli di Capri eccetera, ma loro la rendono famosa nel mondo. È proprio per questo che diventa mito, perché tutte le favole, tutti i racconti, spesso anche un po' gli aneddoti legati a Tiberio, a tutto quello che Tiberio aveva fatto a Capri, sapete che il mito di Tiberio è un po' i racconti intorno a Tiberio non sono proprio edificanti, no? Si parlava di molte nefandezze che lui a Capri aveva fatto, e quindi tutti questi aneddoti portano ad una sorta di mito, quindi un qualcosa da scoprire, da vedere in tutte queste grotte, in questi luoghi un po' selvaggi, no? Di Capri, che oggi un po' sono da riscoprire, ecco, com'era all'epoca.
1: In questo senso avete dovuto alzare l'asticella, perché per rendere la riscoperta di un mito, la scoperta della riscoperta di un mito, avete dovuto organizzare in che modo la vostra mostra?
2: Allora, la mostra è organizzata in quattro sale, più una che è una sala multimediale, e racconta quattro temi principali. In primis la prima sala, oltre anche lì a un video illustrativo, ci sono gli antefatti, quindi 700, il periodo del Grand Tour, il periodo in cui vi è la scoperta di Pompei ed Ercolano, che porta il Borbone e tantissimi personaggi illustri del mondo antico, del mondo settecentesco, a viaggiare verso Napoli, scoprire Napoli, scoprire l'archeologia. La seconda sala è dedicata alle scoperte archeologiche di Capri, in particolare Villa Iovis, che viene scavata dal sindaco dell'epoca, Giuseppe Feola, un personaggio illuminato, un personaggio veramente di grandissimo spessore, e poi la sala 3 dedicata alla Grotta Azzurra. con un tritone, uno dei tritoni scoperti all'interno della grotta negli anni 60, che decoravano questo ninfeo di Augusto all'interno della grotta, e poi una serie di immagini che raccontano sia le immagini della grotta azzurra, dei pittori che hanno visitato la grotta, ma anche delle immagini un po' favolistiche, come quella di Corrodi, che è anche l'immagine simbolo della mostra, con le sirene che vanno ad ammaliare un pescatore. E l'ultima sala invece è proprio il riverbero di questo mito. Sono mostrate alcune pitture esemplificative, pitture e sculture che sono state realizzate in quei luoghi che diventano iconici a Capri, per esempio Marina Piccola, Palazzo a Mare, Villa Iovis, l'Arco Naturale, cioè quei luoghi dove gli artisti si mettevano e dipingevano questo luogo incredibilmente bello che li affascinava e che aveva sempre un legame molto stretto tra architettura, natura e archeologia.
1: In che modo avete cercato di rendere l'esperienza più immersiva possibile?
2: Noi abbiamo degli standard che appunto il Ministero persegue in maniera molto perentoria e molto importante, a mio avviso, che è quello dell'accessibilità. Quindi le nostre mostre, anche il nostro museo archeologico, che è a fianco alla sala mostre, ha degli apparati multimediali che permettono di immergersi all'interno dell'antichità, della storia, ma permettono di comunicare principalmente. Quindi nella mostra abbiamo un bellissimo video che racconta proprio queste vicende, come ve le ho raccontate io, ma in maniera molto più evocativa, possiamo dire, con delle immagini molto molto belle. E poi nell'ultima sala invece ci sono dei visori che permettono di visitare la grotta azzurra anche a distanza, sostanzialmente. Quindi c'è un video che viene proiettato all'interno del visore e la persona, diciamo il fruitore, può girare la testa e vedere la grotta esattamente come se stesse all'interno della grotta azzurra.
1: Bellissimo.
2: La tecnologia oggi ci permette anche questo.
1: È bello come la modernità, la contemporaneità, la tecnologia consentano in realtà di navigare il mito ancora meglio. Qualche istante di musica, la musica di In Blu, e poi continuiamo con Luca Di Franco a parlarne. Vi lasciamo con una canzone estiva per poi recuperarvi e per farvi riemergere dalla grotta azzurra. Questa è Gloria Estefan, Conga.

0: Il mito di Capri ha 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra. Siamo immersi in un paesaggio bellissimo, ci sta guidando Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri, alla scoperta di quello che è uno dei luoghi più emblematici dell'immaginario europeo. Stavamo parlando della mostra allestita negli spazi della Certosa di San Giacomo, Certosa che è uno dei luoghi dei musei e parchi archeologici, giusto? Quali sono gli altri siti?
1: Sì, oltre alla Certosa che è un monumento trecentesco ma che oggi è sostanzialmente la nostra sede principale con il Museo Archeologico Nazionale inaugurato nel 2024 e appunto la Sala Mostre, ma tanto altro, perché all'interno della Certosa di San Giacomo, soprattutto nel chiostro piccolo e grande, svolgiamo molti eventi anche di musica, di intrattenimento, di arte, di teatro, soprattutto quest'estate. E poi abbiamo i siti archeologici principalmente, che sono Villa Iovis, che è una monumentale villa di Tibè costruita all'epoca di Tiberio e che era il palazzo imperiale, il palazzo a cui Tiberio aveva regnato per 10 anni durante il suo soggiorno, chiamiamolo soggiorno, diciamo, a Capri. Poi abbiamo la villa di Damecuta, che è un'altra villa imperiale ad Anacapri, inserita all'interno di una pineta con una torre medievale molto, molto affascinante. Poi abbiamo la Grotta Azzurra, appunto, che è il nostro sito più celebrato nel mondo, più noto, e che è appunto un ninfeo romano, e la villa di Gradola che è al di sopra, che sarà la grande novità che avremo nel 2027, motivo per tornare anche l'anno prossimo,
0: assolutamente.
1: A Capri. Ed è una villa romana che è in corso di scavo in questo momento, dove abbiamo molti finanziamenti, che ci permetteranno appunto di aprire questa villa, che è ben conservata rispetto ad altre. Abbiamo trovato molti pavimenti in mosaico, in marmo, affreschi, e nel 2027 sarà aperta al pubblico. Molto, molto importante, perché si trova proprio esattamente al di sopra della Grotta Azzurra, quindi ha un panorama spettacolare e si unisce alla vista della Grotta Azzurra. E infine abbiamo la Casa Rossa, che è una piccola casa museo che mi piace molto ricordarlo, è gestita, diciamo, l'accoglienza è gestita da una cooperativa sociale di persone diversamente abili, con difficoltà cognitive, e questo ci permette anche di avere un importante ponte verso l'inclusione sociale.
0: Assolutamente, si tratta non solamente di posti belli, ma sono anche posti buoni, ci viene da pensare, ci viene da dire. Tante volte, Luca, gli anniversari sono un modo per fare il punto e anche un modo per guardare a un passato, alla memoria, anche giustamente, assolutamente giustamente. Nel vostro caso però l'impressione è quella che voi state guardando, siate già proiettati nel futuro, ci citavi poco fa il 2027, sembra dalle tue parole che questo sia un punto di partenza, non un punto di arrivo.
1: Assolutamente, io credo che i musei siano dei luoghi dove bisogna tornare continuamente. Noi abbiamo forse un'idea, diciamo, un po' da superare, che è quella di un museo da visitare, perché si visita per ammirare il quadro, la statua, e poi dopo, una volta visti, non devono più essere visti in futuro. Invece i musei, soprattutto i parchi archeologici, che poi danno anche un'apertura verso il paesaggio, devono essere luoghi da vivere continuamente, e per farli vivere dobbiamo ovviamente fornire dei servizi importanti, che è quelli che noi stiamo cercando di dare, ma dobbiamo anche dare dei motivi per tornare, anche artistici, non solo per visitare il luogo. E quindi le ricorrenze sono importanti, perché danno la possibilità di trovare un nesso con l'anno in corso, ma ogni anno può essere un tema, può essere un qualunque motivo per creare una mostra, per creare un'attrattiva, per creare uno spettacolo che permetta alle persone, al pubblico, di visitare continuamente i musei.
0: Assolutamente d'accordo. Sì, il valore del patrimonio culturale è che questo possa essere e debba venire integrato nella vita reale, non debba essere una vetusta belluria, un accessorio bello da vedere ogni tanto. Grazie allora a Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri, e quindi appuntamento a quest'anno. Tra l'altro la mostra andrà fino al 18 di ottobre, ma anche al 2027, perché ci aspettiamo grandissime cose. Grazie infinite.
1: Grazie a te, buonasera a tutti.
0: Buonasera a voi. Se vi abbiamo fatto sognare con Capri, con la Grotta Azzurra, vi faremo sognare ancora nel prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Sai qual è stato il giorno più felice della mia vita? Si confidava Arnoldo Mondadori con Mario Gentilini, dal 1945 per tanti anni direttore di Topolino. Un giorno del 1935, quando ho potuto far conoscere ai ragazzi italiani le storie create da Walt Disney. Sai che io leggo Topolino con i miei nipotini.

0: Che Topolino sia stato concepito da Disney davvero sul vagone letto del rapido New York-Los Angeles in viaggio verso Hollywood dopo aver litigato con Charles Mintz, che gli aveva sottratto il copyright di Oswald il Coniglio, personaggio in cui Disney credeva molto e che il nome Mickey Mouse, che da noi sarà poi Topolino, per quello schizzo che andava disegnando distratto, gli sia stato suggerito dalla moglie Lily, oppure che Disney si sia limitato a ideare il carattere del personaggio, lasciando al suo più fido collaboratore, Ab Iwerks, di curarne l'aspetto grafico, non ha soverchia importanza.
1: Filola va giù, basta un poco di zucchero e la filola va giù, tutto brillerà di più.
2: Resta il fatto che Topolino e via via i comprimari, Minnie la dolce fidanzata, Pippo, detto Goffy, l'amico tonto, Pluto, cane sciocco insonnolito, Paperino, Donald Duck, aggressivo e collerico, sono diventati nei fumetti, nei cartoon, cioè disegni animati, i protagonisti delle più straordinarie avventure in un mondo tra realtà e fantasia, che è metafora della nostra vita quotidiana. Disney è stato davvero l'Esopo del XX secolo. Qualcuno lo ha accusato anche, e non ha torto, di essere stato il Raffaello del cattivo gusto, di avere distrutto la libertà grafica del disegno animato, di avere imposto il proprio nome, tanto che per milioni di spettatori dire Disney o cartone animato è quasi la stessa cosa. Ma non si può negare che Disney sia stato un grande impresario, manager, affarista e insieme anche creatore.

0: Orlando è scomparso il 15 dicembre 1966 all'ospedale di St. Joseph in California. La morte se lo era portato via carico di fama e di gloria. 600 film, 900 premi, 31 Oscar. Ma ancora giovane, pieno di iniziative. Si trovava in clinica ormai segnato irrimediabilmente dal male. Eppure, dopo aver realizzato Disneyland e Disney World, i due mondi di Topolino e della fantasia costruiti in Florida, con perfette miniature dei più bei paesaggi e delle più famose architetture di tutto il mondo, stava inseguendo un altro progetto grandioso, l'Epicot. Questo prototipo sperimentale per una comunità del domani glielo realizzeranno i suoi eredi nel 1983, investendo $1 miliardo, sia pure deformando il progetto disneyano in una Futurlandia da guerre stellari.
1: Preciosa, no?
2: Ok! Grazie, è magnifico!
3: Che bonita città! Cuidado, Donald!
1: Hasta el cielo è romantico!
4: You belong to my heart, now and forever, in our love and its
1: time. Fíjate, Donald, canta en inglés para ti.
4: We will gather in the stars while a million guitars play our love song. When I said I love you, every beat of my heart is true. Just a moment like this.

Walt Disney, nato il 5 dicembre 1901 a Chicago, sembrava già un arrivato a metà degli anni 30. Artista e miliardario, era l'incarnazione vivente della tipica, folgorante carriera americana dal lago al milione. Dei mestieri più umili, contadino, strillone, piazzista di dolciumi, conduttore di camion, postino, sino alla stanza dei bottoni, all'impero di un'azienda passata dalle 6 persone del 1928 alle 187 del 1934, alle oltre 1600 del 1940, e di un marchio, Walt Disney, allargatosi ben oltre gli studi di animazione, anche nei vari campi dell'arredamento, dell'abbigliamento, dei giochi e giocattoli, dei prodotti alimentari. Era tanto famoso che nel 1935, a Ginevra, la Società delle Nazioni gli aveva conferito medaglia con pergamena per Topolino, simbolo internazionale di buona volontà. E qualche anno dopo, dall'ostracismo contro cinema e stampa d'America, Mussolini aveva escluso proprio e solo Walt Disney, unico nemico ammesso in Italia in epoca di ambiziosa autarchia. Quando era scoppiata la guerra per gli Stati Uniti, la sera stessa di Pearl Harbor, 8 dicembre 1941, il governo gli aveva commissionato una serie di film animati per addestrare le truppe sul funzionamento di aerei e navi da guerra. E poco dopo, il segretario del Tesoro, Harry Morgenthau, aveva accettato di avvalersi di Paperino per propagandare il prestito di guerra. Nella campagna per l'acquisto di Bonds for Babies, cioè azioni per i bambini, i certificati erano bordati dal disegno di 22 dei più popolari personaggi disneyani. Non c'è stata compagnia nella Seconda Guerra Mondiale, ma anche in Vietnam, che non si sia fregiata di stemmi disegnati dalla Disney.

bibidi-bobidi-bu. Se le pronunzio che avviene laggiù, bibidi-bobidi-bu. Salagadula, micicabula, bibidi-bobidi-bu. Fa la magia tutto quel che vuoi tu,

0: Il primo colpo di genio del papà di Topolino era stato l'ideazione del suo bestiario in azioni da impossibile plausibile, come amava definirla Disney stesso. Ogni animale attore aveva una credibilità scientifica da manuale di zoologia, con un corpo in cui ossa, muscoli e giunture sono al loro posto, e una credibilità anche psicologica con modi, comportamenti, caratteri estremamente elementari ma sempre consoni al proprio aspetto. Ma non era stato da meno l'altra astutissima mossa con cui tempestivamente, sin dal 1928, Disney aveva applicato il sonoro ai suoi cartoon, sino a trasformare le avventure di Topolino e i soci in film balletti e a centrare in pieno i tradizionali gusti del pubblico americano per il varietà e il musical.
1: Quando c'è una grana e tu non sai che cosa far, hai una fischiatina.

Erede geniale della lezione dei grandi registi del muto, Disney ha saputo sempre accortamente sfruttare le risorse offerte dall'evoluzione del linguaggio cinematografico, acquisendo tutte le possibili variazioni mimiche, sonore, musicali, cromatiche, riuscendo ad animare la scena con ritmo frenetico, come se una macchina da presa di volta in volta si innalzasse o sprofondasse, cavalcando o volando, sbrigliandosi in mille movimenti che sarebbero stati impossibili nei comuni teatri di posa. Con i suoi cartoons, Disney ha tentato di tutto: le favole fantastiche di piante e animali, l'illustrazione di musiche classiche come in Fantasia, con quelle spettacolari animazioni di musiche di Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Mussorgsky, Ponchielli, Schubert, Stravinsky. La contaminazione tra disegni animati e figure umane, come in Mary Poppins, i documentari sulla vita animale, nella serie La natura e le sue meraviglie, e sulle abitudini delle genti, nella serie Popoli e paesi. I film a soggetto per il pubblico infantile, per esempio L'isola del tesoro, 20.000 leghe sotto i mari, Le avventure di Davy Crockett, Zanna gialla, Il segreto di Pollyanna, Un professore tra le nuvole, I figli del capitano Grant, FBI, Operazione Gatto e così via. E ancora cortometraggi, informativi didattici, i telefilm per i ragazzi. Specialmente l'esperienza del documentario, cui Disney si è dedicato dopo il 1950 per un decennio almeno, ha segnato un capitolo importante nella storia dell'arte disneyana. Il disegno, dopo di allora, ha perso un po' l'incanto favoloso dei primi lungometraggi tratti da racconti di Andersen o Collodio, Fratelli Grimm o Perrault, ma ha guadagnato in umanità, in calore di vita, come se i documentari naturali

animali, che erano andati a scoprire l'esistenza degli animali, le nascite, le crescite, le morti, fossero qualcosa di più di una radiografia, magari impietosa, di un deserto o di un sottobosco, quasi il presentimento di una sintonia anche spirituale tra uomo e natura.

Penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere, eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Cam camini, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Cam camini, spazzacamin, la sorte è con voi, se la

0: bussole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incredibile.

0: Ma Disney è stato anche un eterno bambino. Forse per questo nella vita politica era un conformista, un conservatore. Ha votato sempre repubblicano e nel 1941, per uno sciopero durato oltre 2 mesi degli animatori del suo studio, ha sofferto la protesta sindacale come un'offesa alla sua persona. Nella vita di ogni giorno si incantava per le virtù ingenue, tradizionali, per le bravure eroiche, per l'ordine, la pulizia e il decoro borghese. Amava definirsi un ragazzo di Kansas City, ma proprio in versione piccolo borghese. Nei momenti della contestazione studentesca degli anni 60 aveva impedito a un gruppo di capelloni di violare alla maniera beat il presepe innocente della sua Disneyland. E la stessa Disneyland, con la vecchia diligenza western e l'arcaico piroscafo a ruote, egli forse se l'era costruita anche per sé, bambino in mezzo a tanti bambini, al quale forse non bastava più il gigantesco trenino nel giardino di casa. Del resto, non dice niente che per il 30° del suo matrimonio abbia chiuso Disneyland per un'intera giornata per trascorrervi dentro qualche ora in santa pace insieme con la sua Lily? Ma come tutti i bambini, anche Disney ha avuto sempre bisogno di novità, di favole, dove magari trasferire le componenti meno integrabili del suo carattere. Era uomo d'ordine, ma è stato lui a creare Paperino, antieroe nevrotico, irascibilissimo, sempre spiantato, succube dei miti del benessere, renitente all'integrazione nella società. Così Disney era un abitudinario, ma le avventure dei suoi disegni sono state tutte un'esplosiva invenzione di contraccolpi rivoluzionari. Disney non ha mai cessato di sperimentare, anche quando gli arrideva il successo. Il giorno dopo era di nuovo chino sul tavolo di lavoro, a cercare per ogni stagione la sua favola, cortometraggi con Topolino, I Tre Porcellini, Pluto, Pippo e Paperino, lungometraggi con Biancaneve, Pinocchio, Cenerentola, Alice, Peter Pan, divertimenti giocosi con l'esotismo animali di Bambi, Dumbo, Lilli, i 101 cuccioli dalmati.
1: Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratelli, mai nessun ci dividerà, tra la la la la.
0: Oggi il suo erede naturale può essere Steven Spielberg, tanto innamorato dei cartoon disneyani che in E.T. si avverte Pinocchio, che in 1941 il flemmatico generale si commuove davanti alle immagini di Dumbo, che in Gremlins i diavoletti pestiferi muoiono quasi tutti, vedendo la famosa scena dei nani che vanno al lavoro in Biancaneve e i 7 nani.
1: Filando a gran velocità, mentre il lupo corre ancora.

0: Ma Spielberg, con i suoi effetti speciali, è più ambizioso. A Disney, invece, piaceva solo che un film fosse fatto con arte, cioè con spettacolarità affascinante alla maniera hollywoodiana, ma lo infastidiva ogni ricerca intellettuale. «Ho sempre avuto un incubo», ha lasciato scritto, certo senza falsa modestia, «che uno dei miei film finisse in un cinema d'essè».
1: Ora lasciamo Matisse alla sua pittura. E tu, cara, vai al pianoforte. Su, coraggio. Andate tutti e due.
2: Sì, mamma. Sì, mamma.
1: È ora che vi esercitiate con le scale e con gli arpeggi.
2: Io sono pronta, maestro.

0: Avete ascoltato
1: Walt Disney e l'impero disneyano di Alberto Pesce.
0: Nel corso del programma avete ascoltato la canzone di Topolino e brani musicali tratti dai film Mary Poppins, I Tre Porcellini, Biancaneve e Sette Nani, Cenerentola, Gli Aristogatti.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Cerignola. La dolcezza di una caramella per salvare vite deviate dall'illegalità. L'impegno in un lavoro in regola per cercare di rimettersi in cammino e reinserirsi nella società. E l'obiettivo della fabbrica di caramelle realizzata nella sede del centro educativo di Orama, gestito dalla cooperativa sociale Charlie Fasserf, braccio operativo della Caritas diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. I destinatari del progetto sono ragazzi segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali Minori di Bari, che intraprendono percorsi di reinserimento sociale e che, adeguatamente formati, imparano la preparazione del dolce bonbon, che nasce in una realtà complicata e caratterizzata da fragilità. Don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano.
1: Siamo in una città molto complessa che vede anche il malessere della criminalità e del lavoro nero. La Caritas da sempre ha l'ambizione di proporre

per ridere senza andata né ritorno. Io consumo un altro giorno confinandomi di niente.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i giovani del terzo millennio, e oggi vogliamo parlare dei nostri amici più fedeli, di quelli che non ci abbandonano mai, che sanno sempre trovare per noi le parole giuste, che ci aiutano ad attraversare il mondo imparando a calarci nella pelle degli altri, a riconoscerci gli uni negli altri e a vivere anche vite che non sono le nostre. E il mio entusiasmo è giustificato perché sto parlando di libri. Personalmente non riuscirei a vivere neanche un giorno senza averne uno al mio fianco, e così per mettere a fuoco il rapporto tra i giovani e i libri sto per raccontarvi una bella storia. Ha per protagonisti un professore che tutti definiscono geniale e che nel suo liceo ha introdotto la gioia di leggere insieme, e un gruppo di ex alunne under 30 che ha deciso che sarebbe stato troppo egoista tenere quella gioia solo per sé. E da allora, aver unito le forze, è venuta fuori un'esperienza fantastica che in 5 anni ha trasformato un paese con poco più di 20.000 abitanti in provincia di Cuneo in un luogo in cui i libri, in modo gentile, hanno invaso le strade, i parchi e i cinema. E allora io do il benvenuto al professor Gianfranco Bosio, insegnante di italiano di latino, lo è stato al liceo Giovanni Giovenale Ancina di Fossano, oggi in pensione. Ben arrivato.
2: Buonasera,
1: professor
2: a tutti.
1: Bosio. E Angelica Musso, sua ex alunna, appunto, oggi laureata in medicina. Benvenuti entrambi.
3: Grazie.
1: Allora, questa storia, professor Bosio, in un certo senso parte da lontano, parte dal 2009, quando, se non sbaglio, nel suo, naturalmente io la riassumo per motivi di tempo, nel suo istituto lei si accorge che i ragazzi interagivano poco e le viene in mente che forse i libri potevano essere un bel strumento, un bel veicolo tra loro di comunicazione, e così nasce il circolo dei lettori creativi in classe di diversi indirizzi, con gli studenti che si ritrovano a scegliere votando e a fare proprie storie e a discuterne guardandosi negli occhi, accogliendo punti di vista spesso diversissimi. È andata così.
2: È andata così, esattamente come ha detto lei. Nel nostro liceo ci sono 3 indirizzi: il liceo delle scienze umane, lo scientifico e il linguistico, e per forza di cose, ecco, per ragioni anche logistiche, spesso questi indirizzi sono un po' separati tra loro, e siccome le mie materie, italiano e latino, sono materie che chiamiamo così trasversali, nel senso che tutti gli insegnanti di queste materie si muovono tra i vari indirizzi, mi è sembrato di capire che fosse opportuno dare un'occasione per condividere letture, pensieri, emozioni anche in modo trasversale. Ecco. E quindi è nato il nostro circolo dei lettori creativi.
1: E sentiamo subito come l'ha vissuta questa esperienza, chi da subito ha partecipato, perché Angelica, a un certo punto si sono unuti dei professori, dei genitori, è diventata una lettura in comune fatta di ruoli diversi, di diverse età, e tu sei stata proprio tra quei primi fortunati con Camilla, che è laureanda in ingegneria aerospaziale, altre ragazze che studiano matematica, completamente discipline completamente diverse, da economia, lingue, vivete tutte tra Milano, Torino e Roma, poi parleremo anche del tuo ritorno, ma mi dici Angelica, che cosa avete vissuto in quegli anni rispetto a questa lettura di tanto speciale che avete deciso di tornare a bussare alla porta del vostro professore ormai in pensione, con cui eravate sempre in contatto, per chiedergli di proseguire e farlo fuori dalla scuola?
3: Sì, questa l'esperienza del liceo è un'esperienza che ci ha un po' folgorato, diciamo, perché tutti abbiamo iniziato un po' per caso, come si iniziano le attività extracurricolari a scuola, no? E poi ci siamo resi conto che invece questa esperienza ci dava molto di più, ci dava un modo diverso di vedere le cose, di esprimere le nostre emozioni, di capire anche gli altri, e quindi questa esperienza, queste emozioni è stato qualcosa che non abbiamo voluto perdere anche con il passaggio all'università. Per i primi anni abbiamo continuato, con il favore del professore, a frequentare il circolo del liceo da ex allievi, insieme a genitori, come si diceva, e altre persone, e poi abbiamo però pensato che questa esperienza fosse degna di essere condivisa anche con un pubblico più adulto e più ampio, e quindi allargare tutta l'esperienza a tutta la città.
1: Professor Bosio, ma senza la determinazione delle sue ex alunne, sarebbe mai nata tra le righe? Adesso spiegheremo bene che cosa fate, di che cosa si tratta.
2: Credo proprio di no, perché io sono persona molto prudente, molto cauta e sempre molto dubbiosa. E, era un sogno che in fondo accarezzavo, ma non osavo neppure pensare che si sarebbe potuto avverare. E invece, come lei sa, i giovani sono energici, si buttano, provano e mi hanno spinto e io sono felice di essere stato spinto.
1: E hanno fatto benissimo. Angelica, ora ci spieghi sinteticamente che cos'è Tra le Righe, un'associazione comunque che conta già più di 200 iscritti. Io posso già posso preannunciare che ha un board intergenerazionale, ci sono anche dei sedicenni, però spiegaci meglio, cioè il cuore di tutto è il gruppo di lettura, come funziona?
3: Sì, l'esperienza è nata proprio appunto dalla lettura condivisa, quindi ognuno dei soci legge un libro che si è deciso insieme a casa propria, nella sua intimità, e poi ci si ritrova 4 volte all'anno per discutere di questi libri. E quindi questa è stata
1: Aspetta, un passo indietro, ma come si scelgono i libri? Perché questo è interessante.
3: Sì, i libri si scelgono, in realtà abbiamo voluto provare diverse modalità negli anni. La modalità che abbiamo usato di più è quella di far proporre ai soci un libro che a loro è piaciuto e di venire anche durante la serata di presentazione dei libri a presentare appunto questo libro. E da quest'anno invece proveremo una modalità nuova per la quale i soci propongono sempre i libri, ma in maniera anonima, in modo tale che risaltino ancora di più le trame dei libri e i libri stessi rispetto invece alle persone
1: influenzati dalle personalità. Hanno aderito e stanno aderendo le persone più svariate, anche persone che magari un libro in mano non l'avevano fino allora neanche preso. Cioè Fossano l'avete un po' messa a ferro e fuoco da questo punto di vista.
3: Sì, diciamo che è una bella occasione anche per noi, devo dire, durante gli anni dell'università in cui è difficile trovare il tempo per la lettura perché si deve già studiare molto, quindi leggere molto i libri, diciamo, del proprio ambito di studio. Il circolo è sicuramente una bella occasione per avere un motivo in più per leggere un libro, e quindi anche tanti che non leggevano da anni hanno ripreso la lettura grazie anche all'occasione proprio di questo incontro.
1: È un gran bel risultato. Veniamo alla comunità proprio brevemente e poi ci diamo una pausa di respiro con la musica. Professor Bosio, 4 incontri rigorosamente in presenza in 4 luoghi diversi, sempre pubblici, d'inverno in primavera, dove vi vedete? Chi partecipa soprattutto? Lei dice sempre, si diverte a dirlo, che la lettura è sostantivo femminile, quindi insomma c'è una maggioranza al femminile.
2: Sì, lo confermo. Noi ci vediamo in luoghi pubblici perché il senso della nostra operazione era proprio portare la lettura nella città. Quindi approfittiamo dell'ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio, che ci accoglie nel periodo invernale in una bellissima sala che è la Chiesa dei Battuti Bianchi, una chiesa sconsacrata, restaurata, ed è diventata una specie di auditorium e quindi una location bellissima. Ma frequentiamo i giardini, frequentiamo le sale della nostra biblioteca, che in realtà è il monumento forse più importante di Fossano, perché è un castello quattrocentesco e ha un valore simbolico molto alto, perché per noi presentare le nostre attività e condividerle nella casa dei libri è una cosa molto
1: bella.
2: Che
1: bello, evviva! Evviva i libri che rafforzano anche i legami di comunità. Andiamo brevemente ad ascoltare Disco 2000 dei Pulp.

0: Giovani si diventa.
1: Si diventa.
0: E torniamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Gianfranco Bosio, con Angelica Musso. Abbiamo capito che questo professore, unendo le forze con un bel gruppo di ex alunne e sempre più cittadini, insomma, sta rivoluzionando un po' la vita di Fossano, perché ha gettato le basi perché veramente il piacere, la gioia della lettura si diffonda. Senti Angelica, il professor Bosio ci stava spiegando che non c'è soltanto una accurata scelta dei libri, ma anche una bella scelta di luoghi splendidi d'inverno, d'estate, in cui vengono letti. Però il gruppo di lettura è il cuore, diciamo, di Tra le righe, l'associazione cui avete dato vita, ma ci sono anche letture a spasso per i parchi, letture animate negli asili nido, serate dedicate alla poesia, incontri tematici sugli autori e poi dal libro al film, per gustare proprio la trasposizione cinematografica, giudicarne il valore di un romanzo naturalmente. Cos'è che funziona di più? Che cosa sta attraendo più persone, anche quelle che non vi aspettavate di vedere?
2: Ma diciamo che tutte queste attività funzionano molto bene a loro modo, e quello che ci piace anche molto è che sono sempre più richieste anche dalla città. Le letture all'asilo, per esempio, sono state chieste da una scuola del Fossanese, appunto, che ha visto la nostra attività e ha voluto che noi portassimo anche la lettura anche ai bambini più piccoli. E quindi sono attività diverse che richiamano anche del pubblico diverso, ma funzionano tutte molto bene e siamo molto contenti della risposta che la città dà a tutte le nostre attività.
0: Professor Bosio, tocco un tasto dolente, che in qualche modo la vostra associazione Tra le righe sta prendendo di petto, cioè il fatto che il rapporto, diciamo, dei bambini, poi dei ragazzi, con i libri, questo naturalmente poi influenza il loro comportamento da adulti, è una frequentazione piuttosto assidua fino, diciamo, al giro di boa delle superiori. Poi succede qualcosa e la questione si complica. A suo giudizio, che idea si è fatto, anche vedendo che li sta recuperando questi giovani divenuti adulti anche? È colpa della proposta di libri sbagliati, dei social, degli adulti che ormai si fanno vedere sempre più raramente con un libro in mano?
3: Io credo che siano più o meno le ragioni che lei ha detto. Credo sia molto importante, in questo forse anche noi insegnanti abbiamo qualche responsabilità, la buona scelta del libro. Il libro messo in mano ad un bambino, ad un ragazzo, ad un giovane adulto, è il libro che può diventare il mezzo per avvicinarlo oppure allontanarlo dalla lettura. Quindi è molto facile anche sbagliare. È vero che si possono fare vari tentativi. Credo che l'obiettivo che ci dobbiamo porre, o perlomeno questo è quello che io mi sono posto e ho cercato di offrire ai miei allievi ora Tra le righe, è di cercare dei libri che dicano qualcosa alla nostra vita. Cioè presentare un libro in cui sia possibile riconoscersi. Non significa questo che debba essere per forza un libro realistico, può essere benissimo, ovviamente a seconda dell'età, una fiaba, un libro di fantascienza, un fantasy, qualunque romanzo, però deve essere un libro
0: purché in
3: che
0: qualche
3: dica
0: modo
3: qualcosa.
0: Ci interroghi, possiamo, diciamo, prendere, cioè sfatare anche un po' un mito, maneggiare un tabù, lo possiamo lasciare un libro che non ci coinvolge a metà o anche dopo le prime pagine?
3: Credo che Pennac, dopo Pennac, siamo autorizzati a farlo. A me piace molto anche l'impegno del portare comunque avanti una lettura che forse in quel momento può non dirci molto, può non darci quello che speravamo, però è anche vero, l'ho detto anche ai miei allievi, che un libro è un po' come un seme che rimane dentro di noi e magari germoglia.
0: Quindi diamogli una chance anche a questo libro che ci sta in qualche modo creando delle difficoltà. Angelica, siamo in conclusione. Questo programma è dedicato soprattutto alla generazione Z, che abita un tempo fatto di inquietudine, di tante incertezze, di shock ravvicinati. Posso chiederti, ma questo in generale vale per tutti, anche per gli adulti, un libro può essere una bussola, qualcosa che trasforma la paura in speranza? Cioè i libri possono salvarti la vita? Ti è mai accaduto di pensarlo?
2: Sì, sicuramente sì, mi è accaduto, ed è uno dei motivi per cui sono rimasta anche così legata all'esperienza del circolo di lettura, perché ci sono dei libri che arrivano al momento giusto e trovano in te le corde giuste da toccare e possono veramente farti ripensare ad alcuni aspetti della tua vita e cambiare le cose non al di fuori ma dentro di te, che è forse il primo passo per poterle cambiare poi anche al di fuori.
0: Io vi ringrazio, la ringrazio Angelica Musso, il professor Gianfranco Bosio, ringrazio tutti quelli che partecipano all'associazione Tra le Righe, che seguono letture di gruppo, perché queste letture hanno un potenziale rivoluzionario, stanno rafforzando anche i legami di un'intera comunità nella città di Fossano. Grazie davvero, grazie Alessandra.
2: Grazie
0: professore, grazie Alessandra Petitta per il suo contributo a questa puntata, grazie a Stefano Sciurpi in regia, alla nostra rappresentante della Generazione Z Elisa Mazzella per la scelta dei brani musicali. A tutti voi che ci seguite, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
1: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Siamo alla 19ª domenica del tempo ordinario. In questo tempo così caldo, il Signore invita anche noi a salire su una barca e precederlo in mezzo al lago, in mezzo al mare. Sembrerebbe una scena serena, in realtà siamo davanti ad uno dei Vangeli più drammatici, probabilmente, che riguardano gli apostoli. In mezzo alla tempesta il Signore sembrerebbe lasciarli soli e quando finalmente li raggiunge si consuma quella scena così drammatica e così magnifica dell'incontro tra il Maestro e Pietro, che vuole anch'egli camminare sulle acque come Gesù per sperimentare quella stessa potenza. Questo Vangelo parla alla nostra vita. Lo ascoltiamo sapendo che quella barca è la barca della nostra vita, dove siamo anche noi costretti a salire. Non abbiamo chiesto noi di nascere, ma siamo stati gettati nella vita. E in questa vita noi stiamo vivendo l'avventura più bella, l'avventura magnifica di godere dell'amore di Dio che ha preparato per noi un posto magnifico. Allora ascoltiamo questo Vangelo sapendo che parla di noi. È un Vangelo che colpisce al cuore la nostra condizione esistenziale ed anche la nostra speranza.
2: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!»
1: Siamo al capitolo 14 del Vangelo di Matteo e la pericope che ci riguarda inizia così. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca. Che cosa era successo prima? La moltiplicazione dei pani. Il Signore aveva dato da mangiare a una folla immensa, ciechi, zoppi, poveri, attratti dalla parola di Gesù e che erano stati nutriti dal pane che era il simbolo, l'anticipazione del vero pane che sarebbe stato poi Gesù stesso. Subito dopo questo evento, che voi capite quanto questo evento costituì per le folle presenti una cosa eccezionale, quindi in qualche modo Israele attendeva il Messia, il liberatore, quindi Gesù che dà da mangiare a migliaia di persone poteva far pensare: abbiamo finalmente trovato colui che risolve ogni nostra necessità. E allora Gesù deve correggere il tiro in qualche modo, cioè deve aiutare queste folle ad uscire da una proiezione del Salvatore che non gli appartiene. Gesù è venuto a togliere la fame, ma la fame di vita, non la fame del cibo che perisce. E allora che cosa accade? che Gesù, davanti a questo successo enorme, si ritira a pregare. Quindi sale sul monte a pregare. È caro agli evangelisti riportare queste notti, questi momenti nei quali il Signore predilige al successo la relazione intima con il Padre. E Gesù quindi si ritira in disparte a pregare e nel mentre però ha inviato i suoi amici su questa barca in mezzo al mare. Perché costrinse i discepoli a salire sulla barca? È interessante questo, perché gran parte dei suoi discepoli erano pescatori ed essendo pescatori conoscevano profondamente le leggi del mare di Galilea, sapevano bene quando quel mare prometteva tempesta. Tra l'altro le tempeste del mare di Galilea erano particolarmente violente a motivo proprio della configurazione, della conformazione geografica del lago stesso. E quindi evidentemente i pescatori erano restii a salire sulla barca, ad entrare in questa navigata notturna, proprio perché immaginavano che quelle acque avrebbero ben presto prodotto una sorpresa, cioè una tempesta. Ma Gesù li costringe, quindi i discepoli obbediscono al maestro e infatti quando Gesù è ancora solo sul monte a pregare ed è notte, ecco che si scatena la tempesta. Il vento era contrario. Quando sono ormai da molto tempo in navigazione, la barca distava molte miglia da terra. Ed ecco allora che noi possiamo immaginare lo sgomento, lo sconcerto di questi uomini. Possiamo immaginarli anche forse a recriminare sull'assenza del maestro. Costretti vanno, ma lui non va con loro. Ecco, questa scena è un po' la metafora della nostra vita, a volte quando ci troviamo dentro le tempeste che inevitabilmente attraversano la nostra vita, possiamo anche recriminare sul fatto che siamo stati gettati nella vita senza il nostro permesso e forse a volte recriminiamo che ci sembra che il Signore non ci stia accanto quando ne abbiamo maggiormente bisogno. Chissà, forse anche noi abbiamo questi sentimenti. Ma ecco il colpo di scena. Verso l'ultima parte della notte, diciamo dalle 3 alle 6 del mattino, quindi li lascia tribolare abbastanza in mezzo alle acque in tempesta, ecco che Gesù viene a loro, ma viene camminando sulle acque. Una cosa impossibile, tanto che lo scambiano per un fantasma. Nulla viene a caso, il Signore non fa un gesto per suscitare stupore in maniera gratuita. Colui che sa camminare sulle acque nel linguaggio biblico è colui che sa domare il caos, che sa domare la morte, perché le acque sono sì segno di vita, ma per Israele sono anche il simbolo della morte. Israele passò all'asciutto in mezzo al mare. Lì Dio seppe domare le acque ed aprire una strada all'asciutto. E così Gesù che cammina sulle acque si manifesta come il Creatore, come il Signore, come colui al quale gli elementi del mondo obbediscono. Ed ecco che lo stupore si trasforma in paura da parte degli apostoli. La notte, la tempesta, il vento, Gesù che cammina sulle acque è un fantasma. Sono protagonisti di una esperienza di grande angoscia e di grande terrore. Ma ecco che quando il terrore sembra avere la meglio, la parola di Dio ha il potere di rinfrancare e di placare la paura. Coraggio, sono io, non temete. Ecco, coraggio, io sono, non abbiate paura. Quante volte il Signore nella Sacra Scrittura viene a Israele, viene agli uomini, alle donne che vivono situazioni di paura con questa rassicurazione: non abbiate paura. Anche il risorto ai suoi dice: non temete, non abbiate paura. Ed ecco allora che abbiamo Pietro. Pietro è è l'amico di Gesù, è l'uomo irruente che si fida del Maestro e si getta nelle avventure più incredibili come adesso. Cioè, noi avremmo detto: Signore, se sei tu, vieni con noi sulla barca. Invece Pietro esprime un pensiero irrazionale, se vogliamo. Fa che io venga dove sei tu. Ma non è così irrazionale come sembra. Cioè, Pietro sta dicendo a Gesù: dammi lo stesso tuo potere di camminare sulle acque, rendimi partecipe della tua vittoria sul caos e sulla morte. E Gesù lo invita, non nega questa possibilità a Pietro. Sarà la possibilità che è data dal risorto. Il risorto, con il dono dello Spirito Santo, con il dono della vita nuova, renderà sì Pietro e ogni battezzato capace di camminare sulle acque, capace di domare il caos e la morte. Intanto siamo ad un'anticipazione. Pietro, nella fede, compie il gesto dell'uscire dalla barca. Vedete, è un gesto pieno di coraggio, perché finché era sulla barca, è vero, una barca sempre a rischio di affondare, però sempre un pezzo di legno, una sicurezza c'è. Invece qui adesso si tratta proprio di non avere sicurezze se non la parola di Gesù. È sulla parola di Gesù, come era già accaduto quando il Signore dice a Pietro: gettate la rete dall'altra parte. E Pietro risponde: Signore, sulla tua parola, abbiamo faticato tutta la notte, ma sulla tua parola getterò le reti. Anche qui è sulla parola di Gesù che Pietro abbandona la pur precaria sicurezza della barca per camminare sulle acque. E in questo atto di fede Pietro però ha bisogno di rinnovare continuamente la sua adesione al Maestro. Quando la tempesta infuria ancora più forte, gli occhi di Pietro cessano di guardare il Maestro e guardano la morte. Pietro abbassa gli occhi e fissa le acque, fissa la morte, e allora in quel momento comincia ad affondare. Sì, è così anche per noi. La fede, la risposta alla parola di Dio che si compie in un cammino che tiene gli occhi fissi su Gesù, come racconta la lettera agli Ebrei. Anche noi teniamo gli occhi fissi su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Ecco, il cammino ha sempre bisogno di essere confermato. Cioè, la fede non è mai una conquista una volta per sempre, ma è una esperienza quotidiana di ascolto e di affidamento. Ma in questo cammino quotidiano il Signore ci è accanto, il Signore ci tende la mano, come fece per Pietro davanti all'invocazione di Pietro: Signore, salvami, perché nel pericolo alla fine questo è. E la vita è sempre un cammino nel pericolo di perderci. E allora noi siamo chiamati continuamente a questo esercizio, a guardare Gesù, a credere nella sua potenza, nel suo potere, e a dire: Signore, salvami, sono un poveraccio, ho bisogno di te, salvami. Ed ecco che Gesù tende la mano e salva Pietro. Ed è sulla fede, infatti, che si gioca questo momento, tanto che Gesù dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco, allora, questo è un Vangelo che ci invita ad avere fede. Al centro di questa parola che ascoltiamo c'è l'invito di Gesù a rimanere legati a Lui, all'ascolto della sua parola, a credere che Lui è il Signore, che il Padre a Lui ha affidato ogni potere, e camminare fiduciosi, perché la sua volontà non è quella di farci perire tra i flutti della morte, ma la sua volontà è quella di tenerci con Lui. Gesù sa fare una cosa, e la sa fare benissimo: rialzarci continuamente e porci accanto a sé, perché anche noi possiamo vivere, sperimentare quel potere che è un potere divino, essere tratti dalla morte. Il nostro destino è il paradiso, lo sperimentiamo già oggi, tutte le volte che il Signore ci si fa accanto e ci rialza dalle prove, dalle esperienze, dai dolori, dalla quotidianità della nostra vita. La domenica è la Pasqua settimanale alla quale nessun'altra festa deve essere anteposta. Per questo motivo, quando la memoria dei santi cade, come si dice, di domenica, chiaramente non viene celebrata, ma viene celebrata la liturgia domenicale. Il 9 agosto, se non fosse di domenica, si sarebbe celebrata la festa solenne di Santa Teresa Benedetta della Croce, conosciuta anche come Edith Stein. Una donna di una ricchezza incredibile, è stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 1998 e nominata copatrona d'Europa. Nasce nel 1891, è l'ultima di una famiglia molto numerosa, 11 fratelli, di ebrei ortodossi. Una donna che crescendo manifesterà delle doti intellettuali enormi, molto dotata intellettualmente, ma anche molto inquieta. Sappiamo che più o meno pochi anni dopo l'inizio del 1900 abbandonerà la fede dei padri e diventerà atea. Studierà filosofia, una grande filosofa, sarà l'assistente di Husserl. Guardate che siamo intorno al 1910-1920, cioè una donna che lavora all'università è davvero qualcosa di particolarmente raro. Di fatto però Gesù intercetta questa giovane donna così inquieta, così intelligente, così profonda nel 1921 in una maniera che merita ricordare. Durante una vacanza in casa di alcuni amici legge la vita di Santa Teresa d'Avila, Teresa la Grande, la riformatrice dell'ordine carmelitano. Questa biografia accenderà in lei la fiamma della conversione, tanto che nel 1921, il primo gennaio 1921, riceverà il battesimo. In questo poi il suo cammino continuerà fino ad entrare nel 1934 nel Carmelo di Colonia. Diventerà carmelitana, prenderà il nome di Teresa Benedetta della Croce e a quel punto romperà con la propria famiglia d'origine perché non capiranno questa scelta della conversione al cattolicesimo e dunque un grande travaglio anche personale. Siamo al 1934, lo ripeto, entra il Carmelo di Colonia, poi nel 1942 sarà prelevata dai tedeschi e portata ad Auschwitz. Perché sarà prelevata? Perché Hitler aveva emanato un editto secondo il quale anche gli ebrei convertiti al cattolicesimo dovessero comunque essere arrestati e portati nei campi di sterminio. Questa donna che si trova, potremmo dire, tra

0: Croce, unica speranza. Di lei questo biglietto racconta l'intera vita. Una donna che ha compreso che l'unica salvezza che ci è data e quindi l'unico motivo della speranza grande, entro la quale tutte le speranze piccole trovano sostegno e sostanza, è la croce di Cristo. È il crocefisso, lo scandalo della storia che vince. Non c'è altra vittoria se non quella di Gesù. E questa donna ha compreso come perdere la propria vita è guadagnarla, perché Gesù, che ha donato se stesso, è stato costituito dal Padre, Signore del tempo e della storia.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

senza rancore, senza rimpianti, senza timore. Vado con il coraggio di un fiore quando viene maggio. Lascio che la fortuna, nascosta appena dalla luna, sorrida solo a chi è di passaggio, cambiando i limiti del viaggio. Cerco strade assetate, occhi invisibili e trasparenti, come il sorriso inutile preso a caso tra i passanti.

0: cosa può stupire, ma c'è un segreto che non si può dire. Muovo sorrisi immobili sulle facce del presente.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito

0: Seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere, e glorificavano Dio per causa mia.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».
2: Ci vuole umiltà, sia ospitare sia farsi ospitare. Occorrono delicatezza, attenzione, apertura. Nel Vangelo Marta rischia di non entrare fino in fondo nella gioia di questo scambio. È tanto presa da ciò che le tocca fare per accogliere Gesù che rischia di rovinare il momento indimenticabile di incontro. Marta è una persona generosa, ma Dio la chiama a qualcosa di più bello della stessa generosità. La chiama a uscire da sé. Sorelle e fratelli carissimi, solo questo fa fiorire la nostra vita, aprirci a qualcosa che ci distoglie da noi stessi e nello stesso tempo ci riempie. Nel momento in cui Marta si lamenta perché la sorella l'ha lasciata sola a servire, Maria ha come perso il senso del tempo, conquistata dalla parola di Gesù. Non è meno concreta di sua sorella e neanche meno generosa. Ha però colto l'occasione. Per questo Gesù riprende Marta, perché è rimasta esterna a un'intimità che anche a lei darebbe molta gioia. A volte non ci concediamo la parte migliore. Bisogna che viviamo un po' di riposo, col desiderio di imparare di più l'arte dell'ospitalità. È gratuito, infatti, e non si può comprare ogni vero incontro, sia quello con Dio, sia quello con gli altri, sia quello con la natura. Occorre solo farsi ospiti, fare posto e anche chiederlo, accogliere e farsi accogliere. Abbiamo tanto da ricevere e non solo da dare.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio, dalla fame, va a cercare qualcosa fuori di casa e precisamente va da un vecchietto che, invece di sfamarlo, gli tira addosso un catino d'acqua. La fame di Pinocchio è la fame dell'anima, che anela alla sorgente, Dio. Non scordiamo che l'anima, essendo creata da Dio, cerca disperatamente di tornare da chi l'ha creata, proprio perché l'anima non può vivere senza la linfa vitale del creatore. Per cui, anche se una parte di noi si ribella e disobbedisce al Signore, rimane sempre nel nostro cuore il desiderio dell'anima, la quale anela alla fonte da cui è fuoriuscita. Ma leggiamo quello che dice la Bibbia in Ecclesiastico, capitolo 15, versetto 13. Lo nutrirà col pane della vita e dell'intelligenza, e con acqua di salutare sapienza gli darà da bere. E si raffermerà in lui, ed egli non piegherà, e lo sosterrà, e non sarà confuso. E l'esalterà tra i suoi simili, e nel mezzo dell'adunanza aprirà la bocca di lui, e lo riempirà dello spirito di sapienza e di intelligenza, e col manto della gloria lo rivestirà. In Ezechiele, capitolo 36, versetto 25, si legge: «E verserò su di voi acqua pura, e sarete purificati da tutte le vostre brutture e da tutti i vostri idoli». Il vecchietto, in questo contesto, altro non è che Dio Padre, che, vedendo il marciume del peccatore,

Aiutò la donna e aprì la terra alla sua bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva gettato dalla sua bocca. Il concetto che viene fuori da questo passo dell'Apocalisse è che ci sono dottrine filosofiche, umanistiche, scientifiche che invece di sorreggere la verità e le virtù non fanno altro che lesionare la fede. In sostanza, le scissioni religiose, le eresie formate da scienza priva di sapienza che tormentano l'umanità sono esattamente come torrenti d'acqua che spengono il fuoco della verità. Non dimentichiamoci che il catino d'acqua evidenzia come a volte alcune frasi improprie e senza carità divengono come torrenti di gelida acqua gettata nell'animo delle persone. Esempio classico di come a volte si incontrano persone egoiste e orgogliose che pensano solo a se stesse senza ascoltare chi gli chiede aiuto. E se Dio è carità infinita, non possiamo dimenticare l'altro attributo del suo santo carattere, la giustizia.

Infine, cercare qualcosa fuori di casa ci porta a riflettere su questo punto. Cosa troveranno tutti coloro che cercano amore e comprensione lontani dal creatore dell'amore? Secchi d'acqua gelata, gettata nei cuori. La fiaba ci avverte: se non abbiamo Dio e amore nel cuore, è inutile cercare comprensione in persone, filosofie o, peggio ancora, nei piaceri terreni. Anche se in apparenza sembrerà che ci donano amore, in realtà altro non avremo che torrenti di gelide menzogne. Pinocchio, ormai stanco, si appresta ad asciugarsi i piedi presso un caldano pieno di braci ed, essendosi addormentato, non si accorge che i piedi prendono fuoco. La stanchezza di Pinocchio altro non rappresenta che la scienza razionalistica e le nozioni errate, le quali portano ad addormentarsi alle realtà celesti. Il racconto narrativo ci ricorda che il Signore non ci abbandona, ma aspetta un nostro sincero pentimento. Ed è forse solo un caso che proprio i piedi, cioè coloro che hanno portato Pinocchio a scappare da casa, vengano bruciati. A volte non basta il solo pentimento per restaurare una colpa commessa, ma ci vuole un certo grado di espiazione per annullare la suddetta colpa. E il repentino ritorno di Geppetto, che con amore e premura torna a costruire i piedi a Pinocchio, dimostra la cura che ha il Padre Eterno nei riguardi dei colpevoli. Leggiamo a questo riguardo cosa dice Luca, capitolo 15, versetto 22, parabola del figlio il prodigo. Ma il padre comandò ai suoi servi: presto, portate qua la veste più bella e mettetegliela addosso. Ponetegli un anello al dito e calzari ai piedi. In pratica, soddisfatta la santa giustizia, non rimane che l'amorevole ristoro di un buon padre che rimette le cose a posto, ridonando la grazia perduta e la fiducia al peccatore pentito, incoraggiando il redento a ricominciare il cammino verso la perfezione spirituale. Esempio di come, dopo ogni caduta, il padre non solo ci aiuta a rialzarci, ma ricostruisce nel nostro spirito tutto ciò che con i nostri peccati abbiamo distrutto.

parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Mon bébé au Cameroun, Wenge, la pierre. Nana Moani, money, money.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio il Santo Rosario e a seguire la Santa Messa.
1: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù al Getsemani. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero di dolore contempliamo la flagellazione di Gesù. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte: crocifiggilo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo. Con una canna nella destra, poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano. Salve, Re dei Giudei.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre,
1: nei secoli dei secoli. Amen. Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita al Calvario. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: «Ho sete». E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò.
8: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi i tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà,
9: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
9: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
9: Signore pietà.
1: Santa Maria,
9: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
9: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
9: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
9: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
9: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
9: prega per noi.
1: Madre Purissima,
9: prega per noi.
1: Madre Castissima,
9: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
9: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
9: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
9: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
9: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
9: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
9: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
9: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
9: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
9: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
9: prega per noi.
1: Vergine potente,
9: prega per noi.
1: Vergine clemente,
9: prega per noi.
1: Vergine fedele,
9: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
9: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
9: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
9: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
9: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
9: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
9: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
9: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
9: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
9: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
9: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
9: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
9: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
9: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
9: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
9: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
9: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
9: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
9: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
9: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
9: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
9: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
9: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
9: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
9: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
9: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
9: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
9: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
9: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
9: Prega per noi.
1: Regina della pace.
9: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
9: Perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
9: Ascoltaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
9: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
9: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Per Papa Leone.
9: Ave Maria, piena di grazia.
1: Andate in sacrestia a fare gli auguri al Papa.
9: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prima e ci sarà.

0: Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostegno le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, ma non ero personalmente conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Avevano soltanto sentito dire: colui che una volta ci perseguitava, ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere. E glorificavano Dio per causa mia. Parola di Dio.
0: Diamo grazie a Dio.

0: Guidami, Signore, per una via di eternità. Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
0: Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io Ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
1: Guidami, Signore, per una via che...
0: Meravigliose sono le Tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non Ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nel profondo della terra.
1: Guidami, Signore, per una via che è fedele.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta dai molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore.

Conosciamo bene la pagina di Marta e di Maria e ciascuno di noi sa come compiere la propria riflessione che ci richiama alla centralità dell'ascolto della parola. Vorrei soffermarmi però sulla esperienza che San Paolo racconta ai Galati nella prima lettura che abbiamo ascoltato, che è una rilettura a posteriori della sua vicenda di vita, la sua conversione, che non è propriamente una conversione perché lui era un appassionato servitore di Dio, ma scopre la verità di Gesù Cristo quando gli si rivela e continua con lo stesso zelo con cui seguiva la religione ebraica a praticare, diremmo, quel nuovo modo di vivere la fede che Gesù Cristo ha introdotto. Questa esperienza che Paolo vive e racconta, diciamo così, è un'esperienza che dovremmo imparare anche noi a fare continuamente nella nostra vita, a non dimenticare il passato, ma a ricordarlo come quella base su cui si è costruito il nostro presente, cercando di vedere nelle di ciò che è avvenuto l'opera del Signore. Paolo dice con un'espressione molto bella: ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi. Paolo ha la consapevolezza di essere sempre stato accompagnato dal Signore, ma è che in un certo momento il Signore gli ha fatto conoscere, gli ha fatto incontrare Gesù Cristo risorto. E questo, diremmo così, ha completato, ha portato a compimento il suo cammino di vita, per il quale lui ha speso poi tutti i suoi giorni ad annunciare la fede cristiana. Anche noi, se leggiamo con attenzione il nostro passato, possiamo vedere le tracce di questa azione di Dio e imparare a riconoscere che tutto è dono della sua grazia.

0: Fratelli, accogliamo il Signore nel nostro cuore ed Egli intercederà per noi presso il Padre. Diciamo, vieni Signore Gesù.
1: Vieni Signore Gesù, perché accogliamo il dono gratuito di una continua conversione e riscopriamo anche la nostra vocazione missionaria. Preghiamo.
0: Vieni Signore Gesù,
1: perché impariamo a praticare l'ospitalità sia come felice costume umano che come riconoscimento della presenza di Cristo fra noi. Preghiamo.
0: Vieni Signore Gesù,
1: perché i discepoli di Cristo avvertano che nell'incontro con Lui la sola cosa buona e necessaria è l'ascolto della Sua parola. Preghiamo.
0: Vieni Signore Gesù,
1: perché gli artisti rivelino lo splendore di Dio, della creazione, della salvezza e le loro opere portino all'umanità un messaggio di speranza. Preghiamo.
0: Vieni Signore Gesù.
1: Oggi preghiamo per i nostri sacerdoti, annunciatori del Vangelo, perché Cristo li sostenga nel loro impegno quotidiano e nelle difficoltà del loro ministero. In particolare, porgiamo un sincero augurio di buon compleanno al parroco Don Giansante e un altrettanto festoso augurio a Don Bruno in occasione del suo onomastico.
0: Vieni, Signore Gesù. Affidiamo al Signore anche tutti i nostri fratelli defunti, in particolare Giancarlo Lanzeni, perché il Signore li accoglie nella sua casa. Preghiamo.
1: Vieni, Signore Gesù.
0: Signore, insegnaci che è urgente per noi nutrirci della Tua parola. Aiutaci a svolgere con serenità i mille compiti del nostro servizio e a trovare il tempo per restare ai Tuoi piedi, perché sei il nostro Maestro, il Cristo, che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto sei tu, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, oh Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bruno e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria ai secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di

0: preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

soprattutto per sottocomprendere.

Buona giornata a tutti, siamo ancora insieme. Roberto vi saluta da Radio Cittanova in Buon Cremona, Spazio Magnolia, dalla parrocchia di Caravaggio. Abbiamo appena ascoltato insieme la Santa Messa celebrata da Don Giansante, oggi martedì 6 ottobre. Veniamo agli appuntamenti che ci riguardano, la nostra comunità parrocchiale questa settimana. Subito vi dico, e lo sappiamo, dal 1 ottobre per tutto il mese, alle ore 8:10 prima della Santa Messa, la recita del Santo Rosario, proprio nel mese di ottobre dedicato a Maria. Ovviamente dopo, alle 8:10 dopo Rosario ci si collega o comunque ci sarà la celebrazione della Santa Messa. Un funerale domani delle esequie del signor Pietro Colombo Giardinelli di anni 89, si trova in piazza Ceppo. Che riguardano direttamente la nostra comunità. Abbiamo diciamo festeggiato la ricorrenza per ricordare San Francesco d'Assisi. E c'è stata anche la presentazione della statua di San Francesco in San Bernardino domenica. Oggi, tra l'altro, è San Bruno e auguri al nostro collaboratore, Don Bruno Grassi, che sta svolgendo il suo ministero a Masano e comunque fa parte della nostra comunità parrocchiale. Ma veniamo agli appuntamenti poi che si snodono questa settimana. Già oggi alle ore 18 messa di San Pietro. Domani, mercoledì 7 ottobre, si ricorda la Beata Vergine del Rosario. 8:10 il Rosario in parrocchia e alle 8:30 la Santa Messa. Alle 18 messa di San Bernardino. Giovedì 8 Rosario, poi Santa Messa 8:30, ore 16:30, ore 21, giorno dell'ascolto, con le ore 18, Santa Liberata alla Messa. Alle ore 20:30 di giovedì, presso Teatro San Carlo, lo Santo Giullare Francesco, poi vi spiegherò bene di che cosa si tratta. Venerdì 9, Santa Messa 8:30, prima appunto il Rosario, alle 19:30 torneo di burraco in oratorio. E alle ore 21 corso di preparazione al matrimonio per chi si intendesse sposarsi nel 2027. Sabato 10, 8:30, Santa Messa, con le confessioni penitenziarie, quello tutte le mattine. Ore 10, incontro ragazzi del quinto anno, ore 17, confessioni in penitenziaria, 17:20, Rosario. Sabato alle ore 18, Santa Messa festiva in parrocchia e secondo incontro del Grest autunnale, incontro ragazzi delle medie. Sabato scorso una partecipazione molto nutrita di questi ragazzi che hanno bisogno di trovarsi al di là dell'orario scolastico per così fare qualcosa insieme, per renderli attivi, per renderli responsabili e diciamo così, partecipi e protagonisti della nostra comunità. Domenica 11 ottobre, 28esimo del tempo ordinario, sante messe e gli orari festivi, ore 9:45 incontro ragazzi, genitori del terzo anno. Ore 11, santa messa e consegna dei credo ai ragazzi del terzo anno. Ore 17:30 Rosario San Bernardino con le ore 18 la Santa Messa. La Caritas nostra, Caravaggina, ci propone e ci aspetta domenica 11 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17:30 presso la sede della Caritas, con un'offerta minima, puoi comprare già con i nuovi usati per aiutarci all'acquisto di generi alimentari. Ecco, questo domenica dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 17:30 presso
presso la Caritas parrocchiale. Questi erano gli avvisi più importanti che riguardano la nostra comunità. Poi vi dicevo della manifestazione del teatro che c'è per giovedì presso il Teatro San Carlo. Dopo vi sarò più preciso di che cosa si tratta. Nel frattempo siamo nel mese ottobre, è comunque dedicato ancora a Maria. Vi faccio ascoltare una canzone, l'abbiamo forse sentita nelle celebrazioni in onda sui canali televisivi, interpretata da Angelo Branduardi, definito anche il Menestrello d'Italia, che si interpreta appunto il Cantico delle Creature, dedicata a San Francesco.

Ecco, dopo aver ascoltato Brando Hardy in questa sua poesia cantata, il Cantico delle Creature è qualcosa di eccezionale, poi sentirlo musicato e cantato da un artista come Brando Hardy è veramente piacevole ascoltare. Ma veniamo oggi, come detto, a San Bruno. Vediamo di capire questo santo, da dove arriva, da dove nasce e cosa fa. San Bruno nasce a Colonia, in Germania, da un monaco cristiano tedesco, fondatore tra gli altri dell'ordine certosino. Viene chiamato anche Brunone e viene definito a volte, ma impropriamente, anche abate o sacerdote. Dunque nasce a Colonia nel 1030 circa, muore a San Bruno il 6 ottobre 1101. La chiesa principale è la chiesa della Certosa di Santi Stefano e Bruno, che si trova in Calabria vicino alla Lamezia Terme. Attributi: abito bianco da certosino, asta della croce con tre rami d'olivo, sette stelle mitria, bastone pastorale ai piedi e un teschio. È patrono ovvio dei ordini del Certosino, di Serra San Bruno della Lituania e compatrono anche della Calabria. Ancora giovane andò a Reims, dove fin dal 1057 il vescovo Gervasio gli affidò la direzione della scuola a cui era stato allievo. Nel 1076 lasciò i suoi incarichi nella scuola, nella cancelleria, fu costretto a cercare il rifugio presso il conte Ebal di Russi a causa del dissidio interno. Poté tornare a Francia solo nel 1080. In quegli anni difficili nacque la sua vocazione alla vita monastica e una lettera Bruno racconta quell'inizio fervoso. Egli e due suoi amici, accesi d'amor divino nel giardino di un certo Adamo, avevano fatto voto di consacrarsi a Dio. Rientrato in Francia, si recò all'eremo di Molesme, sotto la guida di San Roberto. Successivamente, con sei compagni, cercò un luogo solitario per erigervi un suo monastero, ottenendo il terreno necessario dal vescovo di Grenoble. Spinto dallo stesso e guidato da una visione avuta in sogno, sette stelle che indirizzavano sette pellegrini a una valle solitaria, nel cuore del massiccio all'epoca si chiamava Cartusia, dal nome italiano Certosa e francese Chartreuse, in un delfinato. Fu qui che erisse il primo monastero nell'estate dell'anno 1080. Verso la festa di San Giovanni Battista, in una zona montana e boschiva. Nel 1175 metri di altitudine. Venne consacrato il monastero il 2 settembre del 1085 per il ministero del vescovo sotto il patrocinio della Madonna e del Battista. Sei anni dopo, Urbano II, il Papa, già suo alunno alla scuola di Reims, lo convocò a Roma al servizio della Santa Sede. Bruno non poteva declinare l'invito dal Papa e dovette quindi abbandonare l'eremo e i compagni. Quindi Bruno obbedì alla chiamata del Papa e previde che la sua giovane comunità di Certosa avrebbe sofferto molto per l'allontanamento. E infatti i suoi confratelli, reputando di non poter continuare senza la guida e la vita con lui, avevano abbracciato e si dispersero. Bruno a Roma riuscì tuttavia a convincere a riprendere la via del deserto sotto la direzione di un altro sacerdote. In Calabria invece il conte Ruggero gli offrì un territorio nella località chiamata Torre, l'attuale Serra San Bruno, a 790 metri d'altitudine nel colle della Calabria centro-meridionale. Qua Bruno fondò l'eremo di Santa Maria, mentre a poco meno di 2 chilometri a valle, dove sorge l'attuale Certosa, fondava per i fratelli conversi il monastero di Santo Stefano. Egli descrisse la natura del luogo ricevuto in dono in una lettera
indirizzata a Rodolfo il Verde, uno dei suoi compagni che fecero insieme a lui nel giardino di Adamo il voto di consacrarsi alla vita monastica. Ecco, salto poi tutto quello che è successo dopo e vi puntualizzo l'inizio in Francia, la chiamata a Roma dal Papa e poi il trasferimento in Calabria con la fondò la Basilica e la Certosa di Santi Stefano e San Bruno. Nel giugno 1101 morì Conte Ruggero, assistito da San Bruno. Poco tempo dopo, la domenica 6 ottobre dello stesso anno, morì pure Bruno, circondato dai confratelli accorsi dalle case dipendenti di Santa Maria del Bosco. Ecco, la canonizzazione è un percorso un po' più lungo e venne solo, diciamo così, canonizzato dopo la riforma del Concilio di Trento. Infatti la sua canonizzazione si può dire equipollente. Comunque è stato canonizzato nel 1623 da Papa Gregorio XV. Ne stese il culto nella Chiesa Universale da celebrarsi nell'anno liturgico, appunto il 6 ottobre. Queste erano le notizie che riguardavano San Bruno, di cui oggi ricorre appunto l'onomastico e abbiamo fatto gli auguri al nostro Don Bruno Grassi. Veniamo insieme adesso a leggere alcune notizie che riguardano il giornale di Treviglio di venerdì

In prima pagina Treviglio il voto rebus postimeri. Sappiamo che anche a Treviglio l'anno prossimo ci sarà le elezioni del nuovo sindaco. I favoriti sono sempre Beppe Pezzoni e Andrea Cologno, ma al momento c'è più stretto riservo. Poi sempre in prima pagina è clamoroso la copertura del rame, l'avevo già detto martedì scorso, ce ne hanno rubato tutto il rame che copriva il tetto dell'asilo nido di Arcene. Ma veniamo all'interno del giornale, se ci sono notizie particolari. Si parla anche del caro carburanti, ci sono delle varie di indicazioni sui prezzi, ma c'è una babele di prezzi, non vorrei star qua a leggervi determinate cifre che magari vengono poi disattese da ulteriori interventi. Vediamo Caravaggio. Caravaggio, notizia di cronaca. Ubriaco al volante per disfarsi della droga, lascia scivolare nel baule dell'auto della polizia. E questo signore poi viene poi arrestato. È un 34enne, è stato poi accompagnato all'ospedale di Treviglio per essere sottoposto a prelievi di liquidi biologici per accertare la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Ecco, veramente c'è da stare attenti quando si va in giro, o ubriachi o altre persone che danno in escandescenza. E grazie al lavoro costante e puntuale delle forze dell'ordine. Polemica a Vidalengo, cassonetti ridotti in una distarica e protesta. Due cassonetti per la raccolta degli indumenti usati in via Sainini e ridotti in discarica, e questo è proprio la maleducazione delle persone. Cassonetti degli indumenti devono essere usati solo per gli indumenti, anche perché la raccolta puntuale dell'immondizia a Caravaggio e nelle frazioni, secondo me, funziona e funziona anche bene. C'è stato un concerto a San Bernardino, Coro Alpa, riparte con nuove voci, con nove voci nuove e un calendario sempre più ricco. È un po' piacere che c'è un rinnovamento anche di questo coro, che ormai è un'istituzione, adesso non mi ricordo quanti anni è, che ci propone delle serate di musica veramente molto molto belle e molto importanti. Allora, poi la città rende onore a uno dei 650.000 soldati italiani internati nei lager nazisti, medaglia d'onore a Francesco Legramandi, che è uno dei 650.000 soldati internati nei lager. Poi, sempre Caravaggio, c'è una pagina dedicata al taglio del nastro delle strutture rinnovate, palazzetto e campi da bocce, da bocciofila nel centro sportivo, ma è stata l'occasione anche per un incontro politico. Ci sono state il centrodestra con Reunito e sostiene un candidato unico che dovrebbe essere Mangoni. Allora, questo leggo pari pari quello che c'è scritto sul giornale. Ecco, velocemente passiamo a quello che ci dice l'Eco di Bergamo di stamattina. Crisi in Spagna, Sanchez sceglie il voto anticipato, sarà a novembre. Nobel per la medicina, vince la luce trovata in un'alga
per riuscire a sistemare e riparare una parte del cervello. Poi vedremo a pagina 5 se riesco a spiegarvi, ma non è una materia che non conosco, Ecco, poi una fuga di gas, esplode un appartamento a Bergamo, in Borgo Santa Caterina. Devastato un appartamento, 9 feriti, una donna gravissima e 20 sfollati. L'edificio sventrato, l'esplosione in Via Longo, traversa di Via Santa Caterina. E proprio c'è l'immagine, c'è la fotografia degli appartamenti, è proprio, proprio fatto saltare in aria. Altre elezioni in Brasile, c'è la corsa tra il presidente Lula e Flavio Bolsonaro. Il Papa parla ancora, abbiamo sentito, per il dolore, esprime il suo dolore per la strage di Gaza. Ricorre domani il 7 ottobre.

Ecco, la scuola sta partendo con poche difficoltà e pian piano si riesce a trovare, diciamo, risolvere un po' tutti i problemi. Parlavo del Nobel alla luce che accende il cervello. Praticamente questi scienziati, da una proteina di un'alga, hanno rivoluzionato l'esplorazione delle cellule nervose.

Ecco, poi c'è uno studio di una società per orientare i giovani nei nuovi lavori e nelle nuove attività. Ecco, il problema dei giovani che finita la scuola non trovano occupazione, sappiamo che è ormai annoso, e questi studi, questi indirizzi possono essere utili per appunto avere un'idea di cosa può essere utile dopo la scuola. Ecco, studenti fuori corso, fuori sede, scusate, o insegnanti che non trovano affitto, ecco, nella Bergamasca i contratti sono aumentati del 168% in 7 anni, sia in città che in tutta la provincia.

L'Ecolico di Bergamo sappiamo che dal 1° di ottobre ha cambiato un po' l'impaginazione, diciamo che è un po' più snella anche l'impaginazione, appunto, e anche le notizie e anche, diciamo così, i titoli che riguardano cultura e spettacoli. Il 20 ottobre in seminario, una serata di presentazione di invito al lettore dell'enciclica Magnifica Humanitas, la dottrina sociale della Chiesa, che è stata firmata, sappiamo, da Papa Leone XIV. Poi ci sono pagine che riguardano la cultura e varie iniziative anche nella provincia, di incontri e di proposte di riflessione. C'è la pagina sportiva che riguarda un po' anche diciamo le partite della nazionale, aspettando poi domenica la ripartenza del campionato di calcio di Serie A e poi tutti gli altri campionati. A questo proposito, da sabato inizieranno un po' le attività ufficiali del gruppo sportivo Iris. I nostri bambini e ragazzi inizieranno i loro campionati, si sono svolte in settimana alcuni amichevoli molto proficue, alcune squadre hanno vinto tranquillamente, altre hanno zoppicato un po', ma è tutta una preparazione. Già sabato presso il campo qua dell'oratorio, campo sintetico, ci sono i nuovi ragazzini che inizieranno il loro campionato, mentre i più piccolini saranno impegnati in trasferta. I più piccolini sono i mini pulcini, chiamati così da quest'anno, prima era gioca gol, e alterneranno partite in casa o in trasferta, utilizzando sia il campo sintetico che la palestra quando questo sarà occupato in concomitanza con altre partite. Un augurio a tutti i bambini, a tutti i ragazzi e a tutti i dirigenti, allenatori e responsabili. Prima di passare all'argomento di oggi, che è una bella pagina di solidarietà, faccio ascoltare un'altra canzone, questa volta interpretata da Gian Vente, che canta Maria, vogliamo amarti.

Eccoci di nuovo insieme. Prima abbiamo parlato di San Bruno, che è patrono, comunque è vissuto in Calabria, vicino a Vibo Valentia, ha retto il suo monastero, la sua certosa, e è ricordato appunto nel santuario di Santi Stefano e Bruno. Ma veniamo a una catena di solidarietà che ha coinvolto un'intera comunità. Sempre in Calabria, in località Sorbo, nel territorio di Campana, provincia di Cosenza. Cos'è successo? Appunto, ci sono storie che sembrano appartenute alla cronaca nera: un furto, una recinzione tagliata, 9 mucche rubate in Calabria nel cuore della notte. Poi però ci si accorge che la notizia è un'altra, non riguarda soltanto ciò che è stato sottratto, ma anche una comunità è stata capace di ricostruire. Cosa è successo? È successo che nella notte tra il 4 e 5 maggio di quest'anno, appunto vicino a Cosenza, qualcuno ha rubato 9 vacche lasciando solo 3 vitellini. Per molti sarebbe stato un danno economico importante. Ma per Giuseppe, 44 anni, autistico, è stato qualcosa di più profondo. La distruzione del suo equilibrio. Ciascuno mucco aveva un nome per lui ed erano compagni di una quotidianità raggiunta con tenacia. Le mucche erano diventate nel tempo punti fermi, una routine che dava ordine e serenità alla vita. Il furto ha spezzato tutto questo. Beppe ha pianto, ha smesso di mangiare e si è messo dietro una porta, attendendo invano il ritorno dagli animali. Una sofferenza che va oltre i numeri delle statistiche su quello che è stato. In una terra che continua a fare i conti con il peso della criminalità, la sorella Virginia ha deciso con coraggio di denunciare quanto accaduto. Un'associazione ha lanciato l'appello chiedendo di restituire le mucche. I mezzi di comunicazione hanno diffuso oltre i confini nazionali la notizia. Mi fermo un attimo, vedete che da un atto di criminalità perpetrato in modo vigliacco contro gente inerme, gente che viveva al di là delle 9 mucche, viveva come in questo caso questo signore, questo ragazzo di 44 anni autistico, per lui erano e sono la loro vita. Voleva dire spezzare un'armonia, spezzare un qualcosa di bello. È come un bambino piccolo che ci porta via il giocattolo più prezioso. Allora, dopo tanta indignazione sui social, no, numerose persone hanno deciso di aiutare Giuseppe, Beppe. Un'altra associazione ha avviato una raccolta fondi e ha chiesto aiuto agli allevatori di tutta l'Italia. Una mucca è stata donata da un'azienda agricola del Molise, altre sono arrivate dalla Sicilia. I trasportatori hanno messo gratuitamente a disposizione i loro mezzi. I genitori di altri ragazzi autistici si sono riconosciuti in questo dolore. Un emigrato ha organizzato una raccolta di fondi in Germania. Dei bambini hanno svuotato il loro salvadanaio per questa nobile causa. Degli agricoltori hanno regalato del latte per i vitellini, un mosaico di gesti che insieme sono diventati straordinari. Una catena di solidarietà tessuta settimana dopo settimana. Oggi per Peppe è tornato a sorridere, a mungere insieme al padre, produce di nuovo la ricotta e la sciungata, che deve essere un prodotto tipico della Calabria o della zona calabrese. La vita con impegno riprende il suo ritmo. Ecco, una mia riflessione: a volte sentiamo delle notizie e ci sorvoliamo sopra, non riusciamo a avere quell'empatia diretta per poter dire sì, adesso faccio qualcosa. Le sentiamo lontane e a volte sentiamo lontane anche le prossime, quelle che sono davanti a noi nella nostra comunità. Questo gesto di tante persone per aiutare questo signore, questo ragazzo, veramente ci è di esempio, perché basta la solidarietà, basta un po' di rete per riuscire a ridare la gioia e l'allegria a una persona che veramente ne aveva tanto bisogno. Infatti l'articolo finisce così: il
Il risultato più importante non è il numero degli animali donati, è la dimostrazione che la solidarietà interrompe il meccanismo della paura, e senza paura possono nascere i sogni, come lo vorrei creare un'azienda agricola chiamata Le Mucche di Peppe, per offrire lavoro, inclusione ad altre persone con disabilità. Il modo migliore per trasformare un gesto criminale in una bella opportunità, una ferita che diventa un progetto di speranza. Ecco, a distanza, prima c'era Peppe con i suoi sorelle, i papà, i suoi amici che accudivano 9 mucche. Adesso le mucche ce ne sono qualcuna in più, ma ogni tanto l'azienda di Peppe, che si chiama appunto, come ho detto, Le Mucche di Peppe, un'azienda agricola, dà la possibilità a altri ragazzi con la stessa forma, autistici, con la stessa forma di Peppe, di problematiche di Peppe, di poter accedere a questa loro iniziativa, per rendere felici almeno per una giornata, una mezza giornata, e stanno insieme e vivere questa esperienza di allevatori e anche l'esperienza di comunità. Ecco, questo veramente è bello ed è importante.

E come dicevo prima, è importante che qualcuno si è preso veramente a cuore questa situazione, ma non per compassione, ma per solidarietà, per credere in qualcosa che può aiutare una persona, suo malgrado, che ha bisogno di tutti. Ecco, posso immaginare, ovviamente sul giornale non ci sono né video, c'è solo una foto di Peppe con una delle sue mucche. Posso immaginare la gioia, la contentezza, il sorriso di Beppe e degli altri amici che man mano accedono a questa fattoria nel cuore della Calabria. È un gesto molto bello. A volte si parla di su Calabria, e non solo, ma anche da noi, di criminalità, di cose brutte, di omicidi, di angherie, di pizzo, di soprusi. Ecco, questa è una bellissima storia che dà speranza e dà gioia per quello, per tutti coloro che l'hanno vissuta, e deve essere anche uno sprono per noi di non chiudere gli occhi davanti a determinate situazioni che hanno bisogno di aiuto. Ecco, questo è un po' l'argomento di cui vi ho parlato. Oggi è veramente, ho voluto parlare di qualcosa di bello, di cose magari difficili da comprendere, di difficili o magari notizie tristi. Questa qua, da una notizia triste, si è passati a una gioia immensa per queste persone. Ecco, prima di finire il nostro incontro insieme, e poi parlerò di una verdura che è la regina dell'autunno, vi faccio ascoltare un'altra canzone, questa volta interpretata dai bambini. I bambini sanno darci allegria. Ecco, piccolo coro dell'Antoniano ci ha sempre dato la bellezza della canzone con i bambini, e chi ha la mia età si ricorda agli inizi, proprio nei primi anni 60, anche la maschera di Richetto e poi il pupazzetto di Topo Gigio. Ecco, la voce Richetto e la voce di Topo Gigio era di Peppino Mazzullo, che è scomparso in questi giorni all'età di 100 anni. Ecco, ricordo facendovi sentire questa bella canzone interpretata dal coro dell'Antoniano, che si chiama

0: video gattastico? Clicca qui e guardane altri.
1: Ecco, vi ho fatto ascoltare un mix, ovviamente, delle canzoni del Piccolo Coro dell'Antognano. Vi ricordo anche di Peppino Mazzullo, che è stata la voce di Richetto e di Topo Gigio per tanti anni. Ecco, ma abbiamo iniziato ottobre, l'autunno è iniziato da 15-20 giorni, ma la regina della cucina, della tavola in questi giorni è senz'altro la zucca. La zucca, tra l'altro, purtroppo quest'anno i produttori di zucca, arrivo dalle parti del Mantovano, del lato ferrarese, dicono che come qualità, almeno quelle di quella zona che di solito sono le migliori che possiamo acquistare, hanno sofferto un po' troppo il caldo. Ci sono comunque buone, sono di buona qualità, ma non ottime. Ecco, la zucca, diciamo, ce ne sono di tantissimi tipi, lo sappiamo. Chi le coltiva da noi, c'è la zucca violino, chiamata anche in dialetto secatromba, poi c'è la delica, che è quella verde, diciamo, che può essere usata anche per condire o per fare dei passati, delle vellutate, ma ci sono anche tipi particolari. C'è la quella piacentina, che è alta, verde e rugosa. C'è la mantovana o cappello del prete, riconoscibile per la forma turbante e a buccia verde, grigia e rugosa. La polpa soda e farinosa, ideale per tradizionali tortelli di zucca. Poi abbiamo detto appunto la violina, tipica forma pera o violino, a buccia liscia, color beige, polpa dolce e cremosa, ottima per vellutate, zuppe e cotte al forno. La dedica, buccia verde scuro e polpa molto asciutta, compatta e dolce per un leggero gusto di castagna, perfetta per i gnocchi, pasta ripiena e risotti, ma si può fare anche al forno con qualche scaglia di formaggio. Poi altre, la zucca moscata di Provenza, grande e tonda, fortemente costata, con una buccia color ocra, la polpa è arancione vivo e molto succosa, ottima per zuppe e minestre. Marina di Chioggia, tonteggiante e molto bitorzoluta, con scorza verde scura, polpa compatta e dolce per i gnocchi. E poi via Hokkaido, piccolo di colore arancione brillante, ricorda il gusto della castagna. E poi sappiamo che ce ne sono di tantissimi tipi. Verso la fine di ottobre ci sarà la corsa alla zucca per la famosa notte di Halloween, che è una festa anglosassone, ormai divenuta un po' tradizione anche in Italia, ma ne parleremo forse più avanti. Ma veniamo direttamente, vi leggo un attimino quali sono proprietà che abbiamo visto della zucca. Abbondano gli orti, abbondano di zucche che spuntano tra i fogli e i vitici della pianta, facendo mostra del loro grande ventre. Sia che vogliamo usarle in cucina, sia che le utilizziamo come luminarie per la notte del 31, per essere sicuri che non ci deludono per sapore e colore, raccogliamole soltanto se sono completamente mature e sempre prima che arrivano le gelate. La zucca, appunto, è composta del 94% di acqua, perciò cristallizza e marcisce con estrema facilità. Per riconoscere il momento giusto per il raccolto, facciamoci guidare dal tatto. La buccia deve essere liscia, dura e non scalfibile con l'unghia, il gambo legnoso, la codina secca e il picciolo ringrinzito. Tamburelliamole la superficie, le famose delle tocchettio con le dita, le goghe. Se il rumore è sordo, la mucca è ancora acerba, se invece suona di vuoto, significa che è matura. Ecco, praticamente poi ci sono le varie ricette per le zucche, ma si possono anche utilizzare i semi, bisogna pulirli, togliere i filamenti e lasciarli un po' essiccare, farli bollire in acqua salata

26 calorie per 100 grammi. È ricca di vitamine antiossidanti, cioè beta carotene, precursore della vitamina A, fondamentale per la salute della vista, pelle e sistema immunitario. Contiene anche vitamina C, le vitamine del gruppo B, sali minerali, apporta buone quantità di potassio, fosforo e magnesio, macronutrienti e una percentuale molto bassa di grassi, proteine, mentre i carboidrati sono presenti in minima parte. Principali benefici: azione diuretica e drenante, controllo del peso e di sazietà, benessere del sonno e umore, e anche aiuta la salute cardiovascolare, aiuta a regolare la pressione e a migliorare la circolazione grazie al mix di potassio e un bassissimo contenuto di sodio. I semi di zucca sono ricchi di acidi grassi essenziali, omega 3, zinco e magnesio, hanno proprietà antinfiammatorie e aiutano a mantenere il corretto profilo lipidico. Sono tradizionalmente noti per la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Ecco, queste erano un po' le proprietà e la bellezza di questo nostro ortaggio, che possiamo senz'altro avere sulle nostre tavole in questo periodo. Girano un po' tutto l'anno, ma il periodo migliore per acquistarle, per cuocere, per assaporarne il gusto e pulizzare le proprietà organolettiche di cui vi ho letto prima, è proprio questo. Questa era l'ultima notizia di oggi. Roberto vi saluta. Ultima notizia, ma poteva essere la prima: oggi 6 ottobre, oltre a San Bruno, dobbiamo fare gli auguri al nostro Monsignor Giansante, che compie gli anni. Tantissimi auguri da parte mia e da parte di tutti i collaboratori della radio e ovviamente di tutta la comunità parrocchiale. Roberto vi saluta, vi dà appuntamento, per quanto mi riguarda, martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Buona giornata a tutti.

0: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. Massiccio attacco ucraino sulla regione di Mosca, incendiato il più grande deposito di petrolio della regione. Due le persone che hanno perso la vita, secondo le autorità russe si tratta del più grande attacco ucraino sulla Russia. Le forze di Mosca intanto hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti. E nel Mar Nero, in acque bulgare, droni hanno colpito due navi commerciali. Al momento non si sa ancora di quale nazionalità. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, usati droni, missili balistici e missili da crociera. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronti a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Raid aereo israeliano su Gaza City, almeno un palestinese è stato ucciso, un'altra persona è rimasta ferita, lo spiegano fonti sanitarie della striscia. Le forze militari israeliane hanno effettuato un'incursione nel campo profughi di Balata, a est di Nablus, in Cisgiordania, e hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. In Francia oggi giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociati in scontri e disordini. A Parigi gli studenti stanno bloccando l'ingresso di alcuni istituti. La giornata di proteste è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione. Il premier francese Sébastien Lecornu ha lanciato lunedì un appello a una mobilitazione pacifica. La politica, oggi le prime due fiducie alla Camera sulla legge elettorale, domani la terza e giovedì il via libera definitivo con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni all'attacco parlano di schiaffo al Parlamento. A Bergamo nella notte una violenta esplosione si è verificata in via Longo all'interno di un'abitazione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. 9 le persone ferite, 2 sono in gravi condizioni, 50 le persone sfollate. Arrestati questa mattina la moglie e il nuovo compagno della donna per l'omicidio di Michael Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione a Torino. I due sono indagati per omicidio premeditato. La nave dell'ONG Ovion è attraccata la notte scorsa al porto di Reggio Calabria con 27 persone a bordo. Il gruppo è composto da 25 uomini, fra cui 7 minori non accompagnati, 2 donne provenienti dall'Etiopia, Eritrea, Senegal e Mali. Dopo i controlli, i migranti saranno trasferiti in vari centri secondo i programmi previsti dal Ministero dell'Interno. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Dopo l'appuntamento con l'informazione delle 10, puntualissimo arriva il magazine. Anche oggi con Paolo Accorona che è regia, quindi team tutto romano formato da Lami Accorona. Ma è l'ultima settimana, Paolo, in cui sei l'uomo del magazine, perché l'uomo, quello vero del magazine, la prossima settimana torna, credo di poterlo annunciare senza timore di essere smentita, e quindi finalmente da lunedì avrò di nuovo il mio occhiato del cuore, che saluto se è all'ascolto ovviamente a Milano. Comunque intanto ci...
3: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
4: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie di Riflessi Magazine. Con l'ospite di questa puntata parliamo di sport e salute. Quanto conta ascoltare il proprio corpo? È con noi Augusto Magnoli, fisioterapista. Benvenuto.
5: Ciao, buongiorno o buonasera a tutti, dipende da quando guardate.
4: Neutro, dipende esatto da quando ci guarderanno e da quando ascolteranno o vedranno questa intervista. Allora, intanto raccontaci un po' qualcosa di te. Tu sei fisioterapista ed è un mestiere, diciamo, che è considerato oggi fondamentale per sportivi, professionisti e non, ma è professionista che aggiusta. Possiamo definirti così. Perché hai scelto questa professione?
5: Ho scelto questa professione perché mio papà e mia mamma erano infermieri.
4: Sono un già po', nell'ambito della cura.
5: Sì, sono un po' un figlio dell'ospedale, quindi ho sempre batticato per ospedale, ho sempre amato un po' praticare la cura delle persone. Sono sempre stato affascinato da questo mondo. Poi devo dire, forse un po' per caso, perché alla fine c'era questa passione, ma un po' per caso ho scoperto di un concorso per fisioterapia dopo le superiori e allora mi sono lanciato.
4: Perché no? Hai provato?
5: Sì, ho provato. Man mano che passava il tempo mi sono appassionato.
4: E hai cominciato, mi raccontavi prima, in casa di riposo.
5: Certo.
4: Di tutt'altro ambiente rispetto a quello cui sei approdato.
5: Il mio primo impiego è stato in una casa di riposo a Gottolengo, sul Bresciano, e poi sono andato a Cremona Solidale dove ho lavorato per 5 anni. Nel frattempo amavo praticare anche la fisioterapia nello sport, ma la casa di riposo mi ha dato un'impronta importante. Ancora oggi vado a salutare i miei colleghi o comunque a volte mi capita di bazzicare per case di riposo, soprattutto col mio secondo lavoro che è il cantante. Vado a volte nelle case di riposo a cantare.
4: Da fisio animatore in questo caso.
5: E devo dire che mi ha dato una grande impronta etica, perché il rapportarsi con i pazienti in determinati ambienti e con le strutture sanitarie, quindi già con un'equipe di medici e infermieri, rapportarti con patologie anche neurologiche, con patologie gravi, ti dà un grande insegnamento.
4: Una struttura e poi anche il fatto di lavorare in squadra, che poi torna...
5: Sì, quello, l'imparare a lavorare in un'equipe, quello è fondamentale.
4: Ecco, ti abbiamo invitato per l'edizione di Riflessi che è a tema strappo.
5: Sì.
4: Uno degli infortuni forse più comuni per agonisti e non.
5: Sì.
4: E quanto conta ascoltare il proprio corpo e rispettarlo? Perché molto spesso meno si parla di strappo quando non c'è stato tempo per distendere i muscoli, per avere la preparazione sufficiente a supportare, uno sforzo, uno scatto,
5: Allora, è un tema molto, molto complesso quello della lesione muscolare, comunemente chiamata strappo. È vero, bisogna ascoltare il proprio corpo. Oggi nelle squadre più evolute si fa un questionario, cioè tutti i giocatori alla fine degli allenamenti e il giorno dopo compilano o gli viene somministrato un questionario sui dolori che hanno a livello muscolare.
4: Durante l'allenamento?
5: Anche dopo, soprattutto il giorno dopo. Perché questo aiuta a prevenire, aiuta a sapere come si sente un giocatore, purtroppo non è mai sufficiente, perché la lesione muscolare, quindi la rottura di un muscolo, dipende da fattori metabolici, quindi quanto ci idratiamo, come mangiamo, come il muscolo attiva il proprio metabolismo, quindi come riesce a captare ossigeno, come riesce a lavorare sulla polvere.

0: tema.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà:
0: cosa pensi dell'amore?
2: Amore.
0: Apri il tema, Sergio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, lo spazio della rinascita, raccontata da Giorgia Polloni, Telebelluno.
1: C'è un luogo a pochi chilometri da Pavia, nel comune di Siziano, dove il tempo sembra respirare più piano. Si chiama Cascina Granzetta e proprio qui è nata la comunità Maria Assunta, uno spazio dove ogni giornata ha il passo di un cammino, quello del recupero, della consapevolezza, della rinascita, dove chi vi entra si lascia alle spalle un passato in cui era rimasto imprigionato e ritrova se stesso. Questo luogo è un tassello di un disegno molto più grande, realizzato anni fa da Don Chino Pezzoli, che con passione ed dedizione ha dato vita a numerosi centri operativi, tutti dedicati al recupero della tossicodipendenza, ma diversificati a seconda della fase del percorso terapeutico.
2: Nel 1981 incontrai in chiesa, mentre celebravo la messa, un tossicomano, lo portai in casa mia e poi ho cominciato ad aprire la prima comunità in Presolana, Castione della Presolana. E ha fatto seguito un insieme di comunità, adesso sono 11 comunità con circa 500 ragazzi e ragazze, anche mamme con bambini. È stata una scelta molto importante per me, che ha qualificato il mio sacerdozio, la mia missione, importante anche per i ragazzi che sono stati recuperati. Ecco.
1: La comunità Maria Assunta rappresenta la seconda fase del percorso di recupero, quella evolutiva. Qui, chi ha superato l'inserimento iniziale impara a guardarsi dentro, a riconoscere le proprie fragilità e le proprie

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, e alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo della costa bulgara sul Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. Nel Golfo, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni. Attaccati anche gli aeroporti di Yazan e Nairan, 3 le persone ferite. Nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan intanto si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. In Francia, giornata di mobilitazione nazionale dopo le proteste degli studenti dilagate nei giorni scorsi in tutto il paese, sfociate in disordini e violenze. Le manifestazioni odierne sono indette da diverse sigle sindacali legate al mondo dell'istruzione. A Parigi il corteo è previsto per questo pomeriggio. A Lione i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale a rush finale. Oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. Le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi il termine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale infatti non compare il decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. A Bergamo una 50 le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a seguito dello scoppio avvenuto ieri sera in Via Longo. La palazzina è stata dichiarata inagibile. Lo scoppio è partito dalla cucina di un appartamento a piano terra dentro il quale c'erano marito e moglie di origini romena. Entrambi sono feriti in modo grave e ricoverati in ospedale. A causare lo scoppio probabilmente una fuga di gas. In tutto 9 le persone rimaste ferite. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Le classifiche del weekend. Cinema, musica, libri. Le classifiche del weekend con Max Occhiato.
2: Tempo di weekend, tempo anche nel fine settimana per le classifiche del weekend qui su Blu 2000 in questa giornata di festa. Se ci ascoltate ovviamente nella giornata del primo novembre, sabato, un weekend commemorativo e celebrativo. Da una parte la celebrazione appunto di ogni santi per il sabato, mentre invece nella giornata di domenica la commemorazione dei nostri cari defunti. E allora 1 e 2 novembre insieme per le classifiche del weekend, pronti a scalare queste posizioni di classifica che non riguardano soltanto la musica, ma anche i libri e il cinema, tutto quello che vi raccontiamo abitualmente ogni giorno qui su In Blu 2000, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15, nell'appuntamento classico con le classifiche. E iniziamo con la Chart Italia. Ci sono tante belle canzoni da ascoltare. Devo dire che per la prima volta non mi è mai capitato nel raccontarvi le chart appunto del weekend, che questa settimana rimane tutto un po' più statico rispetto alle settimane scorse, quindi non abbiamo grossi stravolgimenti di classifica sia per quanto riguarda la Chart Italia, ma anche per la classifica finale dei dati aggiornati di Air One e anche un po' la nostra classifica, quella che da questa stagione ci fa compagnia, ovvero con i dati dei più programmati, dei più ascoltati su In Blu 2000. Un saluto a chi ci segue dal DAB, a chi ci segue dal canale digitale terrestre 728 e naturalmente l'immancabile app da tenere sempre a portata di mano. Se magari state viaggiando in questo fine settimana festivo, potete anche scaricarla, anzi dovete scaricarla, è un obbligo, gratuitamente dallo store del vostro smartphone per seguire Play 2000, ma anche dal sito play2000.it. Detto ciò, iniziamo subito a scalare le 10 posizioni della Chart Italia degli ultimi 7 giorni. Alla 10 troviamo Ernia in salita con Per te, mentre al numero 9 X con Irama ed Elodie è stabile. Numero 8 sale Bresh con Dai che fai. Posizione di classifica che andiamo ad ascoltare al 7 in salita, Emma Giuli con Brutta storia.

0: quando... Ci potete anche scrivere in questo fine settimana, come abitualmente fate, anche attraverso la posta elettronica, soprattutto attraverso diretta@radiumblu.it, anche per farmi sapere cosa ne pensate di questo ritorno tanto discusso di Emma, che sta piano piano scalando la classifica italiana con la sua brutta storia insieme a Giulia, numero 7 in salita della Chart Italia per l'appunto. Alla 6 abbiamo ancora Giulia in veste di produttore e anche amico di Olly, in questo caso in salita la loro canzone questa domenica. Alla 5 troviamo Stabili, Pinguini Tattici Nucleari con Amaro, e nella Chart Italia alla 4 è in discesa Giorgia con Golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

Straordinaria davvero Giorgia, se avete avuto modo di vederla anche live, non solo nei suoi concerti ma soprattutto nell'ultima puntata di X Factor, in cui ha eseguito live alla perfezione, impeccabile, nella sua meravigliosa voce, anche naturalmente nel suo look così semplice ma anche così efficace. Giorgia con Golpe, l'abbiamo incontrata nella Chart Italia alla numero 4 in discesa questa settimana. Entriamo in top 3, dove troviamo in salita Tommaso Paradiso, una canzone che ascolteremo più tardi, quindi attenzione, prendete nota, la canzone Lasciamene un po', mentre al numero 2 sono stabili loro, che ascolteremo tra pochissimi, e al numero 1 invece è in salita, non l'ascoltiamo questa canzone così perché voglio farvi un dispetto, no, sto scherzando, in realtà Achille Lauro con Senza una stupida storia avrà il suo bel perché più avanti nel corso di queste classifiche del weekend. Intanto vi dico che è al numero 1 in salita della Chart Italia. Numero 2 stabili, come dicevo prima, Annalisa, Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: La musica.
1: Ed è appunto la musica la grande protagonista delle classifiche del weekend. In questo caso apriamo ufficialmente, dopo la Chart Italia, la chart di Billboard, la Billboard 800, che vi raccontiamo solitamente il martedì, ma non abituatevi troppo a queste date così fisse, a queste giornate fisse, perché potremmo insomma cambiare le carte in tavola e farvi ascoltare qualcosa di diverso nelle varie giornate delle classifiche. Comunque martedì scorso abbiamo scalato insieme appunto la Billboard 800, che ci porta direttamente in America con le 10 canzoni più ascoltate negli ultimi 7 giorni. Adesso noi dobbiamo scendere un po' più giù verso la 15, perché c'è il predominio totale con tutti i singoli contenuti nel nuovo album di Taylor Swift, e non cambia nulla rispetto alle canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare la settimana scorsa, perché è una sorta di copia e incolla di una settimana fa, per l'appunto questa di Billboard. E vi dico che alla 15 ci ascoltiamo subito Justin Bieber con Love Song.

0: Direttamente da Swag numero 2, il suo nuovo album, Justin Bieber va forte in America, anche dalle nostre parti, con questa Love Song che abbiamo incontrato alla 15. E vi dico che c'è il predominio totale, come vi anticipavo prima, di Taylor Swift con The Life of Showgirl, il suo nuovo album, con tutte le tracce dell'album, dalla 14 fino alla numero 5. Non cambia nulla nemmeno alla numero 4, dove troviamo, comunque in risalita, perché era sceso tanto rispetto a 7 giorni fa, Alex Warren, questa è Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Tra i grandi protagonisti della classifica di Billboard si fa strada ancora una volta con la sua Ordinary, che conosciamo benissimo, abbiamo riascoltato ben volentieri in questo fine settimana su Blue 2000. Alex Warren è in salita alla numero 4, quindi tende a strappare il primato ancora una volta a Taylor Swift, ma non c'è nulla da fare perché lei rimane la regina della chart. Al numero 3 comunque salgono ancora le Antrix, direttamente dal noto film di Demon Hunters, in cui ci sono dei brani, una colonna sonora molto ricca con dei gruppi che sono praticamente sintetici, creati con l'intelligenza artificiale. Le voci però sono di cantanti reali. Golden è la canzone in salita alla numero 3. Alla numero 2 c'è Hope Alight, uno dei tanti singoli del nuovo appunto di Taylor Swift in maniera stabile rispetto a 7 giorni fa. E alla numero 1, stabilissima, The Fate of Ophelia, lei è Taylor Swift al numero 1 di Billboard.

0: libri.
1: Archiviamo le canzoni per un attimo, ma non troppo, perché tra poco vi racconterò anche la classifica ufficiale di Blu 2000 in questo bel mix di inizio stagione che continua in questo autunno, con anche i libri, quindi gli ultimi dati che ci arrivano soprattutto dal web per i libri più venduti, anche ovviamente attraverso le pagine elettroniche, ma soprattutto i vostri libri preferiti, quelli col cartaceo, che è il mio formato preferito, ovviamente soprattutto per il profumo delle pagine dei libri, che non stanca mai e sa veramente di buono, ecco, in generale uno degli odori che preferisco in assoluto. Certo, poi con i dispositivi elettronici e anche vari tablet si possono leggere i libri, ma non è la stessa cosa, secondo me. Non so se la pensate allo stesso modo, quindi fatemi sapere a diretta @radiumblu.it. Allora, devo dire che la chart dei libri ci pone davanti una classifica bella movimentata questa settimana. Ve l'abbiamo raccontata giovedì scorso, al numero 10 tra i libri più venduti nel nostro paese c'è Tanta ancora vita, in discesa il romanzo nuovo di Viola Ardone. Per Mondadori è ritornato Federico Rampini, che ci parla del Giappone, perché il Giappone ha da darci una lezione importante. Sono tanti gli appassionati del Giappone in questo periodo, e forse anche di più rispetto al passato, perché c'è una vera e propria cultura del Giappone che si sta diffondendo nel nostro paese, con non solo le anime giapponesi, i film, i manga, eccetera eccetera, ma anche con tutta quella cultura che ci arriva e che soprattutto a livello di industrializzazione, tutto quello che noi tocchiamo a livello di elettronica arriva proprio da lì, quindi anche il telefonino che avete davanti in questo momento o che state usando. La lezione del Giappone di Rampini, edito da Mondadori, nuova entrata alla 9. In discesa uno dei due libri che comunque occupano la top 10 già da diverso tempo per quanto riguarda appunto i libri più venduti nel nostro paese, c'è la biografia di San Francesco, edito dalla Terza e scritto da Alessandro Barbero, in discesa alla 8. In discesa alla 7 invece troviamo Game of Lust, uno dei tanti capitoli action romantici di questa scrittrice che si chiama Riley Sperling Kupfer, ha edito questo libro, ha editato questo libro, e è naturalmente diventato uno dei grandi classici tra i giovanissimi di questo periodo. Giovanissimi, accompagnati soprattutto dai genitori, è il vostro momento. Con Pera Tunes ritorna questo illustratore e disegnatore molto famoso soprattutto sui social, i suoi libri sono diventati dei veri e propri best sellers nell'ultimo periodo, e abbiamo Una missione risata, questo è il suo nuovo libro, nuova entrata, edizioni Tunue, alla numero 5. Ken Follett rimane stabile con Il cerchio dei giorni, bella intervista, come si dice in questi casi, a cuore aperto, che ha fatto Ken Follett nel nostro paese per presentare questo bel tomo di libro ricco di non so di quante migliaia di pagine, in cui ci racconta Il cerchio dei giorni, un romanzo molto affascinante in cui si cerca anche di scoprire il mistero delle costruzioni in pietra molto affascinanti di Stonehenge. Il cerchio dei giorni è stabile, edito da Mondadori, alla numero 4. Alla numero 3 è stabile Aldo Cazzullo con Francesco, l'altro libro dedicato al santo di HarperCollins, questo è l'editore. E alla numero 2 troviamo la più alta nuova entrata negli ultimi 7 giorni per quanto riguarda la cultura e i libri preferiti dagli italiani. C'è questo romanzo molto particolare di un'autrice indimenticabile, nel senso che non ci dimentichiamo mai i suoi romanzi, la sua penna viva, la sua scrittura che ci coinvolge. Lei è Sveva Casati Modignani con La domestica ore, è uscito questo nuovo libro per Sperling & Kupfer e si trova al numero 2, nuova entrata. Numero 1, forse avrete già fatto i compiti, avrete già capito che rimane stabile Dan Brown con L'ultimo segreto, edito da Rizzoli, è il libro che ci coinvolge di più, che gli italiani hanno letto di più negli ultimi 7 giorni, ed è in posizione stabile. E adesso pronti a raccontarvi quello che è, diciamo, il quadro del

la top 10 della classifica ufficiale di Inblu 2000, partendo proprio dalla 10, dove abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Amaro, in discesa alla 9 Justin Bieber con Love Song, stabile. Alla 8 c'è Benson Boone con Mr. Electric Blue, alla 7 Angelina Mango, la nuova entrata più alta, questa è Velo sugli occhi. Ora come gli

0: il cinema.
1: E non vi molliamo, in questo pomeriggio c'era l'intensa Angelina Mango di ritorno con Velo sugli occhi, che è la numero 7, la più alta nuova entrata nella chart ufficiale di Blu 2000, che riprenderemo tra poco, perché adesso avrete sentito il momento del cinema, quindi dei film più visti nel nostro paese negli ultimi 7 giorni. Questo weekend magari tante famiglie lo utilizzano, visto che è anche festivo, per portare i propri bimbi al cinema, magari c'è qualche occasione di svago per tutta la famiglia con dei film interessanti. Partendo proprio dalla numero 10, dove troviamo l'anniversario di Rocky Horror Picture Show, il 50° anniversario, distribuito ovviamente dagli Stati Uniti d'America, ma in questo caso è stato restaurato in 4K dalla Cineteca di Bologna, che lo distribuisce nel nostro paese. Numero 10, nuova entrata. Alla 9 abbiamo in discesa il nuovo film di Luca Guadagnino, che insomma è un po' sfortunato dal punto di vista degli incassi a livello globale, con Julia Roberts, After the Hunt, dopo la caccia. Numero 8 per il film intenso Tre ciotole da un racconto di Michela Murgia, coproduzione internazionale Vision Distribution, in discesa, ma sappiamo che questo film è stato uno dei più visti in assoluto nelle scorse settimane, era al vertice, è stato al vertice anche per diverse volte. E al numero 6 troviamo invece una delle più ghiotte novità cinematografiche, soprattutto per gli appassionati di musica, di Bruce Springsteen, perché si intitola Springsteen, liberami dal nulla, una sorta di biopic, ma che non è soltanto un biopic, è una storia bella coinvolgente della nascita di un album, in particolare del Boss, che ci viene raccontata in questo film distribuito dalla Walt Disney. Al numero 6 in New Entry. New Entry, alla 5 anche il film documentario M dei Depeche Mode, mentre al numero 4 abbiamo l'intensa, bravissima Emma Stone in un'altra interpretazione monster, possiamo dirlo, in Bugonia, film americano distribuito da Universal, nuova entrata. Alla 3 nuova entrata anche per Chainsaw, il film è un manga giapponese, il Giappone l'abbiamo citato prima nei libri. Al numero 2 abbiamo L'amore perduto, bellissimo sottotitolo per questa nuova versione di Dracula francese, firmata dal maestro Luc Besson. E in nuova entrata troviamo un film italiano con Diego Abatantuono, finalmente un bel film italiano come non se ne vedevano da tempo.

più non sospetti, e La vita va così si intitola proprio in questa maniera ed è al primo posto il film più visto in assoluto degli ultimi 7 giorni. Avete visto uno di questi film o più film? Fatemi sapere attraverso un messaggio. Intanto riprendiamo la classifica ufficiale di Blue 2000, scalandola ancora. Abbiamo al numero 6 Ed Sheeran con Camera, al numero 5 Selena Gomez e Benny Blanco con Sunset Boulevard, alla 4 Fra Quintale e Lunedì Blu, alla 3 Lady Gaga The Dead Dance, alla 2 Taylor Swift che ritorna con The Fate of Ophelia. Mentre ci ascoltiamo la numero 1 che è stabile nella nostra chart di Blue 2000 rispetto a 7 giorni fa, non cambia nulla, alla vetta c'è Tommaso Paradiso con Lasciamelo un po'.

0: la musica.
1: Un bel weekend festivo insieme, quello da trascorrere qui su In Blu 2000 per inaugurare questo mese di novembre, e lo facciamo anche con i dati appena aggiornati di Air One, l'airplay radiofonico nazionale con le 10 canzoni, signore e signori, quelle più ascoltate nel nostro paese in radio e anche qui di rimando su In Blu 2000. E c'è una alta nuova entrata che non ascoltiamo perché fuori dalla top 10, però potrebbe risalire, Tiziano Ferro, new entry con Fingo e Spingo alla 11. Andiamo alla 10, dove ci attende Camrad con Be Mine in discesa, numero 9 in salita, canzone che abbiamo ascoltato in apertura di questo appuntamento del weekend, Emma Giuli con Brutta Storia. Alla numero 8 in discesa, I Pinguini Tattici Nucleari con Amaro.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no a chi verrà.

In leggera discesa rispetto a 7 giorni fa nella classifica di Air One ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, appena ascoltati qui su Blu 2000 con Amaro. Numero 7 è il coinvolgimento di Taylor Swift, che abbiamo ascoltato anche oggi con The Fate of Ophelia, i suoi ritmi al numero 7 in salita, mentre invece al numero 6 è stabile Giorgia con Golpe. Numero 5 abbiamo in leggera discesa anche il ritmo tenebroso di Lady Gaga con The Dead Dance.

Sì, ci fa ballare, anche legata alla colonna sonora della nota serie TV Mercoledì, dove lei appare nella seconda stagione. Parliamo della mitica Lady Gaga, in discesa alla 5 nella classifica Airplay radiofonica nazionale di R1, The Dead Dance. Numero 4, ci ascoltiamo anche la voce raffinata di Olivia Dean con Man I Need, in discesa.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando due vittime alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti. E sempre a Zaporizhia, nella parte controllata dai filorussi, sono riportate 3 persone uccise e 3 feriti in un attacco ucraino contro un minibus. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo della costa bulgara sul Mar Nero, lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata, il suo equipaggio risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso da parte delle autorità bulgare di Varna. L'offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, attaccati gli aeroporti di Yazan e Narayan, 3 i feriti, nel mirino delle milizie yemenite appoggiate dall'Iran anche obiettivi militari in tutto il paese. Turchia e Pakistan si dicono pronte a inviare truppe in aiuto di Riyadh. Giornata di mobilitazione nazionale degli studenti in Francia, in piazza anche i sindacati degli insegnanti. Il corteo più atteso è quello di Parigi questo pomeriggio, che dovrebbe partire alle 14 da Place de la République fino a Place des Nations. Per il timore di nuovi scontri e devastazioni, alcuni negozi stanno blindando le vetrine. A Lione intanto i primi 8 arresti per vandalismo e possesso di Molotov. La legge elettorale a rascio finale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento e mancanza di confronto. È scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,244 centesimi di euro al litro, sulla rete autostradale e di 2,267 centesimi di euro. L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa, lo ha annunciato la Presidente della Commissione von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Stagione finita per Jannik Sinner, su consiglio del suo staff medico il numero uno del mondo del tennis si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, conosceremo l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Ancora buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi conosceremo l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, che investe il suo coraggio e la sua tenace nella lotta ai tumori del sangue. E questo grazie alla sua rete che unisce persone, risorse, competenze in grado di sostenere ogni giorno pazienti e familiari che li assistono, supportando costantemente la ricerca scientifica. Per parlare e conoscere meglio l'AIL, ci colleghiamo con il vicepresidente nazionale, la dottoressa Rosalba Barbieri. Dottoressa, buongiorno e grazie per il tempo che ci dedica.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e grazie mille per questa opportunità.
0: No, grazie a lei per essere intervenuta e per il tempo che ci dedicherà. Allora, qual è la vostra missione? Quando nasce innanzitutto?
1: Allora, l'AIL nasce più di 50 anni fa, sono passati almeno 55 anni dalla sua fondazione ed è nata proprio per i pazienti, quindi noi la chiamiamo Associazione contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, ma in effetti era associazione a favore dei pazienti affetti da, quindi la missione principale è il benessere del paziente, naturalmente inteso come qualità di cura, come avanzamento nella ricerca, quindi il primo obiettivo che il nostro professor Mandelli, amatissimo da tutti noi, è stato proprio quello di favorire la ricerca nel campo delle malattie ematologiche, perché più di 50 anni fa le vittime di queste malattie purtroppo erano moltissime, alcune erano assolutamente incurabili, quindi nel giro di pochi mesi purtroppo i pazienti se ne andavano. Oggi non è più così, quindi la ricerca ha permesso e permette, evolvendo naturalmente in continuazione, che la qualità di vita dei pazienti sia notevolmente migliorata, che alcune di queste patologie sono curabili, guaribili, o almeno che si è allungata praticamente la vita dei pazienti affetti. Quindi la missione di AIL è principalmente quella, è nata per questo. Poi nel corso degli anni sono arrivate le altre cose, perché i pazienti stessi ci hanno stimolati a guardare a 360 gradi intorno a loro, quindi oggi abbiamo sul territorio 83 sezioni provinciali, ogni sezione è aggregata ad un centro di ematologia in un ospedale pubblico e oltre alla ricerca, che rimane il primo livello, abbiamo acquisto di strumenti, abbiamo la nascita delle case AIL per ospitare i pazienti che vengono da fuori con i loro familiari, abbiamo l'assistenza domiciliare, abbiamo il trasporto da casa ai day hospital per i pazienti che da soli non possono recarsi, abbiamo il numero verde in AIL nazionale dove rispondono sempre degli esperti, quindi i pazienti qualsiasi problematica hanno, quella legata strettamente alla patologia, ma anche quella relativa, che ne so, alle leggi, alle cose di cui hanno bisogno per la pensione, per ottenere tutti i benefici che purtroppo anche a livello sociale i pazienti possono comunque avere, e quindi l'AIL nel corso degli anni ha sempre risposto alle loro necessità. Quindi adesso io le ho elencato solo alcune delle loro di quello che l'AIL fa per i pazienti. quindi penso anche alle scuole, penso alla formazione dei volontari, perché l'AIL, le sezioni AIL naturalmente si avvalgono della collaborazione dei volontari, che sono poi i pazienti stessi, i loro familiari, o quanti credono in quello che facciamo, che si rendono disponibili. Noi abbiamo da alcuni anni la scuola per i volontari, perché il volontario deve sapere anche come muoversi, se ha a che fare con il paziente in ospedale, così come il volontario che è sulle piazze per le nostre manifestazioni.
0: Ecco, di volontari poi parleremo. Lei ha presentato benissimo l'associazione l'AIL, veramente molto bene, quindi abbiamo sentito che operate ogni giorno, lo fate con responsabilità, con dedizione, esperienza e determinazione, sia nei reparti ospedalieri, sul territorio, nei centri di ricerca, a fianco poi delle istituzioni, per raggiungere obiettivi concreti nella lotta alla malattia. E le vostre porte sono sempre aperte.
1: Sempre, sempre. Io sono, oltre ad essere vicepresidente nazionale, sono anche presidente della mia sezione locale di Novara, ma noi praticamente 24 ore su 24 siamo disponibili, quindi c'è un cellulare al quale rispondiamo sempre, perché qualsiasi necessità può avere il paziente, naturalmente noi siamo pronti a soddisfarla, nei nostri limiti naturalmente, e così è AIL nazionale, quindi su supporto ai pazienti è basilare. Ecco, il paziente è il centro della nostra missione, quindi la disponibilità è assoluta e totale, e siamo molto attenti alle novità nel campo della ricerca. Oggi AIL collabora con tutte le società ematologiche, che ci sono, quella della SIER, la FIL, eccetera, o come il GIMEVA, proprio perché è pronta sempre a finanziare tutti quei progetti che possono aiutare il paziente a liberarsi di queste malattie. Noi in AIL abbiamo un gruppo AIL Pazienti che è attivissimo, che organizza seminari su tutto il territorio nazionale, tutti gli anni, proprio perché il paziente nel corso del seminario incontra il medico, quindi innanzitutto viene messo al corrente di quelle che sono le novità nel campo della ricerca, delle cure, ma anche proprio per sentirsi più tranquillo, per cercare di vincere le sue paure, perché pensiamo che quando ti piomba sulla testa una malattia del genere la prima cosa è la paura, hai paura di morire, hai paura che non ti curino, non sai più la tua vita dove va a finire, quindi questo seguire il paziente anche attraverso i nostri gruppi pazienti AIL è importantissimo.
0: Ecco, sentendola parlare, dottoressa, viene fuori tutto il suo amore per questa associazione.
1: Sì.
0: E incarna molto bene quella frase che non è portata nei Vangeli, ma negli Atti degli Apostoli, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Lei la incarna benissimo.
1: È proprio così, ha ragione. Tutti noi in AIL abbiamo l'entusiasmo, abbiamo ormai l'AIL nel cuore, e senza neanche rendercene conto forse trasmettiamo questo nostro
0: ha
1: questo
0: fatto
1: nostro
0: bene
1: entusiasmo.
0: A dire anche tutti quelli dell'AIL, perché ieri ho avuto occasione di parlare con i colleghi dell'ufficio stampa dell'AIL,
1: certo,
0: veramente
1: sì.
0: Grande amore, grande disponibilità, li saluto tutti e li ringrazio tutti.

0: Tornando a parlare dei volontari dell'AIL, che ruolo hanno nello specifico? Lei già prima ci accennava qualcosa.
1: Allora, il volontario dipende dalla sezione che cosa ha, quale attività svolge nel suo centro di ematologia. Ci sono delle sezioni che utilizzano attualmente i volontari solo sulle piazze, cioè nel corso delle due manifestazioni nazionali che abbiamo delle stelle e delle uova. Quindi il volontario che va sui banchetti ed è lì per offrire la nostra stella di Natale, il nostro uovo di cioccolata. Poi ci sono invece le sezioni che hanno ad esempio anche la casa AIL, la casa alloggio, per cui il volontario va anche nella casa per parlare con il paziente, per vedere se abbia delle necessità. Poi ci sono le sezioni, quelle più grandi, quelle che hanno veramente raggiunto dei livelli importanti, che hanno anche il volontario in ospedale, quello che sta vicino al paziente, quello che lo aiuta se ha bisogno di sapere qualche cosa. Penso anche al volontario che affianca il medico nella cura domiciliare, quando si va a casa del paziente a fare le trasfusioni o quant'altro. Quindi la figura del volontario si sviluppa, no, in vari settori a seconda di quello che la sezione locale, anche il centro di ematologia, richiede, perché ci sono dei centri più piccoli, dei centri invece importanti, pensiamo a Milano, pensiamo a Bologna, pensiamo a Brescia, ecco, che sono dei centri grossi, e allora lì la figura del volontario è veramente presente dovunque. Però in ogni caso il volontario è la base, cioè se noi non avessimo i volontari non sapremmo come fare, perché non si può organizzare. Lei pensi che le manifestazioni delle stelle e delle uova vengono fatte in tanti paesi di ogni provincia, quindi ci sono sezioni che hanno tantissimi banchetti e hanno bisogno di tanti volontari, quindi abbiamo 500 volontari, 1000 volontari, e non è facile trovarli. Bisogna lavorare innanzitutto nella trasparenza, ecco, ogni sezione AIL cura la trasparenza, la serietà, il fatto di lavorare su quel territorio, quindi il paziente sa che la sezione, quello che raccoglie proprio in termini di soldoni, va su quel centro dove lui viene curato, quindi quello strumento, quella poltrona dove va a fare le terapie, è stato acquistato grazie all'impegno della sezione che lavora nel suo territorio. Questo è importante, perché tante volte anche il donatore dice: ma io dono, ma dove vanno a finire questi soldi? Ecco, noi curiamo proprio questo, la serietà e la trasparenza in tutto quello che facciamo, e allora abbiamo acquisito credibilità negli anni, dico sinceramente questo.
0: L'AIL, come abbiamo sentito, si prende cura dei pazienti offrendo molteplici servizi nel percorso di cura, l'assistenza psicologica, il supporto economico alle famiglie in difficoltà, certo, e quindi la mobilità solidale, cioè il rimborso dei viaggi da e per il centro di cura. Ma concretamente noi cosa possiamo fare? Come vi possiamo aiutare? Parlo di noi, io e gli ascoltatori.
1: Allora, l'AIL vive grazie alle donazioni liberali, quindi non abbiamo finanziamenti pubblici di nessun genere, quindi bisogna diventare donatori, o donatori di tempo, come il volontario, il quale sta lì col tempo bello brutto sul banchetto o va in ospedale, oppure donando secondo le proprie possibilità alle singole sezioni oppure ad AIL nazionale. È possibile, andando sul sito di AIL, trovare tutte le sezioni con i loro a loro volta con i loro siti, e se si vuol fare una donazione si mandano i soldini all'IBAN di quella sezione, oppure abbiamo il 5 per 1000, ecco, col 5 per 1000 che si fa direttamente all'AIL nazionale, perché abbiamo un unico codice fiscale per il 5 per 1000, e poi l'AIL nazionale lo divide fra le varie sezioni. Quella è un'altra risorsa importantissima. Questo può fare il cittadino, o acquistare le nostre uova e le stelle, fare il volontario donando il suo tempo.

0: o donando il 5 per 1000, che per il donatore è gratuito, diciamo, chi fa la dichiarazione dei redditi col 5 per 1000 non ci rimette niente di tasca propria, ecco, diciamo. Ecco, è solo una piccola parte della sua quota che va a beneficio di AIL. È vero.
1: Dottoressa, io la ringrazio, grazie per quanto ci ha detto, ma soprattutto grazie a lei e a tutti i soci dell'AIL per quanto fate, veramente grazie, mi sento di dire. E anche a lei strappo la promessa che ci risentiremo spesso e presto.
0: Grazie, grazie mille, mi farà molto piacere.
1: Grazie.
0: E viva AIL allora.
1: Sempre. Grazie alla dottoressa Rosalba Barbieri, vicepresidente nazionale dell'AIL.

0: baby.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Legge elettorale al rush finale. Oggi alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo. Massiccio attacco ucraino nella regione di Mosca, due le vittime, droni colpiscono due navi nel Mar Nero al largo della Bulgaria, disperso l'equipaggio di un mercantile. L'offensiva degli Houthi su Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco, Pakistan e Turchia annunciano aiuti a Riyadh. A Bergamo 50 sfollati dopo l'esplosione di una palazzina, una coppia di origine rumene gravi in ospedale, si indaga sulle cause. Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale al rush finale, in corsa alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sui primi tre articoli del testo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Antonella, si è in corso la dichiarazione di voto per quanto riguarda la prima fiducia, nel pomeriggio ci sarà la seconda fiducia, domani la terza, in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, nell'ultimo atto la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto con
3: configuration menu. Enter menu number followed by the pound key.
1: C'è un problema sul collegamento. Proseguiamo con il radiogiornale e passiamo agli esteri. Offensiva degli Houthi sull'Arabia Saudita, colpiti l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Sentiamo Federico Plotti.
4: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici da crociere, con droni, l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso degli idrocarburi. Aramco, sul Mar Rosso, annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non si atterra. Nel frattempo sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari, che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad, uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E i servizi segreti israeliani avvertono Hamas pronta ad attaccare a ridosso delle elezioni di fine ottobre. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: I servizi segreti israeliani hanno alzato il livello di allarme per possibili attacchi prima o subito dopo le elezioni previste per il 27 ottobre. Hamas starebbe pianificando il rapimento di un soldato a Gaza o altri attacchi nei territori palestinesi, infuocati dai continui attacchi dei coloni estremisti contro palestinesi inermi, l'ultimo ieri sera, e sarebbero in corso alcuni sgomberi forzati dei avamposti dei giovani coloni violenti da parte della polizia israeliana. Durante le cerimonie ufficiali di commemorazione del terzo anniversario del massacro nei kibbutz ieri, non sono mancate contestazioni al primo ministro israeliano da parte del padre di un soldato ucciso da Hamas. Vergognati, non ci hai protetto, ha detto interrompendo il discorso di Netanyahu. Tanti familiari delle vittime hanno disertato le cerimonie ufficiali. Domani a Reim, luogo del massacro dei giovani che stavano partecipando a un rave party, ci sarà la commemorazione più significativa di chi chiede un'inchiesta sulle responsabilità, inchiesta che Netanyahu è riuscito finora ad evitare. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Siamo al conflitto in Ucraina. Nella notte nuovi pesanti attacchi, ancora vittime civili, mentre l'Europa guarda a est con preoccupazione. Sentiamo Clara Iatosti.
6: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, nove i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per due sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E ora torniamo a collegarci con Augusto Cantelmi a Montecitorio, dove sono in corso le dichiarazioni di voto. A te, Augusto. C'è un problema ancora sulla linea, niente, continuiamo con il nostro radiogiornale e ci spostiamo in Francia, dove oggi è in corso la mobilitazione generale, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto, sostenuto anche dagli insegnanti e da diversi sindacati. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi e ha avvertito che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole. Lamentando la mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: L'Unione Europea lancerà una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Secondo von der Leyen, complessivamente le importazioni di combustibili fossili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. Ed è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto e il mancato decreto interministeriale che sarebbe stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Oggi il prezzo medio del diesel in modalità self-service lungo la rete stradale è di 2,244 euro al litro, sulla rete autostradale è di 2,267 euro. A Bergamo hanno trascorso la notte fuori casa i 50 sfollati della palazzina di Via Longo, inagibile dopo l'esplosione di ieri sera. Lucia.
8: È un'esplosione che ha completamente deflagrato l'appartamento dal quale è partita, ha sfondato anche tutte le pareti interne e quindi tutto il piano terra l'ha completamente deflagrato e allo stesso tempo anche parte dei piani superiori.
9: Nelle parole del capo di gabinetto della questura di Bergamo, Marco Cadeddu, tutta la gravità della deflagrazione che ieri sera ha reso inagibile la palazzina al civico 9 di Via Longo nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. 9 le persone rimaste ferite, 2 in gravissime condizioni al Niguarda, 2 trasportate in ospedale in codice giallo e 5 in codice verde. Una cinquantina sono i residenti che hanno perso la casa. Alcuni sfollati hanno trovato riparo da familiari e amici, per altri la notte è trascorsa in un albergo messo a disposizione dal comune. Via Longo è stata chiusa tutta la notte per la presenza di vetri e detriti che hanno raggiunto anche le adiacenti via Suardi e via Noli. Secondo le prime ricostruzioni, la fiammata è scaturita all'interno della cucina di un appartamento situato al piano rialzato dello stabile. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Stagione finita per Jannik Sinner. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà ad un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. È stato deciso, informa il suo management, di effettuare il trattamento ora per dare a Sinner il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. Di conseguenza, numero uno del mondo non potrà più gareggiare nel corso della stagione 2026. Assegnato oggi il Nobel per la fisica ed è stato assegnato allo scienziato belga Francis Hansen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dedè in regia, ad Antonella Mitolo una buona giornata.

0: Bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi puntata eccezionale, direi, perché mi sento circondato da ospiti super. Parliamo di sport e lo facciamo al più alto livello. Lo facciamo con Sveva Gerevini, eptatleta, detentrice del record italiano di heptathlon, carabiniere dell'arma, partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Vogliamo aggiungere altro?
1: No, basta così, ciao a tutti.
0: Ci fermiamo così. Cremonese, Casalbuttano.
1: Casalbuttano
0: è il dato più importante che diamo oggi. Poi abbiamo Daniel Ciofani, neo dirigente, ex giocatore, tra le altre, della Cremonese, ex capitano della Cremonese. Ben arrivato.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Grazie di essere qui. E infine Mattia Bazzoni, giornalista, che ci ha detto: ma io cosa ci faccio qui in una puntata in cui parliamo di sport? Ma giornalista con un passato nel mondo sportivo veramente consistente, quindi...
3: Tra l'altro, piccolo aneddoto, qua siamo a metà strada sul Torrazzo. Io sono il meno sportivo a questo consesso, ovviamente. No, nessun ma, perché salire al Torrazzo mi hanno staccato almeno di due rampe secche.
0: Sì, ma
3: staccate in salita.
0: Sono arrivati col fiatone anche loro.
3: Ma io
0: quindi...
3: di più.
0: Vabbè, questo non lo sa nessuno. Allora, come hai detto tu, siamo a metà del Torrazzo, che ci ospita in questa location favolosa, quindi il nostro Torrazzo con Vista ha una location perfetta. Noi possiamo fare solo una cosa. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Abbiamo sentito la sigla, ci hanno anche fatto notare in fase di registrazione che è una sigla un po' sportiva, quindi decisamente a tema con la nostra puntata, perché appunto parliamo di sport. Partirei da te, Sveva. Italiani, europei, mondiali, ora un'Olimpiade, come ci si sente? Partendo da Cremona, tra l'altro, non la metropoli d'Italia.
1: Vorrei dire realizzata, però non ancora al 100%. Cioè, sono stati degli obiettivi che mi sono data volta per volta e adesso c'è già un nuovo obiettivo, che sarà ovviamente Los Angeles 2028. Quindi non ci si accontenta mai, non ci si ferma mai. E quindi quando raggiungi un obiettivo, per qualche secondo davvero sei realizzato, sei felice, però un secondo dopo sei già pronto a combattere di nuovo.
0: Vedo Daniel che annuisce.
2: Ci pensavo mentre venivo qui e pensavo proprio a questo, proprio a porsi gli obiettivi uno dopo l'altro. Una volta raggiunto sei felice per un po', condivido proprio al 100%.
0: Beh, per te hai giocato per tantissimi anni, quindi immagino che tanti obiettivi tu li abbia raggiunti. Sei stato tanti anni in tante squadre una bandiera. Cioè,
2: sì.
0: Come si diventa simbolo di una squadra?
2: C'è un po' di... carattere personale. Io sono una persona equilibrata che tende ad aggiustare le cose, non a distruggere, quindi questo è un aspetto che viene apprezzato, ma soprattutto mi permette alle prime difficoltà di dire no, me ne vado da questa squadra. Cremona sono arrivato il primo anno, ho avuto molte difficoltà, poi
0: ne sei uscito molto bene, direi. Sì. Parli solo di attività sportiva vera e propria o anche di ciò che sta fuori dal campo da gioco?
2: Ma soprattutto di ciò che è fuori il campo da gioco, perché noi rispetto ad altri atleti ci alleniamo meno, è la verità, ci alleniamo molto meno, ma dobbiamo essere professionisti 24 ore al giorno.
0: Questa è una sfumatura che forse spesso non viene considerata.
2: Non viene considerata, ma sta cambiando tantissimo, perché i ragazzi oggi sono molto più acculturati a livello, sotto questo punto di vista, quindi curano alimentazione, riposo, poi... Si dà molto risalto a Ronaldo, Haaland, che hanno camere iperbariche, non abbiamo quei mezzi, però puoi fare cose positive anche con pochi mezzi, avendo un giusto stile di vita.
0: Forse su questo, a livello di giornalisti, operatori della comunicazione, c'è un cammino da fare nel modo di raccontare lo sport, oppure come lo si racconta e quali sono le sfide che si incontrano?
3: Ma personalmente, soprattutto al giorno d'oggi, ci sono tanti modi di raccontare lo sport, tanti racconti. Uno dei più belli, secondo me, è quello di grattare un attimo via la superficie della pura performance, della prestazione, del risultato e arrivare dietro, perché arrivi a loro, arrivi all'uomo, arrivi all'atleta, alla persona. E nell'esperienza che ho avuto io, quando si cerca di affrontare lo sport da questo punto di vista, delle persone che sono dietro, si scopre personaggi incredibili, perché sono tutti animati da una grossa idea, un grosso ideale, un grosso carisma, un obiettivo. Voi parlavate di obiettivi prima, gli obiettivi che uno vuole raggiungere costantemente nella propria la carriera. Beh, è come un ricercatore, come un condottiero, come i grandi personaggi della storia. Loro
0: condottiero
3: erano animati,
0: non me l'aspettavo.
3: Erano, è una bandiera, un condottiero, animati da grandi ideali e hanno uniformato la loro vita per raggiungerli. Questo è un aspetto affascinante che a me è sempre piaciuto e comunque secondo me vale la pena raccontare, perché svela l'aspetto più etico, sociale dello sport, che è quello che poi fa bene alla società e fa bene a tutti.
0: In questo, ultimamente Cremona, diciamo, è salita un po' agli onori della cronaca. Sveva, la tua presenza alle Olimpiadi, non solo, squadra in Serie A, la Vanoli, la Cremonese in Serie B, la Superbike, abbiamo aspettato un mesetto fa il campionato mondiale. Com'è rappresentare Cremona nel mondo?
1: Beh, sicuramente è una grande emozione, soprattutto siamo una città piccola. Io dico sempre che Cremona è un grandissimo paese, sembra di essere in paese, ci si conosce tutti, e quindi portare la bandiera di Cremona, il nome di Cremona alle orecchie di tutto il mondo, a me dà una sensazione davvero di privilegio, di onore.
0: Bello anche che anche tu, Daniel, abbia scelto di rimanere a Cremona, anche se le tue origini non sono qui.
2: Sì, sì, io sono abruzzese, mia moglie è di Roma, e abbiamo scelto di restare qui anche perché mi è stata offerta questa grande opportunità di iniziare nel post calcio, che non è una cosa scontata. Infatti ringrazio sempre il Cavaliere per questa opportunità, e poi perché comunque a Cremona mi vogliono bene.
0: Sì, e questa è una grande verità, e diciamo che se ti è stata offerta questa possibilità, evidentemente perché si è riconosciuto quell'uomo che dicevi oltre allo sportivo, che non è una cosa banale.
3: Ma infatti è un aneddoto che Daniel non sa, ma il giorno dopo la promozione in Serie A della Cremo, okay. La mattina dopo io sono venuto, credo ci fosse il mercato, quindi sono venuto e t'ho trovato tipo alle 9 di mattina in centro città, e tu dici, ma questa è una cosa impressionante, questo fino a ieri sera hanno festeggiato la promozione in Serie A storica per questa città, e l'umanità è tale che lo trovi a 2 centimetri, potresti salutarlo, ho scelto di non disturbare, però è stato veramente un episodio, sì, che racconta l'umanità e quanto anche l'atleta poi possa integrarsi col tessuto sociale.
0: Questo è un aspetto...
2: Per me è normalità.
3: Non per tutti.
2: È la normalità, cioè sono una persona normale, al di là di quello che posso, che il calcio può rappresentare, perché il calcio comunque è un veicolo amplificatore incredibile, tra tutti gli sport è così, e perché veicola tanto denaro, però io mi sento, sono un ragazzo di un paesino di 1500 abitanti e Cremona per me è una città, anche se è un grande paese, cioè comunque effettivamente ha queste caratteristiche.
0: Su questo allora permetti anche a me di svelare un aneddoto, perché con Sveva ci conosciamo da tanti anni, ma non ci vedevamo sempre da tanti anni, partecipato alle Olimpiadi, atleta di altissimo livello, ci siamo sentiti un mesetto fa più o meno per realizzare un piccolo video per degli alunni.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, germogli di speranza. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: L'agricola è un'azienda dove seminare e far crescere la speranza. Questo rappresenta per Alessandro, uno studente alla ricerca di una professione per la sua vita.
2: Ho 20 anni, sono entrato qua tramite un corso regionale che tuttora sto ancora frequentando. Ora sono in stage, sono in, diciamo, una prova stagistica in questa azienda. È la seconda volta che entro come stage in questa azienda. L'anno scorso mi ero occupato più, diciamo, nel verde e il banchetto. Questa ci occupiamo più del verde, coltivare le piante e trasformarle nel laboratorio.
1: Omar invece ha avuto un percorso di formazione in un istituto agrario. La sua esperienza nasce da una convinzione.
3: Il mio lavoro è quello nel terreno, a casa, qui, e a me piace tanto aiutare. A me piace il cavolo sulla padella e cipolle. E quindi una cosa bella, una cosa piace tanto metterle a terra e piace tanto per mangiarli pronti da condire.
1: E poi c'è Irene, anche lei con la passione per la terra e i suoi frutti.
4: Io abito a Ranè e ho due orti e coltivo anche lì patate, fave, zucchini, pomodori, basilico, insalata, queste cose lì.
1: Fondata nel 2022 a San Salvatore di Cogorno, in Liguria, in un terreno di proprietà dell'opera diocesana Madonna dei Bambini, Villaggio del Ragazzo, la società offre una possibilità di impiego a persone svantaggiate. Per alcuni si tratta di un impegno temporaneo, un trampolino di lancio per introdursi nel mondo del lavoro. Per altri la permanenza in azienda è più lunga, come ci racconta Giulia Devoto, che è responsabile dell'agricola.
5: C'è una relazione molto stretta e molto profonda tra la cura dell'ambiente e la cura di sé, la cura della persona. A tutti gli effetti credo che nel prendersi cura dell'ambiente in cui si vive e si condivide tutti i giorni il lavoro, c'è una parte di cura di sé, di cura della relazione, di cura del proprio stato d'animo anche, che nell'attività pratica ritrova un equilibrio e un'armonia.
6: Adesso sono 3 anni che l'azienda è nata, dal 2022. E anche un po' con un po' di orgoglio che lo dico, perché insomma sono stati fatti tanti sacrifici per mettere a posto i terreni, per cercarli prima di tutto, per recuperarli anche con un valore ambientale che unisce poi quelle che sono la mission del villaggio rispetto anche al valore del creato, se vogliamo ispirarci a Papa Francesco.
1: Antonio Zampogna è vicepresidente dell'Agricola, società a responsabilità limitata, che vanta 2 partner, il Villaggio del Ragazzo e la cooperativa sociale Golfo del Tiguglio. Il sogno è quello di diventare un'impresa sociale e raggiungere una sostenibilità tale da garantire la prosecuzione del progetto nel tempo, con beneficio per i giovani impiegati e per le loro famiglie. Nello spirito testimoniato dal presidente del Villaggio del Ragazzo, Don Paolo Zanandreis.
7: Diciamo che è la concretezza della dottrina sociale della Chiesa, che è fatta quella proprio di stare nel mondo con un però riferimento al Vangelo. Quindi si struttura nell'opera concreta con cui si realizzano le attività, avendo dei riferimenti a quelli che sono proprio i principi del Vangelo, che vengono specificati poi attraverso la dottrina sociale della Chiesa e che quindi dicono che quel seme nel terreno fa nascere grandi piante dove tanti uccellini possono appoggiarsi e quindi danno quella specificità della risurrezione. Perché ridare vita, speranza, dignità alle persone, cura dei lavoratori che lavorano presso il nostro centro, sono tutti temi di messa in pratica della dottrina sociale della Chiesa. Ed è opera di Chiesa perché è la Chiesa stessa della diocesi di Chiavari che continua attraverso i suoi vescovi a far crescere questa pianta.
0: Si sente La Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Riforma della legge elettorale a rush finale, oggi e domani alla Camera. A Montecitorio si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8. In corso le dichiarazioni di voto e poi il voto. Intanto è scattato oggi il rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine dello sconto al mancato decreto interministeriale che sarebbe stato

0: stato necessario per far avviare il meccanismo delle accise mobili. Protestano i consumatori. Mobilitazione generale oggi in Francia, dove la protesta degli studenti prosegue con il cosiddetto terzo atto, sostenuto da insegnanti e da diversi sindacati.
1: Oggi sono state indette manifestazioni in grandi città come Parigi, Lione, Marsiglia e molti altri comuni. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffrey, ha denunciato l'infiltrazione di estremisti ultraviolenti all'interno dei movimenti studenteschi e ha avvertito che la violenza illegale verrà sanzionata. Per favorire il dialogo, ha inoltre deciso di avviare una consultazione nazionale sulle scuole superiori tramite una piattaforma che resterà aperta dal 5 al 23 ottobre. Dalla fine di settembre gli studenti bloccano gli ingressi di centinaia di scuole, lamentando la mancanza di insegnanti, orari eccessivamente pesanti, aule fatiscenti ed edifici inadeguati a gestire l'aumento delle temperature. Molte manifestazioni si sono svolte pacificamente, ma in alcune altre ci sono stati scontri con la polizia e atti vandalici. Secondo fonti governative si sono registrati 215 feriti tra gli studenti e 715 tra gli agenti di polizia. Ieri un quindicenne ha perso una mano dopo aver raccolto una granata stordente lanciata dagli agenti. 8 gli arresti stamani a Lione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Una notizia dell'ultima ora: la giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, con l'incarico di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagò. Lo apprende l'agenzia ANSA. Ora il provvedimento passa alla ratifica del Consiglio nazionale convocato per questi minuti. Ucraina, la regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto ben 650 droni, provocando almeno 2 morti alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno poi colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di astrofisica. Infine, cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità, una trasmissione sulle frequenze della Radio Vaticana e anche online su Vatican News. Oggi è una giornata particolare perché è il 4 ottobre ed è la festa di San Francesco d'Assisi e proprio quest'anno stiamo vivendo l'ottavo centenario del suo transito avvenuto nel 1226. Sono passati 800 anni, ma la sua è una figura che continua a parlare con forza incredibile anche all'uomo di oggi. E allora partiamo da una grande scultura che si trova a Belfast, il Beacon of Hope, realizzata dall'artista scozzese Andy Scott. Una figura umana costruita con elementi metallici, slanciata verso l'alto, che sembra quasi cercare qualcosa oltre se stessa. E possiamo leggerla anche come una parabola dell'uomo, fragile, inquieto, fatto di tante parti che devono trovare un equilibrio, ma continuamente orientato verso una luce che lo supera. E qui entra San Francesco, perché anche Francesco ha saputo guardare oltre se stesso, spogliarsi di ciò che lo appesantiva e scegliere una strada fatta di fraternità, semplicità e pace. Non a caso, proprio ad Assisi, Papa Leone XIV, il 20 novembre del 2025, ha voluto fermarsi in preghiera sulla tomba del santo prima di incontrare i vescovi italiani. E noi oggi ascolteremo proprio la voce di Papa Leone, che in quell'occasione ha richiamato la necessità di rimettere Gesù al centro della fede, di diventare, nel nostro tempo così frammentato, artigiani di pace, riscoprendo la fraternità e la corresponsabilità di tutto il popolo di Dio. Un invito che in fondo sembra dialogare perfettamente con quella figura che a Belfast guarda verso l'alto. L'uomo non è fatto per rimanere ripiegato su se stesso, ma per cercare una luce, incontrare l'altro e costruire fraternità. Per accompagnarci in questo percorso avremo come sempre le voci dei nostri due speakers, Alessandra Petitta e Gian Bernardino Carlucci. E oggi ci sarà naturalmente anche tanta musica. Ascolteremo alcuni brani dedicati proprio a San Francesco, dai vari film o dai musical, per lasciarci accompagnare dalle parole e dalle melodie che nel corso degli anni hanno raccontato la sua figura, la sua semplicità e il suo modo rivoluzionario di vivere il Vangelo. E prima di entrare nel cuore della puntata, ricordiamo il canto con cui abbiamo iniziato, dal titolo Per sempre con noi, dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Allora, nel giorno di San Francesco, proviamo anche noi ad alzare lo sguardo, a cercare quella luce verso la quale, nonostante le nostre fragilità e le nostre inquietudini, siamo continuamente chiamati a camminare. Buon ascolto da Paolo Migani. L'anello del ringraziamento. La grande scultura di Belfast diventa una parabola moderna dell'uomo, fragile, inquieto e continuamente orientato verso la luce di Dio.
1: Il Beacon of Hope più famoso si trova a Belfast nella piazza chiamata Thanksgiving Square. La struttura, realizzata dall'artista scozzese Andy Scott, è diventata uno dei simboli moderni della città. Alta circa 19 metri e mezzo, è composta da tubi in acciaio inox che formano una grande figura femminile stilizzata, da un globo in bronzo posto alla base e da un anello sollevato verso il cielo chiamato Ring of Thanksgiving, l'anello del ringraziamento. Il globo bronzeo rappresenta le connessioni internazionali di Belfast. Sulla sua superficie sono indicate città legate alla migrazione e al commercio della città nordirlandese.
2: La figura femminile del Beacon of Hope è ricca di simboli e quasi ogni elemento della scultura comunica un'idea di rinascita, armonia e trasformazione. Non rappresenta una persona reale, ma una figura allegorica, quasi uno spirito della città. Andy Scott ha scelto una figura femminile perché nella tradizione artistica occidentale la donna è spesso associata alla speranza, alla protezione, alla pace, alla fecondità culturale e alla rinascita. Il corpo si avvita verso l'alto in una spirale, le braccia si aprono e l'intera struttura sembra muoversi nel vento. Questa torsione verticale è fondamentale perché suggerisce uno slancio continuo verso l'alto. Sant'Agostino scriveva: «Ci hai fatti per te, e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te». Quell'inquietudine sembra scolpita nella spirale della figura, un'umanità che non si accontenta della terra, ma continua a cercare il cielo. Anche il cerchio non appare rigido o chiuso, sembra quasi fluttuare, evocando l'idea di una pace sempre da costruire e custodire.
1: In questo senso, la scultura richiama una verità profondamente biblica. L'uomo non è fatto per restare fermo, ma per cercare continuamente Dio, la pace e la comunione. Nella Sacra Scrittura la luce è uno dei simboli più forti della presenza divina. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù afferma:
2: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».
1: In Giovanni il contrasto tra luce e tenebre attraversa tutta la narrazione. Fin dal prologo si legge che la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. La luce di Cristo non è soltanto un simbolo, ma una presenza viva che continua a illuminare la storia dell'uomo. Per questo la fede cristiana è un cammino, un continuo orientarsi verso una luce che chiama, guida e trasforma. La scultura sembra evocare proprio questa dinamica interiore. L'uomo è in viaggio, non è creato per chiudersi in se stesso, ma per uscire dalle proprie oscurità e orientarsi verso Dio. Ogni autentica ricerca di pace, giustizia, fraternità e comunione nasce da questa attrazione verso la luce. E più l'uomo si avvicina a Dio, più scopre la verità su se stesso e sugli altri. Nel Vangelo di Giovanni, seguire Cristo significa entrare in una relazione capace di illuminare tutta l'esistenza. La luce non elimina magicamente il dolore o le difficoltà, ma offre una direzione, un senso e una speranza che nessuna notte può cancellare.
2: Così la scultura può essere letta come una parabola silenziosa della condizione umana, una figura in ricerca, fragile e incompleta, ma orientata verso qualcosa che la supera. È l'immagine dell'uomo che tende verso Dio, spesso con passi incerti, ma con il cuore abitato da una nostalgia di luce. E quella luce, secondo Giovanni, non è lontana. Ha un volto, una voce, una presenza. È Cristo che continua a dire all'uomo di ogni tempo: «Chi segue me non resterà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». La statua sembra allora trasformarsi in una metafora dell'anima che, pur attraversata dalle ferite della storia e della sofferenza umana, continua a elevarsi verso la luce. Il fatto che la struttura sia composta da tubi d'acciaio aperti è significativo. La figura non è compatta e chiusa come un monumento classico, ma lascia passare l'aria e la luce. Questo richiama l'idea cristiana della fragilità umana. L'essere umano è fragile, incompleto e vulnerabile. Eppure, proprio attraverso questa fragilità, può manifestarsi la luce di Dio. La scultura sembra suggerire che la vera forza non nasce dalla durezza, ma dalla capacità di lasciarsi attraversare dalla speranza. Anche l'anello sospeso verso il cielo può diventare il simbolo di una preghiera silenziosa, di un desiderio collettivo di riconciliazione e di pace.
1: Davanti al Beacon of Hope viene spontaneo chiedersi: verso quale luce sto orientando la mia vita? Quali sono le tenebre che ancora mi impediscono di affidarmi pienamente a Cristo? E ancora, siamo davvero capaci, come uomini e come comunità, di lasciarci attraversare dalla speranza di Dio, diventando segni di riconciliazione e di pace per gli altri?

guardare a Gesù è la prima cosa a cui anche noi siamo chiamati. In un tempo di grande frammentarietà è necessario tornare alle fondamenta della nostra fede, al kerygma. E questo vale prima di tutto per noi. Ripartire dall'atto di fede che ci fa riconoscere in Cristo il Salvatore e che si declina in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Viviamo un tempo segnato da fratture nei contesti nazionali e internazionali. Si diffondono spesso messaggi e linguaggi intonati a ostilità e violenza. La corsa all'efficienza lascia indietro i più fragili. L'onnipotenza tecnologica comprime la libertà. La solitudine consuma la speranza, mentre numerose incertezze pesano come incognite sul nostro futuro. Eppure la parola e lo spirito ci esortano ancora ad essere artigiani di amicizia, di fraternità, di relazioni autentiche nelle nostre comunità, dove senza reticenze e timori dobbiamo ascoltare e armonizzare le tensioni, sviluppando una cultura dell'incontro e diventando così profezia di pace per il mondo. Non dimentichiamo che la sinodalità indica il camminare insieme dei cristiani con Cristo e verso il Regno di Dio, in unione a tutta l'umanità. Ciò che conta è che in questo stile sinodale impariamo a lavorare insieme e che nelle chiese particolari ci impegniamo tutti a edificare comunità cristiane aperte, ospitali e accoglienti, nelle quali le relazioni si traducono in mutua corresponsabilità a favore dell'annuncio del Vangelo. Una chiesa sinodale che cammina nei solchi della storia, affrontando le emergenti sfide dell'evangelizzazione, ha bisogno di rinnovarsi costantemente. Bisogna evitare che, pur con buone intenzioni, l'inerzia rallenti i necessari cambiamenti. A questo proposito, tutti noi dobbiamo coltivare l'atteggiamento interiore che Papa Francesco ha definito imparare a congedarsi. Un atteggiamento prezioso quando ci si deve preparare a lasciare il proprio incarico. È bene che si rispetti la norma dei 75 anni per la conclusione del servizio degli ordinari nelle diocesi. E solo nel caso dei cardinali si potrà valutare una continuazione del ministero, eventualmente per altri 2 anni. La Chiesa in Italia può e deve continuare a promuovere un umanesimo integrale che aiuta e sostiene i percorsi esistenziali dei singoli e della società. Un senso dell'umano che esalta il valore della vita e la cura di ogni creatura, che interviene profeticamente nel dibattito pubblico per diffondere una cultura della legalità e della solidarietà. Camminare insieme, camminare con tutti, significa anche essere una Chiesa che vive tra la gente, ne accoglie le domande, ne lenisce le sofferenze, ne condivide le speranze. Continuate a stare vicini alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive nella solitudine. Continuate a spendervi nella cura dei poveri. Vorrei anche raccomandare l'attenzione ai più piccoli e vulnerabili.
perché si sviluppi anche una cultura della prevenzione di ogni forma di abuso. L'accoglienza e l'ascolto delle vittime sono il tratto autentico di una Chiesa che nella conversione comunitaria sa riconoscere le ferite e si impegna per lenirle, perché dove profondo è il dolore, ancora più forte deve essere la speranza che nasce dalla comunione. Vi ringrazio per quanto avete già fatto e vi incoraggio a portare avanti il vostro impegno nella tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Possa l'esempio di San Francesco dare anche a noi la forza per compiere scelte ispirate da una fede autentica e per essere, come Chiesa, segno e testimonianza del Regno di Dio nel mondo.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Leone XIV chiuderà il meeting Pace disarmata e disarmante per il quarantennale dello Spirito di Assisi. Il dolore del Papa per Gaza in una lettera a Padre Romanelli. Massima allerta in Israele in vista del terzo anniversario domani del massacro di Hamas. Osservate speciali anche le elezioni del prossimo 27 ottobre. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Questa mattina presso la Sala Marconi del Palazzo dei Media Vaticani è stato presentato l'incontro internazionale Pace disarmata e disarmante promosso dalla comunità di Sant'Egidio nel 40° anniversario della prima giornata delle religioni mondiali per la pace voluta da Giovanni Paolo II nel 1986. L'evento si svolgerà ad Assisi dal 25 al 27 ottobre. Papa Leone XIV parteciperà alla cerimonia di chiusura. Ascoltiamo al microfono di Francesca Sabatinelli le parole di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio.
3: Pensiamo che la preghiera per la pace sia veramente qualcosa di essenziale per curare questo mondo dal male della guerra, della contrapposizione e dell'odio. In secondo luogo, il cammino di questi 40 anni ci ha dato fiducia, ci ha dato coraggio, perché abbiamo visto tanti conflitti risolversi, seppure diciamo con molta pazienza e con molto lavoro, proprio a partire dall'incontro degli uomini e delle donne di religioni diverse. Cioè le religioni da 40 anni a oggi sono state diciamo sottratte al tema della guerra. Oggi le guerre non scoppiano per motivi religiosi.
4: Questo incontro di preghiera per la pace che mondo trova?
3: Trova un mondo molto spaventato, impaurito, lacerato, in preda ai nazionalismi, al razzismo. Ma se non c'è un'unificazione spirituale del mondo, e questo è il messaggio di Assisi, delle religioni, difficilmente gli uomini e le donne riusciranno a unificarsi.
2: Prefazione di Leone XIV per la nuova edizione di UCAT Love Forever, una nuova proposta della Fondazione UCAT destinata ad accompagnare i giovani nella riflessione sull'amore, sulle relazioni e sul matrimonio alla luce della fede cattolica. Questo libro è una preparazione a un sì che non vale solo per un giorno ma per tutta la vita. Un sì come l'amore di Dio, instancabile e fedele, si legge nella prefazione firmata dal Papa. Da quando ho appreso la dolorosa notizia della morte di Maisa e Mary, prego Dio per loro, per le loro famiglie, per l'intera comunità di Gaza. Fino a quando, Signore? Questo è il messaggio inviato da Papa Leone a Padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia Gaza City, colpita sabato scorso da un attacco israeliano che ha ucciso 5 persone, tra cui donne di origine greco-ortodossa. Ascoltiamo Padre Romanelli nell'intervista di Cecilia Seppia.
5: E ci ha colpito a tutti come sempre, no? la vicinanza del Santo Padre. Fino adesso siamo tutti scioccati di quello che è successo, no? Con la morte di Maisa, di Mary e poi delle altre persone. Erano tutti dei civili che erano a dormire nella loro casa. È stato pure un colpo forte a tutta la comunità cristiana, oltre a tutta la società civile di Gaza, perché non dimentichiamoci che pur la comunità cristiana ha perso tantissime persone, no? 62 cristiani sono morti durante la guerra, 25 dei quali sono stati uccisi dai bombardamenti. D'altra parte è una consolazione grande che il Papa abbia pensato in noi e che preghi per noi e per tutti, per quelli che lavorano per la pace.
2: Israele si blinda in occasione del terzo anniversario del massacro di Hamas del 7 ottobre, che si celebra domani nel paese, che si prepara una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Massimo lo stato di allerta per l'alto rischio, secondo quanto reso noto dai servizi segreti locali, di nuovi attacchi del gruppo islamico contro le forze israeliane. Un apparato di difesa pronto anche per le elezioni del 27 ottobre prossimo. Paola Simonetti.
6: Mentre a Gaza proseguono i raid delle forze israeliane con sempre nuove vittime, arrivano le disposizioni del ministro della difesa israeliano Katz, esercito pronto per fronteggiare qualsiasi scenario nella striscia dopo che i servizi segreti hanno paventato il rischio concreto di nuovi attacchi da parte di Hamas nel terzo anniversario domani del massacro di 1200 civili e il rapimento di 251 ostaggi israeliani. Se i nostri militari dovessero subire danni, ha avvertito, Hamas e la popolazione della striscia pagherebbero un prezzo pesantissimo. A preoccupare l'esecutivo israeliano anche il rischio attentati il prossimo 27 ottobre, giorno delle prime elezioni in Israele dopo quel 2023. Una tornata elettorale che impensierisce anche per le accuse che pesano sul premier Netanyahu di aver ignorato gli avvertimenti sull'imminente strage e per la gestione del capitolo sequestrati, anche se i suoi più tenaci sostenitori non sembrano intenzionati a fare marcia indietro.
2: L'attacco terroristico di Hamas nel sud di Israele del 7 ottobre 2023 provocò 1200 morti, più di 250 persone furono prese in ostaggio. L'azione del gruppo armato palestinese innescò anche la controffensiva di Israele con l'operazione Spada di Ferro nella striscia di Gaza, a seguito della quale oltre 70.000 palestinesi persero. Dire come è cambiata la società israeliana in questi tre anni, Marco Guerra ha intervistato Andrea Veduto, responsabile della comunicazione dell'associazione Pro Terra Sancta.
7: L'attentato di Hamas è stato il fatto più grave della storia di Israele, che ha segnato una ferita all'interno della società israeliana difficilmente rimarginabile. Ha significato fondamentalmente una cosa, che gli ebrei non erano più sicuri a casa loro. Senza capire questo fatto non riusciamo a capire come poi la società israeliana ha vissuto questi tre anni, a capire che cosa sta accadendo oggi, la polarizzazione della società, gli scontri e anche l'acceso dibattito elettorale che sta accadendo in questi giorni.
8: Ecco, le prime elezioni politiche dopo il 7 ottobre del 2023 si terranno le prossime settimane, il 26 ottobre. Che tappa saranno queste elezioni per il paese?
7: Sono delle elezioni importanti, ma non riguarderanno, credo, un giudizio su quello che è il conflitto, la politica estera del governo di Netanyahu. Ma la partita non si gioca sulla politica estera, sul futuro dei palestinesi, di cui a pochi importa all'interno dello Stato di Israele, ma di più, diciamo, sulle contraddizioni interne che la politica di Bibi Netanyahu ha portato avanti in questi anni.
2: Cambiamo argomento, si conclude questa sera a Bologna il Credo 2026 Christian Music Forum, di cui Radio Vaticana, Vatican News e Media Partner, un progetto che ha riunito artisti e operatori del panorama musicale con l'obiettivo di offrire alla Chiesa un appuntamento capace di valorizzare la musica come strumento di evangelizzazione, educazione e speranza. Damiano Caprio.
9: La musica contemporanea come strumento pastorale, questo è l'obiettivo del Credo 2026. I temi trattati sono l'intelligenza artificiale tra creatività e informazione, la musica come strumento di accompagnamento pastorale e il compito degli operatori culturali. Sentiamo il direttore artistico del forum, Andrea Marco Ricci.
10: L'idea nasce dall'opportunità, dalla necessità di riunire tutti coloro che hanno nel cuore la sensibilità di evangelizzare utilizzando la musica, coloro che hanno capito che la musica è uno strumento di comunicazione potente che può essere usato per trasmettere valori positivi in un ambiente o in un mondo che spesso invece cerca più di parlare di quelli negativi o di quelli che fanno più notizia. Una musica per il bene, insomma, che sia una musica per evangelizzare, raccontare e testimoniare la propria fede, ossia una musica per trasmettere valori civili o cristiani.
2: Prendersi cura attraverso la conoscenza è stato il tema scelto per il 2026 dalla Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari Italiani. A Sassari, dove la struttura ha compiuto 10 anni di vita, si è pensato di declinarlo attraverso interpretazioni diverse del binomio cura-conoscenza. Roberta Barbi.
11: Promuovere lo studio in carcere e prendersi cura della persona detenuta e della sua dignità, lo sanno bene a Sassari, dove il polo universitario penitenziario è attivo da 10 anni, durante i quali è riuscito a diventare tra i primi in Italia per l'utilizzo dei servizi informatici relativamente a tematiche come il diritto allo studio o l'accesso alle risorse librarie. Ma il punto focale resta la riattivazione dei potenziali inespressi, in cui ha investito migliaia di euro, ottenendo il crollo della recidiva in chi studia e un progressivo scardinamento della cultura malavitosa nella società, confermando lo studio in carcere come un investimento sulla sicurezza, campo in cui tra l'altro l'Italia è all'avanguardia. L'identikit dello studente detenuto ha tra i 40 e i 60 anni e in genere si impegna part-time, ma non è questa la principale differenza tra chi studia dentro e chi fuori. Ce la spiega il professor Emanuele Farris, delegato del rettore per il PUP di Sassari.
12: La prima differenza è il tempo. la persona che sta dentro si iscrive solitamente dopo un percorso travagliato. Lo studio viene percepito come uno strumento per rivedere il sé e quindi rimodulare, talvolta veramente stravolgere, la programmazione di quella futura. Invece l'aspetto professionalizzante, la ricaduta nel mondo del lavoro, non sempre è così immediato, perché dipende anche dal tipo di pena.
2: Per ora è tutto da Alberto Giovannetti in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Francia, giornata di mobilitazione nazionale degli studenti, in piazza anche i sindacati degli insegnanti e in parte anche i genitori. Il corteo più atteso è quello di Parigi, intanto si registrano già gruppi contro la polizia, idranti e lacrimogeni nelle città di Lione, Marsiglia e Strasburgo. Riforma della legge elettorale, oggi e domani a Montecitorio si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 che sarà votato al Senato. La regione di Mosca è stata avversario di un attacco ucraino di vasta portata che ha coinvolto quasi 650 droni, provocando almeno 2 vittime alla periferia di Mosca. Le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. Medio Oriente, offensiva degli Houthi dello Yemen sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh ed una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco.
2: Un nuovo attacco nel cuore dell'Arabia Saudita. Abbiamo colpito con missili balistici da crociere e con droni l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del

0: colosso degli idrocarburi. Aramco, sul Mar Rosso, annunciano i guerriglieri yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Voli sospesi nello scalo e passeggeri a terra. Al momento al King Khalid non si decolla e non si atterra. Nel frattempo, sempre gli Houthi negano quanto rivendicato dalle truppe yemenite regolari, che con il supporto dei sauditi avrebbero ripreso possesso della città di Mocha, il porto più importante dello stretto di Bab el Mandeb, da oltre un mese nelle mani dei guerriglieri. Secondo quanto riporta un'agenzia di stampa cinese, le forze governative al momento non controllano né la città e né lo scalo portuale, ma starebbero comunque avanzando. Intanto, in virtù del patto di difesa reciproca siglato quest'estate, Pakistan e Turchia invieranno aiuti militari all'Arabia Saudita. Lo si legge in un comunicato congiunto di Ankara e Islamabad, uomini e mezzi che cominceranno ad arrivare nel regno già dai prossimi giorni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Jessica Moretti, proprietaria del locale a Crans Montana dove scoppiò il rogo a Capodanno, in cui morirono 41 persone, ha chiesto indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa di danni alla salute per la strage. La procura ha accordato all'assicurazione il risarcimento. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la fisica a Francis Alsen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino Ice Cube e per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Cala il sipario sul 2026 di Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Così Sinner dichiara in un video pubblicato sui social media. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Esatto, sono le parole di Inblu 2000 a tenermi compagnia in questo secondo giorno della settimana. Buon martedì 6 ottobre, ben ritrovati. Ritrovo Sabino ed Alessandro in regia e naturalmente tutti voi con i vostri messaggi che ci arrivano puntualmente attraverso la mail. Ve la ricordo ovviamente, diretta a @radioinblu.it anche per questo pomeriggio, da condividere insieme. Cosa condividiamo di bello? Ovviamente tutte le informazioni relative ai concerti di questa giornata e anche di domani, e poi parleremo ovviamente di un evento molto interessante che ci porta a guardare al di là del nostro naso, magari intorno alla natura e il paesaggio, ma non vi svelo di più. E poi parleremo anche dei nostri amici animali, cani e gatti, che conquistano davvero le case degli italiani. Ma ci conquista prima di tutto la musica, la regina della nostra programmazione, con questo nuovo inedito rilasciato di Gino Paoli, Quando ti rivedrò, che è molto sentimentale e molto toccante.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

0: con Chiara Placenti.
1: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: In Blu 2000, news.
6: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Francia, sono iniziate le manifestazioni di Parigi e in decine di altre città per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Si segnalano tafferugli a Lione, dove gruppi di giovani hanno sfidato la polizia nelle strade e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio non autorizzato, e a Strasburgo, a Lione, dei casseurs hanno lanciato sassi contro un commissariato. Il conflitto in Ucraina, nella notte nuovi pesanti attacchi e ancora vittime civili. L'Europa guarda preoccupata ad est.
7: La Moscova scorre placida dopo una notte sotto attacco di centinaia di droni ucraini. Due le vittime alla periferia della capitale russa, 9 i feriti nella regione. Al quinto anno di guerra, Kiev risponde come può ai massicci raid del Cremlino. Colpito un ponte a Zaporizhia, mentre Kharkiv piange la perdita di esseri umani tra le macerie di case e palazzi, come pure le altre città sul confine orientale. L'esercito russo ha avvertito che avrebbe ulteriormente intensificato i raid contro le infrastrutture del paese invaso in risposta alle dichiarazioni del presidente Zelensky, che aveva promesso di incrementare le azioni di Kiev contro le raffinerie russe. La Bulgaria intanto è in allerta per 2 sue navi colpite da droni sulle coste del Mar Nero. I servizi segreti di Berlino parlano apertamente di guerra ombra di Mosca contro la Germania. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La NATO prepara risposte ad un eventuale attacco russo. Clara Iatosti, linea allo studio.
6: Ed ora in Turchia, dove una studentessa di una scuola media è morta dopo essere stata accoltellata da un'altra studentessa alla periferia di Istanbul. 7 altre studentesse sono rimaste ferite e si trovano ricoverate in ospedale. 3 sono in condizioni grave. La presunta assalitrice, fermata dalla polizia, è una 15enne studentessa in un liceo dello stesso quartiere della scuola media.

L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Sono iniziate a Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della legge relativo al nuovo sistema di elezione nel Senato.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Noi la vita la annusiamo in tutti i posti, ma lei passa senza neanche un ciao. Oppure vola come i ladri sopra i tetti, se ci provi non la puoi fermare. Io lo so perché da un certo punto in poi

0: Sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con Il mio medico su TV2000, canale 28.
1: Attenzione, tutti in studio!
2: È pronto Giacomo?
3: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
4: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
3: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
4: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8 su TV 2000.
3: Vi aspettiamo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Manifestazioni a Parigi e in decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti. Tafferuglia a Lione, scontri tra la polizia e i giovanissimi nelle strade, lacrimogeni e idranti. A Marsiglia è partito un corteo selvaggio non autorizzato. A Lione, casseur hanno lanciato sassi contro un commissariato. Dall'inizio delle proteste, feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici ed oltre 700 agenti. La guerra in Ucraina. La regione di Mosca è stata bersaglio di un attacco di vasta portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno due vittime alla periferia della capitale. Da aggiungere che due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero, una è affondata e l'equipaggio sarebbe disperso. Medio Oriente, offensiva degli Houthi nello Yemen, sull'Arabia Saudita, ha colpito l'aeroporto di Riyadh, una raffineria del colosso petrolifero Saudi Aramco. Chiuso lo scalo dopo le nuove esplosioni, attaccati anche gli aeroporti di Jazan e Najran, tre i feriti. Torniamo in Italia, l'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore la fiducia posta dal Governo sull'articolo 1 della legge elettorale. A Montecitorio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sull'articolo 2 della nuova legge elettorale relativa al nuovo sistema di elezione del Senato. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario all'attuale presidente Malagò. Malagò dovrà indire entro il 31 gennaio nuove elezioni per la guida della FIGC. Jessica Moretti, proprietaria del locale a Crans-Montana, dove scoppiò il rogo a Capodanno, in cui morirono 41 ragazzi, ha chiesto una indennità giornaliera per la perdita di guadagno a causa dei danni alla salute per la strage. Il marito Jacques è in cella, accusato di averla picchiata, lei agli arresti con l'obbligo di firma. Cala il sipario sul 2026 di Yannick Sinner. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Così Sinner ha dichiarato in un video pubblicato sui social media. E infine Nobel per la fisica a Francis Alsen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo, una sorta di messaggeri

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Bentrovati cari amici di Radio Vaticana, sono qui, sono Suor Emanuela Prisco, sono le 15.05, ringraziamo il nostro amico Bruno Orti che ha appena mandato la sigla di Rosario, ma questo è il bello della diretta carissimi. Ed oggi vogliamo portarvi nel cuore di Bologna, dove in questi giorni si sta svolgendo Credo 2026 Christian Music Forum. È un appuntamento che mette insieme la musica, la spiritualità, la cultura, l'educazione e la comunicazione. E proprio a Bologna in questi giorni c'è il nostro collega Damiano Caprio che sta seguendo l'evento, e quindi vogliamo collegarci con lui in questo momento e passiamo la linea a Damiano. Benvenuto Damiano, eccoci, racconta un po'.
1: Buon pomeriggio Suor Emanuela, buon pomeriggio anche a tutti i nostri ascoltatori. Noi ci troviamo nel cuore di Bologna, precisamente al Simpo, insieme a me Gabriele Di Domenico, che appunto mi ha accompagnato in questa trasferta. Ecco, sono dei giorni comunque intensi, dove sono tante le tematiche che sono state appunto oggetto di confronto, di dialogo. Ecco, e anche perché poi inevitabilmente ognuna di queste tematiche può rappresentare anche un un'occasione poi per crescere. Nel corso di questi due giorni si sono alternati qui a Radio Vaticana diversi artisti della musica cristiana. Qui con noi abbiamo Deborah Vezzani. Ciao Deborah.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Suor Emanuela anche.
0: Ciao Deborah.
2: Ciao.
1: Ecco, sono stati comunque Deborah dei giorni molto intensi. Il tutto, ecco, ricordiamolo, è iniziato già da venerdì,
2: sì.
1: Terminerà oggi. Ecco, facendo un bilancio di quella che è stata questa esperienza, qual è la cosa che porterai con te da qui in avanti?
2: Allora, sicuramente mi porto subito la voglia che non vedo l'ora di rifarlo. Ho sentito proprio come uno sfogo che avevo proprio nel cuore, che lo desideravo tanto, questo, un evento del genere. Veramente ringrazio Andrea della Gloria Music, la mia etichetta discografica, per averlo pensato, organizzato, realizzato con tanto amore, con tanta professionalità, con tanta attenzione e cura nei confronti di tutti e di tutto. È stata un'esperienza meravigliosa, quindi mi porto a casa un senso di comunione, di condivisione, di fraternità. Perché ti dico la verità, io prima della mia conversione ho frequentato ambienti musicali, masterclass, e lo stesso Sanremo Lab, o piuttosto il CET di Mogol, o tanti altri ambienti, ecco, dove devo dire che quello che fa la differenza veramente è la tematica della fede, nel senso di Gesù che vive veramente in noi artisti, nel discografico, in questo caso Andrea, nelle persone, cioè essere insieme tra di noi, persone che condividono una fede autentica in Dio, è veramente quello che fa la differenza rispetto al mondo. Perché dove prima negli altri ambienti magari si respirava magari rivalità, gelosia, invidia, voglia di primeggiare eccetera, qua ho visto e ho vissuto quello che si vive in una comunità normale cristiana,
1: ecco,
2: quindi una fraternità,
1: una comunità sana, appunto, sì, perché la, sì, competizione è molto presente comunque nel mondo della musica, soprattutto, sì, quel tipo di musica che poi viene gestita anche dalle case discografiche, quindi c'è poi l'obiettivo di creare profitto,
2: esatto,
1: appunto,
2: esatto,
1: da quello. Ecco, speriamo, come hai anche detto, che questo possa essere un appuntamento, ecco, la prima edizione
2: di
1: tanti appuntamenti nel corso del tempo. Sono state tante le tematiche comunque,
2: sì,
1: affrontate. Noi in sottofondo stiamo ascoltando gli applausi perché si sta svolgendo un panel dedicato alla musica, ecco, al rapporto che c'è tra le case discografiche e la musica cristiana.
2: Sì.
1: Tu produci la tua musica sotto la Gloria Music, ecco, e questa comunque è la dimostrazione che si può lavorare insieme ad un'etichetta discografica, ecco, portando poi un prodotto che parla di, ecco, non solo di spiritualità, però di quello che poi è, ecco, sono anche i modi di stare in maniera sana in mezzo,
2: sì,
1: agli altri.
2: Sì, sì, sì, perché al di là del nominare esplicitamente,
1: esatto,
2: la figura di Dio, voglio dire, ci sono, io per dire, ho presentato l'ultimo singolo, Pace, dove non parla di Dio, ma parla di un modo di vivere da cristiani, un modo nuovo di vivere, un modo nuovo di relazionarsi con gli altri e di stare in mezzo alle persone nelle relazioni, un modo evangelico senza nominare per forza il Vangelo. Effettivamente.
1: Esatto, soprattutto poi in un periodo storico in cui, ecco, le guerre stanno dilaniando il mondo,
2: sì,
1: abbiamo sempre più bisogno di messaggi di speranza. E appunto, come ha detto Deborah Vezzani, lei è stata autrice di Pace, che è il nuovo singolo, che oltretutto è anche l'inno, possiamo dire, di questo Credo 2026. E quindi,
2: sì,
1: Suor Emanuela, chiedo al nostro tecnico di Palazzo Pio, Bruno Orti, di condividerlo con quanti stanno ascoltando, e poi naturalmente torniamo qui.

0: Deborah, grazie per questo nuovo singolo e dopo averlo ascoltato ti chiedo proprio questo: che cosa significa per te la parola pace? Perché io ascoltandola il giorno in cui è uscita, no, come sai, subito quando lanci ascolto le tue musiche, no? Ascoltandola, una delle
1: Sì.
0: parole che più mi ha colpito è quando noi siamo uomini feriti che feriscono, no?
1: Sì, esatto, è una canzone, guarda, la frase chiave del brano che potrebbe riassumere quello che io penso di che cos'è la pace e più che altro come si fa la pace, è la frase, quella che dice è la seria decisione di educare il cuore. E come si educa il cuore? Ho voluto fare un po' questo, è una canzone un po' analisi di coscienza che serve per mettere le basi per la pace, appunto, considerare che noi veniamo feriti da persone che a sua volta, che a loro volta sono ferite. Cioè, noi veniamo feriti e ci piace sempre puntare il dito, guarda cosa mi hai fatto, e teniamo il muso e quindi non abbiamo l'atteggiamento di pace, però anche noi a nostra volta feriamo gli altri, ma perché siamo feriti? Quindi è come dire nasce prima l'uovo o la gallina, siamo tutti feriti e tutti feriamo il nostro prossimo, quindi come si fa? Ci perdoniamo, no? Dice di perdono in perdono, ci accogliamo così come siamo, cioè rendiamoci conto un po' la pagliuzza dell'altro e non vedere la propria trave. Ma senza neanche darsi troppo la colpa a se stessi, ma proprio perdonare se stessi in modo da perdonare gli altri. Io sono nella stessa barca tua, io sono come te, anche io, cioè gli errori che vedo in te, ce li ho anch'io.
2: Infatti tu parli proprio di imperfezione anche
1: Sì,
2: nel
1: sì.
2: tuo brano, soprattutto in un mondo in cui siamo abituati anche a performare, no? Quindi riconoscere la propria imperfezione, come giusto che sia, quindi
1: Sì.
2: le proprie fragilità è fondamentale.
1: Sì, imperfetta anch'io, anzi di più, cioè sono come te, anzi sono peggio di te. E questo è il mio punto preferito perché è come dice San Paolo, è quando sono debole che sono forte, cioè non vergognarsi delle proprie imperfezioni, ma anzi mi vanto delle mie debolezze, dice San Paolo, perché lì trionfa Cristo, cioè non nascondiamoci, sono così, ok, tu sei debole, io sono debole, siamo imperfetti, diamoci la mano e andiamo avanti insieme, il succo di questo brano, no? E credo che sia proprio un bel primo passo per costruire la pace, senza aspettarsela dagli altri, ma essere noi, quindi decidere è una decisione. Di educare il cuore, cioè io mi ricostruisco io e porto luce agli altri.
2: Ecco, quindi dobbiamo, invece di guardare gli altri, dobbiamo essere noi i primi a fare appunto quel passo in più. Nel corso appunto di questi 2 giorni sono stati tanti i temi trattati. Tu sei una mamma
1: Sì.
2: e uno dei temi trattati è stato proprio la musica negli oratori e quindi anche il ruolo che la musica può avere nei confronti dei ragazzi come
1: Sì.
2: strumento di educazione. Ecco, volevo capire tu come madre. Come ti relazioni con questa realtà? Perché comunque immagino non sia semplice, considerando il fatto che anche, diciamo, inconsciamente i ragazzi vengono a contatto, basta già pensare, per esempio, a scuola o, con gli amici, casomai con realtà, ecco, in questo caso anche con canzoni musicali che casomai non ascoltano in casa.
1: Sì, allora la musica è un tema importantissimo e può fare tantissimo nell'educazione perché con delicatezza e così passando da divertimento infila nel cuore delle persone dei valori grossi oppure li può distruggere con dei valori anti-uomo, non dico anti-Dio, ma proprio anti-uomo che sono nel mondo. Quindi in casa nostra si cerca sempre, vabbè, io cerco di non essere petulante con i miei figli, con mio marito, anzi mi rilasso. Canto tanto le mie canzoni fuori, che a casa non è che canto tanto, però metto le canzoni degli altri miei colleghi, amici, ecco, le canzoni cristiane, ai miei bambini piacciono, ma mettiamo anche canzoni, ti faccio l'esempio, al di là del cristiano, mettiamo le canzoni anche di una volta mio marito sta mettendo tanto Mia Martini, ai miei bimbi piccoli, per dire di educarli ad un gusto, ad un bello, a tematiche belle, profonde. Ecco, secondo me questa è una cosa molto importante sia nelle famiglie e appunto anche negli oratori dove io ho i bambini che sono andati quest'estate al centro estivo, per dire, della parrocchia. Però mio marito mi dice, quando andavo a prenderli e c'erano le canzoni con le parolacce, cioè, capisci? Insomma, noi li portiamo in un ambiente dove cerchiamo di tutelare che sia tutto, no? Comunque che abbia dei valori, dei contenuti, e poi dopo non ci fanno caso. Invece bisognerebbe, ecco, siamo qua in questi giorni proprio per dire, facciamoci caso, custodiamo la musica negli oratori, nei grest, nei centri estivi, perché i bambini vanno lì, e già la musica del mondo è nel mondo. Se poi me la propini anche dove io vengo per farli crescere con dei valori sani, insomma, di che parliamo? Quindi veramente prendiamoci a cuore la musica, che la musica, quella cristiana, avesse la stessa dignità, stesso valore, importanza della musica normale.
2: Anche perché comunque una volta che il genitore, immagino, educa il bambino, ecco, i bambini alla bellezza, quella che, di cui parlava anche Dostoevskij, poi saranno anche loro in grado di capire cosa è buono e cosa non è buono.
1: Certo, avranno un cuore e una sensibilità che riconosce subito, certo.
2: Ecco Deborah, abbiamo parlato quindi di alcuni di questi temi che sono stati oggetto appunto di analisi, di confronto, di dialogo in questo credo 2026. Ricordiamo che stasera l'evento terminerà, ci sono ancora diversi panel che tratteranno appunto anche il ruolo che c'è tra worship music e animazione liturgica. E volevo chiederti, per quanto riguarda il tuo futuro, tu, ecco, chi ti segue sui social sa che tu sei costantemente impegnata, giri in Italia in tour, sì. Ecco, non so se puoi darci qualche anticipazione.
1: Sì, qualche cosa posso dire, niente di definito, ma posso dirvi che sto scrivendo tante canzoni e molto differenti tra loro e differenti con quello che ho fatto fino adesso. Ci sono cose che sono in continuità e cose che vi stupiranno, ma non posso anticipare, però tenetevi veramente tutti pronti, perché io non so se siete veramente pronti, perché io stessa non sono ancora pronta. Ma...
2: quindi immagino anche l'uscita di un disco, però sì.
1: Okay. Secondo me... datemi il tempo di completare, poi devo fare anche il sequel della mia storia, tra l'altro stavo pensando in questi giorni, devo scrivere il sequel del mio libro autobiografico, perché sono successe altre cose, quindi c'è tanta roba in cantiere.
2: Suor Emanuela.
0: Eccoci, allora Deborah, abbiamo appena ascoltato Pace, che è la tua canzone più recente, però tu dicevi che vuoi raccontare la tua storia, però sappiamo che la tua storia come artista è nata da come un prodigio, no? Che
1: sì,
0: davvero è un capolavoro che possiamo dire oggi, già sappiamo che è tradotto in varie lingue, no?
1: E sì.
0: Prima di salutarci proprio sulle note di come un prodigio, però volevo chiederti una cosa. Quando è nata come un prodigio, chi eri tu e chi è Deborah oggi?
1: Allora, quando è arrivata come un prodigio, io ero in un periodo della mia vita dove, dico la verità, ho cercato la morte, ecco. Quindi io mi sentivo assolutamente non un prodigio, ma mi sentivo una persona che era sbagliata e doveva chiuderla lì con la vita, perché sono nata e sono stata abbandonata, i miei genitori adottivi poi si sono separati, poi io sono scappata con un ragazzo, diciamo, per cercare la mia famiglia, ci siamo sposati, l'ho pressato e lui mi ha lasciato, fine 2010. E io in quel momento volevo morire, ho provato anche a togliermi la vita, perché la vita mi aveva dimostrato che io in ogni famiglia in cui andavo, queste famiglie praticamente si sfasciavano, quindi io sono un problema, sono un errore, non dovevo esserci, non dovevo nascere, e rompo le scatole a tutti quanti, quindi togliti di mezzo così stai meglio tu e far star meglio gli altri. Io sono molto concreta e vado da terra a terra, ecco. Quindi inizio 2011 scrivo come un prodigio, quindi capisci che qua non c'entra un mio sforzo, una mia volontà, una mia iniziativa, neanche la mia unzione di Spirito Santo. Io non avevo niente, non avevo neanche un rapporto con la fede, non mi confessavo, quindi era un peccato mortale, cioè capisci? Cioè, nel senso, non c'era nessuna base su cui dire è uscito un qualcosa. L'unica base è stato Dio, che credeva in me, mentre io non credevo in Lui. Quindi questa mia amica arriva, mi invita al suo matrimonio e mi chiede di musicare il Salmo 139. E io, quando quei giorni apro la Bibbia per andare a fare un po' i tagli e cuci delle parole, comporre questo brano, mi trovo davanti proprio le parole contrarie a quello che io erano i miei convincimenti, perché io dicevo, io non appartengo a nessuno perché tutti mi mollano, io faccio schifo, ecco perché tutti mi mollano, voglio morire perché la vita fa schifo. E lì mi trovavo scritto che sono figlia di Dio che mi ha tessuto nel seno di mia madre, quindi la parola madre che viene a mettere il coltello nella piaga, sono un prodigio ed è tutto stupendo e devo lodare, quindi tutto il contrario di quello che pensavo io. Quindi nasce in modo, io dico miracoloso, nel senso che io non avevo la forza, non avevo l'entusiasmo, non avevo la serenità per scrivere una canzone che in realtà è, se tu la senti, una canzone serena che trasmette serenità, trasmette fiducia, infonde speranza, ma io non avevo nessuna speranza da infondere, non avevo nessuna gioia da dare, non avevo nessuna fiducia in nulla. Quindi io veramente, come dicevo prima, quando sono debole sono forte, io sono felice di essermene vergognata, sono felice perché non l'ho fatta io, non è stata niente che parte da nessuna mia competenza o forza. Sì, la musicalità, ma se vogliamo, le competenze e i talenti me le ha date Dio, quindi se devo dire cosa c'è di mio, non c'è niente, e lode a Dio. E su questo mio nulla il Signore ha fatto tutto, ha messo le mani, come dico sempre, su questo brano, e che continua a echeggiare, a riecheggiare, a cambiare vita, a salvare vite, perché è un brano che Dio si è scelto, si è fatto per sé e ha dato vita alla mia vita spenta, mi ha fatto rinascere a me, e con questo poi come un trenino è andato a prendere tanti altri suoi figli.
0: E noi ti ringraziamo proprio per aver avuto questa docilità a questo Dio che da sempre ti ha scelto, ti ama e ti ha fatto veramente un prodigio della sua grazia, e come tu stessa hai detto, no? Attraverso la tua storia di conversione tantissime altre persone, altre anime si avvicinano alla fede. E allora proprio sulle note di come un prodigio io ti ringrazio, ringrazio Damiano.
1: Grazie,
2: grazie a te. Grazie, Emanuela.
0: Buona musica a voi e buona fede.
2: Grazie.
0: Grigna alla regia.

0: Sono le 15.30, siamo sempre in diretta qui a Radio Vaticana, dritti al cuore. Io sono Sora Emanuela e continuiamo la nostra trasmissione. E parliamo di notte, di attesa, di un cammino interiore che conduce verso la luce. Voglio parlarvi di Prima che fosse l'alba, lo spettacolo teatrale in scena il 15 ottobre al Theresianum di Roma, una drammaturgia liberamente ispirata alla vita e alla spiritualità di San Giovanni della Croce. E come si può portare sul palcoscenico la profondità della notte oscura del grande dottore mistico carmelitano e trasformarla in un'esperienza capace di parlare all'uomo di oggi? Ne abbiamo parlato con Francesco D'Alfonso, regista dello spettacolo, che ci ha raccontato la genesi di questo progetto, il viaggio tra notte, silenzio, fede e speranza. Lo ascoltiamo. Francesco, partiamo subito dal titolo, Prima che fosse l'alba. Che cosa rappresenta per te questo momento del passaggio tra la notte e la luce?
1: Beh, è un momento molto, molto, molto importante, molto profondo, un momento sul quale, diciamo, anche filosoficamente e poeticamente, artisticamente sto riflettendo molto negli ultimi tempi. Spesso proprio sto lavorando su questo passaggio, no? Dalla notte all'aurora, al giorno, e quanto dell'aurora la notte già contiene. E quindi quando è arrivata la proposta di scrivere qualcosa su San Giovanni della Croce, su Juan de la Cruz, sicuramente era importantissimo, fondamentale per me lavorare proprio su questo aspetto, che per San Juan è così importante.
0: Dicevi che ti è stato chiesto di scrivere qualcosa ispirato a San Giovanni della Croce, ma come c'è stato un momento personale o spirituale che ti avvicina alla sua figura?
1: Ma allora, diciamo che San Giovanni della Croce io lo conoscevo, devo dire superficialmente, ma lo conoscevo e lo avevo conosciuto, racconto una cosa un po' personale, in realtà per due questioni che non sono affatto spirituali, ma assolutamente artistiche. Allora, la prima situazione in cui ho conosciuto le parole, i versi di Juan de la Cruz, seppure chiaramente mediati dalla musica, eccetera, sono attraverso le canzoni di Giuni Russo, questa cantautrice siciliana, morta anche molto giovane, che a un certo punto ha avuto una conversione molto importante, molto profonda, legata proprio alle figure di Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, e ha scritto varie canzoni ispirandosi ai testi di Giovanni della Croce e di Teresa d'Avila. Ecco, quindi questo forse è stato il primo mio incontro, e questo incontro è stato molto toccante, direi, e mi ha spinto ad approfondire, diciamo, l'autore, tra virgolette, di questi testi musicali. Questo, diciamo, è stato il primo incontro. Poi ce n'è stato un altro più avanti, che è stato sempre artistico perché riconosciuto le parole di Giovanni della Croce nei quattro quartetti di T.S. Eliot. In T.S. Eliot, nei quattro quartetti, il tempo, la memoria, la sofferenza, il silenzio e l'esperienza spirituale si intrecciano continuamente. Proprio nel secondo dei quattro quartetti, East Coker, Eliot riprende, rielabora direttamente immagini, nuclei della poesia di Giovanni della Croce, e soprattutto l'esperienza della notte, del distacco e della ricerca di Dio nell'oscurità. Ecco, quindi questa è stata la partenza, è stata la mia conoscenza, il mio approccio con Giovanni della Croce. E poi, lavorando a questo testo, come dire, ho approfondito sempre di più questa conoscenza, ed è stato un momento per me di grande, grande profondità e intensità personale e spirituale.
0: E come hai tradotto teatralmente l'esperienza della notte oscura? Un'esperienza che è un'esperienza fondamentalmente molto intensa, è un'esperienza interiore.
1: Beh, è stata è stata un'operazione molto difficile. Poi il teatro è difficile raccontarlo a parole, perché il teatro si deve vedere, il teatro si deve sentire, il teatro si deve vivere, quindi parlare di una drammaturgia è sempre molto difficile. Ecco, come si traduce tutto ciò? Ho trovato degli espedienti drammaturgici e scenici partendo da un evento che mi ha colpito molto, e cioè la prigionia di Giovanni della Croce nel 1577. Giovanni della Croce, che aveva già iniziato l'opera di riforma del Carmelo avviata da Teresa d'Avila, si ritrova prigioniero a Toledo ad opera dei suoi stessi confratelli, o dei carmelitani calzati, e si ritrova in questa cella buia, in questa cella piccolissima, e soffre terribilmente per questa incomprensione. Ecco, questo è il punto di partenza, il dato storico è l'incomprensione, la sofferenza per l'incomprensione, per la frustrazione di non essere capito dai suoi stessi confratelli. In fondo lui non voleva essere un ribelle, non credeva, non sentiva, non era un ribelle, non era un rivoluzionario, non cercava una forma più autentica, forse un ritorno alle origini della regola carmelitana, e trovandosi in questo ambiente circoscritto, abbandonato, solo, al buio, con la fame, sottoposto anche a punizioni corporali da parte dei superiori del convento di Toledo, inizia a sentire che la notte non è un nemico, ma la notte è qualcosa d'altro. Ed ecco, nel mio spettacolo io ho cercato di tradurre anche la notte in un'esperienza fisica, materica, creandone anche un personaggio con cui Juan dialoga, che all'inizio non capisce chi è, che cos'è, se è un'entità benigna, un'entità malvagia, però poi dopo, andando avanti nella drammaturgia, che in 9 movimenti, quindi in un certo senso ripercorre i 9 mesi di prigionia di Giovanni della Croce a Toledo, accompagnato da questa notte, inizia a intravedere la luce, a scoprire la luce che viene dall'amato, e quindi esce, completamente trasformato da questa esperienza.
0: Quali linguaggi hai scelto per raccontare questo cammino?
1: Ho scelto due tipi di linguaggio. Ho scelto il linguaggio più prettamente teatrale, che quindi è quello del monologo e del dialogo, ma ho scelto anche il linguaggio della danza, per la figura della notte, per il personaggio della notte, proprio perché la notte, la notte, che cos'è? La notte è un'entità, è qualcosa di non materico, è qualcosa di spirituale, se vogliamo, e quindi per tradurre in un personaggio la notte ho scelto un attore che fosse anche un ballerino, per cui la notte non sarà soltanto parlata, non dirà soltanto delle parole, ma avrà anche un gesto danzato, che meglio potrà accompagnare Juan

0: tuo percorso, poi non voglio svelare troppo.
1: Nessuno spoiler. Senti, dopo la notte arriva sempre l'alba, nel tuo spettacolo l'alba che volto ha?
0: Beh, l'alba, diciamo che la scrittura che io metto in scena è una scrittura ad anello, una scrittura circolare, inizia con una fuga e finisce con una fuga, ma mentre la fuga iniziale è la fuga di un uomo che sta cercando una via d'uscita, l'ha trovata, ma ancora l'affanno e l'ansia di questo correre verso l'esterno dopo una reclusione, nel finale dello spettacolo invece non è più una fuga, ma è un cammino in salita verso la luce. È un gustare l'aurora, ecco, il cogliere la bellezza della transizione tra la notte, l'aurora e poi il giorno. C'è questa aurora, no, per dirla con Omero, l'aurora dalle dita di Rosa che quasi accarezza il volto di Juan, gli svela la bellezza anche della verità e di tutto quello che ha scoperto attraverso la sofferenza che ha vissuto, e lo accompagna verso la luminosità del giorno, e che poi noi possiamo tradurre proprio con il nuovo inizio del suo apostolato.
1: E allora io ti ringrazio, Francesco, e ti vado ad invitare personalmente gli ascoltatori a questo appuntamento al Theresianum del 15 ottobre.
0: Assolutamente sì, perché c'è un'occasione molto particolare, cioè il centenario della fondazione del Collegio Internazionale del Theresianum, che è avvenuta nel 1926 a Corso d'Italia e poi negli anni 50 è stata trasferita a Piazza San Pancrazio, dove è attualmente la Pontificia Facoltà Teologica del Theresianum, che è la facoltà dei Carmelitani Scalzi, intitolata a Santa Teresa d'Avila, ma come patrono anche Giovanni della Croce. E poi c'è un'altra occasione molto bella e molto importante, e quindi io sento anche molto la responsabilità di queste occasioni, cioè di Giovanni della Croce si festeggia anche il terzo centenario del conferimento del titolo di dottore della Chiesa, che è avvenuto nel 1726, per cui ecco, in molti paesi si sta celebrando questo evento con tanti congressi, tanti incontri per celebrare proprio gli insegnamenti di colui che Antonio Machado ha definito il più santo dei poeti e il più poeta dei santi. Quindi il 15 ottobre ci sarà anche l'inaugurazione dell'anno accademico del Theresianum, ma poi a seguire alle 18:30 lo spettacolo, prima che fosse l'alba, che è ad ingresso gratuito, c'è anche la possibilità di parcheggiare, quindi ecco, vi aspettiamo numerosi.

0: Ed era Giuni Russo, la sua figura ispirata a San Giovanni della Croce e agli scritti del dottore mistico carmelitano. Ed ora continuiamo a parlare, parliamo di carità, di volontariato e di prossimità. La Società di San Vincenzo dei Paoli è da sempre accanto alle persone più fragili attraverso una presenza concreta fatta di ascolto, condivisione, accompagnamento. Recentemente Federico Violo è stato eletto presidente nazionale della Federazione Italiana della Società di San Vincenzo dei Paoli e con lui abbiamo parlato delle sfide che attendono oggi il mondo della carità, delle nuove forme di povertà e del significato di mettersi al servizio degli altri, ma anche del suo nuovo incarico e di una domanda che resta al cuore della missione vincenziana: come riconoscere Cristo nel volto di chi incontriamo. Ascoltiamo adesso l'intervista a Federico Violo. Presidente, partiamo proprio dall'inizio. Cosa ha provato nel momento della sua elezione alla guida della Federazione Nazionale?
1: Ho provato un sentimento di grande riconoscenza verso la stima e la fiducia dei confratelli, dei soci vincenziani d'Italia, ma al di là del sentimento umano del momento, direi soprattutto la responsabilità di un percorso e di una storia, quella della Società di San Vincenzo de Paoli, ma anche più vicino a noi la responsabilità di guardare a quelle realtà, a quelle complessità a cui lei faceva poc'anzi riferimento e sapere qual è l'impegno e il ruolo della nostra associazione nel provare a portare una mano di sollievo, una mano tesa verso coloro che attraversano momenti di difficoltà.
0: Nel suo primo intervento lei ha detto la San Vincenzo è dei poveri e per i poveri. Cosa vuol dire oggi vivere per questo servizio alla carità?
1: Vuol dire innanzitutto mettere al centro di ogni nostra azione la persona. Credo che Papa Leone ci abbia dato un grande segnale, un grande incoraggiamento in questa direzione. Se noi sappiamo fare questo, credo che riusciremo a dimostrare, a vivere veramente questa vicinanza con le persone che soffrono. La dico magari in modo molto semplice: non guardiamo alla povertà, guardiamo ai poveri, alle loro fragilità singolari, personali, mettendole al centro. Questo è stato quello che abbiamo vissuto nel percorso preparatorio che ci ha condotto alle elezioni, con una bella condivisione ampia fatta tra tutte le regioni italiane, e abbiamo vissuto poi lo scorso fine settimana questo momento elettorale con una grande partecipazione da parte dei soci della nostra associazione, ma soprattutto rimettendo al centro quest'idea chiara, sapendo che è un'idea che viene da lontano, che noi non dobbiamo inventare, ma che dobbiamo vivere e applicare. Questo è il senso di fare comunità, è il senso di avere anche questi momenti di partecipazione bella e democratica, e io sono contento di poter ringraziare, di essere figlio di un percorso nel quale non c'è nulla da costruire di nuovo che non sia veramente applicare gli insegnamenti del Vangelo e gli insegnamenti di San Vincenzo de Paoli e del Beato Federico Zanam.
0: Oggi le povertà cambiano volto, non sono solo povertà materiali, ma anche povertà di relazioni, povertà educative, spirituali. Quali sono le urgenze che lei sente più forti in questo tempo?
1: Ha detto molto bene, oggi la povertà è un fenomeno complesso che richiede da parte di noi operatori che siamo impegnati in questo settore di essere all'altezza di queste sfide, un'altezza che è anche fatta di formazione, di competenze, ma soprattutto dell'intelligenza del cuore. Allora lei ha detto una parola che per noi è fondamentale, le relazioni, perché ci rendiamo tutti conto che c'è un grande filo conduttore oggi delle diverse povertà, che è soprattutto nelle società occidentali il tema decisivo della solitudine, una solitudine che oggi attraversa tutte le generazioni e che necessita di avere risposte integrate. Noi crediamo molto nella opportunità, nella direi quasi necessità, che ci sia un lavoro sinergico, un impegno corale da parte di tutti gli attori, sia istituzionali sia sociali, per impegnarsi su questo versante. Mi permetta di richiamare altri due temi che stanno fortemente a cuore del nostro impegno e del nostro mandato che abbiamo iniziato. Il primo, il tema della casa, perché senza la casa noi sappiamo che si potenziano, si aggravano le difficoltà che una famiglia vive. La casa è un centro di stabilità e c'è un grande sforzo da fare in questa direzione, soprattutto pensando a quella categoria che oggi i sociologi chiamano di working poor, cioè coloro che pur lavorando non sono in condizione di resistere agli eventuali imprevisti della vita. E la casa è centrale da questo punto di vista. Un altro tema che ci riguarda nella nostra bella Italia, che è un paese, come lei sa e come sanno i suoi ascoltatori, diversificato nelle sue composizioni territoriali, è un tema che noi, ponendoci in ascolto anche dei messaggi più recenti della CEI, riteniamo particolarmente significativo, è quello delle aree interne, della contrazione dei servizi per le comunità più distanti dai grandi centri abitati. Noi siamo un'associazione che storicamente è radicata sul territorio e composta da tante piccole comunità e da tanti piccoli gruppi. Ecco, noi ci rendiamo conto che questa esigenza c'è, è reale e vogliamo concorrere nella soluzione di questo tema. L'ultimo aspetto, se me lo consente, che è un tema che ci travalica tutti probabilmente, ma del quale tutti dobbiamo essere compartecipi e responsabili, è la sfida della pace. La dico in questi termini, davvero, la sfida della pace della quale tutti dobbiamo essere protagonisti e partecipi a partire dalle nostre comunità locali. Non consideriamo la pace un tema distante e lontano, ma un impegno reale che ci riguarda a partire dalle relazioni personali sui nostri territori.
0: E lei parlava di sfide, una delle sfide più grandi che il nostro tempo vive oggi è sicuramente l'intelligenza artificiale e il cambiamento del lavoro. Che ruolo può avere la carità in questo scenario?
1: Vede, oggi nessuno di noi probabilmente che non siamo partecipi dei grandi percorsi a livello globale sa esattamente quale sarà il punto di caduta di queste innovazioni tecnologiche che ci sono. Anche qui credo che Sua Santità ci abbia indicato una strada da percorrere. Per quanto riguarda noi operatori del terzo settore, certamente abbiamo un impegno da dover vivere, cioè quello di cambiare la nostra prospettiva da un volontariato, da un impegno nella carità che sia soltanto riparativo, a un impegno che sia generativo, cioè sapere e avere la capacità di leggere questi cambiamenti immaginando soluzioni preventive ai problemi. Siamo in grado di farlo oggi? Probabilmente no, perché come dicevo non abbiamo gli elementi in questa fase ancora per capire quali saranno le novità, i grandi cambiamenti che ci saranno portati da questa innovazione tecnologica. Dobbiamo sapere che l'innovazione non ci deve spaventare, ma dobbiamo essere consapevoli altrettanto che il nostro impegno, e questo lo voglio dire in modo molto chiaro come Società di San Vincenzo de Paoli, sarà di fare nel nostro piccolo, con umiltà, la nostra parte perché nessuno venga lasciato indietro. La tecnologia non può significare l'estromissione dal mercato del lavoro di tante persone. Ecco, noi dobbiamo sempre fare quello che mi sono permesso di ricordare all'inizio, cioè porre al centro la persona e sapere che l'innovazione tecnologica, pur nella sua essere affascinante, non deve mai superare e travalicare l'importanza della persona umana.
0: E per concludere, a me piace sempre dare uno sguardo alle nuove generazioni, ai giovani. La San Vincenzo ha una grande tradizione, ma anche tanti giovani si avvicinano alla vostra realtà. Come coinvolgerli e farli sentire protagonisti?
1: Per quanto riguarda i giovani, vede, io mi voglio rifare all'esempio di San Pier Giorgio Frassati, che è stato un giovane che ha saputo dimostrare con la sua vita come nella centralità di Cristo, ponendo Cristo al centro, si riescono a fare esperienze che trasformano la propria vita e quella degli altri. Io l'augurio che posso fare ai giovani e l'impegno che posso proporre come Società di San Vincenzo de Paoli in un percorso di accompagnamento, tenendoci tutti per mano, è questo, di trasformare la propria vita e quella delle comunità dove noi abitiamo. Io credo che ne abbiamo tutte le possibilità se faremo questo cammino insieme, se lo faremo con convinzione, se lo faremo mettendo Cristo al centro delle nostre scelte.
0: Ed era il dottor Federico Violo, che è il presidente della Società di San Vincenzo De Paoli. Ed anche oggi siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Abbiamo fatto un viaggio bellissimo fra musica, drammaturgia e la carità, tre linguaggi veramente diversi l'uno dall'altro, ma hanno una grande cosa in comune: la capacità di arrivare dritti al cuore. Ed anche per oggi io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, ma vi invito a restare sintonizzati su Radio Vaticana, a continuare ad ascoltare i nostri programmi, e buon pomeriggio.

0: In blu 2000 news.
1: Francia, terza giornata di manifestazione degli studenti, tafferugli a Lione con la polizia, Lione Sassi contro un commissariato, Macron convoca una riunione straordinaria. La guerra in Ucraina, Mosca bersagliata da un attacco, almeno due le vittime alla periferia, due navi bulgare affondate nel Mar Nero, disperso un equipaggio. Legge elettorale, ok della Camera anche alla fiducia sull'articolo 2, 227 sì. In precedenza era arrivato il via libera dell'Aula alla fiducia sull'articolo 1. Cramontana, Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute provocati dalla strage. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, è la terza giornata di mobilitazione studentesca, una giornata di tafferugli e manifestazioni contro la polizia in tutta la Francia. Macron, come avete sentito in questi minuti, ha convocato un summit straordinario. Antonio Soviero.
2: A Strasburgo, sede del Parlamento europeo, i poliziotti sparano gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Stessa scena a Parigi, Lione e in decine di altre città francesi. Il paese transalpino sembra un teatro di guerriglia urbana. La giornata di sciopero generale sta bloccando la Francia. Agli studenti liceali si sono aggiunti dipendenti pubblici del settore energetico e gli insegnanti. Oltre 260.000 persone in strada, scontri un po' ovunque. Segnalata la presenza di gruppi violenti infiltrati. Quasi 900 le scuole chiuse oggi per i blocchi. Dall'inizio delle proteste, oltre 60.000 i giovani fermati dalla polizia, un migliaio i feriti, 700 gli agenti. E la sensazione è che le proteste, nate contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, sfocino in una rivolta nazionale. Il governo ferma le elezioni per 3 giorni, ma valuta anche misure d'emergenza e una linea dura contro i violenti. La Francia è a ferro e fuoco. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché la regione di Mosca è stata bersagliata da un attacco di vasta portata, quasi 650 droni, due le vittime alla periferia della capitale e due navi bulgare sono state colpite nel Mar Nero. Vito De Torre.
3: Il primo ministro bulgaro ha convocato d'urgenza il Consiglio dei Ministri dopo l'attacco con droni che ha colpito due navi commerciali turche nella zona economica esclusiva della Bulgaria, nel Mar Nero. Una delle imbarcazioni è affondata, l'equipaggio risulta disperso, salvi i 18 membri dell'altra nave. Sofia non ha chiarito l'origine dei droni e nessuno ha rivendicato l'attacco. Nella notte, massiccio lancio di droni ucraini sulla regione di Mosca, 3 persone sono morte. Secondo il sindaco della capitale, oltre 600 droni erano diretti verso Mosca, colpito anche il più grande deposito di petrolio della regione. Intanto Mosca accusa la NATO di preparare un piano di guerra contro la Russia, ipotesi sempre smentita dall'alleanza. Secondo gli 007 ucraini, invece, la Russia starebbe preparando un attacco su vasta scala contro le retrovie ucraine. Preoccupa soprattutto la vulnerabilità delle centrali elettriche di Kiev con l'avvicinarsi dell'inverno. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora in Medio Oriente. Il 7 ottobre del 2023, con l'attacco terroristico di Hamas, è stato uno spartiacque per la storia del Medio Oriente. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
4: 3 anni dopo Israele arriva all'anniversario più doloroso

0: La sua storia recente con una rabbia, una paura che non passano, la rabbia perché nessuno ancora ha spiegato come sia stato possibile, la paura di aver imparato troppo poco da quel terribile giorno. Alla vigilia dell'anniversario il paese è stato di massima allerta, lo Shin Bet ha lanciato l'allarme su un possibile nuovo attacco di Hamas per le celebrazioni di domani o per le elezioni previste il prossimo 27 ottobre. Se dovessero farlo reagiremo con una forza schiacciante, ha minacciato Netanyahu, ma intanto il paese che 3 anni fa si era stretto attorno al suo dolore, oggi si scopre lacerato e diviso. Lo dimostrano le commemorazioni, ieri quella di Stato, domani quella dei parenti delle vittime. Sullo sfondo le conseguenze devastanti della guerra a Gaza con oltre 70.000 morti, l'isolamento dell'opinione pubblica internazionale e la concreta possibilità che il governo, ormai nelle mani della destra religiosa, lanci un'operazione militare su vasta scala anche contro la Cisgiordania. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Dibattito al Parlamento Europeo in vista del prossimo Consiglio europeo. La Presidente della Commissione, von der Leyen, ha annunciato il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. Elena Seno.
2: 100 miliardi di euro in più di costi per l'Europa per i combustibili fossili da quando è scoppiata la guerra in Iran. A quantificare la cifra la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che davanti agli eurodeputati a Strasburgo ha ricordato il ricatto subito dalla Russia 4 anni fa, quando il 45% delle forniture di gas proveniva da Mosca, un dato ora sceso al 12% in azzeramento entro la fine del prossimo anno. L'Europa ha saputo restare unita e ne è uscita rafforzata, una strategia che ha funzionato, secondo von der Leyen, da portare ora a un livello più alto aggregando la domanda di energia, incaricando un operatore di mercato di gestire l'acquisto congiunto. In prospettiva serve poi per la Presidente della Commissione sostituire i combustibili fossili con elettricità pulita prodotta in Europa. Ancora, di fronte agli elevati costi dell'energia che impattano su imprese e cittadini più vulnerabili, von der Leyen ha detto sì ai sussidi, ma non a pioggia, che siano invece mirati ed efficaci per chi ne ha realmente bisogno. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del caro carburanti, scattato oggi rincaro di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio dopo la fine del periodo di sconto. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
3: Da oggi prezzo del gasolio più alto di 6,1 centesimi senza il meccanismo delle accise mobili in grado di compensare la fine dello sconto fiscale applicato finora. Edeni precisa che il taglio del prezzo del carburante preannunciato nei giorni scorsi resterà ma non assorbirà il ripristino delle tasse sul diesel. Per il Codacons, con lo stop allo sconto sulle accise si interrompe l'ondata di ribassi sul gasolio e l'osservatorio del Ministero delle Imprese sui prezzi dei carburanti registra lungo la rete stradale il costo della benzina medio di poco superiore ai 2 euro. In pratica scende lievemente il prezzo della benzina rispetto al giorno precedente, ma sale quello del gasolio. Intanto le proteste continuano da parte di autotrasportatori e agricoltori, soprattutto nell'area calabrese. E la regione Calabria ha approvato la legge di bilancio inserendo un emendamento presentato dal presidente Occhiuto, che destina 15 milioni di euro per calmierare il caro carburante. Criteri e modalità per i contributi verranno indicati nei prossimi giorni. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E allora parliamo della politica italiana. Si parla di riforma di legge elettorale, ok della Camera, anche la fiducia sull'articolo 2, ma ne sa di più in diretta da Montecitorio il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Eccoci, buonasera Franco. Sia via libera della Camera i primi 2 voti di fiducia posti dal governo sulla legge elettorale. Domani ci sarà il 3° voto di fiducia in attesa poi di giovedì, sempre alla Camera, con il voto finale a scrutinio segreto sulla legge elettorale. Un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura nell'ultimo atto, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. La maggioranza dunque fa quadrato e impone la presenza di tutti i deputati, oltre che di sottosegretari e ministri, evitare la trappola dei franchi tiratori, l'obiettivo primario per evitare quello che è accaduto a luglio, ricordiamo, sulle preferenze. Al contrario, le opposizioni si preparano all'assalto di giovedì, convinti che sia di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Ricordiamo che la riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier, ma non sulle schede, preferenze con capi di lista bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. da Montecitorio Augusto Cantelli, nello studio.
1: Grazie Augusto. Sarà Papa Leone a chiudere l'incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre promosso ad Assisi per la pace dalla comunità di Sant'Egidio. Cristiana Caricato.
5: 40 anni di lavoro per la pace, celebrati dove tutto è iniziato ad Assisi. La comunità di Sant'Egidio ha presentato oggi il prossimo incontro internazionale dal 25 al 27 ottobre con un'unica incrollabile certezza: la pace è possibile. A chiudere l'evento, in un momento che vedrà oltre 80 tra leader religiosi, intellettuali ed esponenti di varie tradizioni sulla piazza della Basilica Inferiore, sarà Papa Leone, pontefice della pace disarmata e disarmante, così come 4 decenni fa fu San Giovanni Paolo II a far spirare lo spirito di Assisi, raccolto dalla comunità che si è impegnata concretamente in sforzi di riconciliazione, come ricorda Marco Impagliazzo, presidente di Sant'Egidio.
6: Ha dato quello spazio alla pace che non si credeva più possibile nel tempo della guerra fredda, così come oggi nel tempo della terza guerra mondiale a pezzi non sembra più possibile.
5: 384 rappresentanti da 153 paesi, 24 forum, 155 relatori e 5.000 persone attese, con ospiti di spicco dal patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I all'arcivescova di Canterbury Sara Mullalli, perché il cantiere della pace è aperto a tutti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Jessica Moretti, titolare del locale dove a Capodanno morirono 41 persone a Crans-Montana, chiede un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa dei danni alla salute subiti per la strage. Alessio Orlandi.
7: Una perdita di guadagno causata dai danni alla salute dovuti al rogo di Crans-Montana è la motivazione con cui Jessica Moretti, proprietaria del bar Constellation, ha chiesto alla propria assicurazione di ricevere un'indennità giornaliera. A sua volta la compagnia Zurich si è rivolta agli inquirenti del Canton Vallese, che stanno indagando sulla strage di Capodanno, chiedendo loro dove versare l'eventuale indennizzo considerato il blocco dei conti correnti della donna. Stiamo attualmente valutando, scrive l'assicurazione ai magistrati, se l'incapacità lavorativa della signora Moretti possa essere coperta ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. La donna e il marito Jacques sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposo per il rogo di 9 mesi fa in cui morirono 41 adolescenti, tra cui 6 ragazzi italiani, altri 115 giovani rimasero feriti. La richiesta di Jessica Moretti lascia sconcertati le parole dell'avvocato Ventimiglia, visto che, sottolinea, i feriti e i familiari delle vittime attendono ancora verità e giustizia, oltre al risarcimento dei danni subiti. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di sport, perché cala il sipario sul 2026 del nostro Jannik Sinner. Con il mio staff, in un video social, ha detto: abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Il punto di Federico Plotti.
8: La mia stagione è finita qui, devo curarmi per tornare al 100% l'anno prossimo. È proprio Sinner ad annunciarlo sui social in un video mostrando un sorriso a dir poco di circostanza. I problemi al ginocchio persistono e lo terranno fuori anche dalle ATP Finals di Torino di metà novembre e dagli ultimi tornei dell'anno. Secondo quanto si apprende, tutti i medici che lo hanno visitato in questi mesi hanno escluso l'ipotesi dell'operazione. L'infiammazione acuta al ginocchio destro, di cui Sinner soffre da quasi 3 mesi, può e deve essere curata con le terapie farmacologiche conservative che sta adottando. Evitare carichi eccessivi tra palestra e campo per rinforzare i muscoli senza però compromettere la convalescenza. Serve tempo ed è quello che il campione italiano si prenderà per tornare in forma, si spera, già nel primo slam della stagione a Melbourne il prossimo gennaio. Ma in Australia Sinner non arriverà da numero uno del mondo. Visto la sua assenza prolungata, sarà il tedesco Zverev, il re della classifica, già alla fine di questo 2026. Federico Plotti, linea allo studio.
1: La Borsa di Milano chiude in rialzo la seduta, il FTSE MIB ha guadagnato lo 0,87% a 51.261 punti. In chiusura ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Savino D'Alessandro in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in pantheon
5: in semblance do
6: sempre la maniera
7: resta il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: E allora, cari amici, il mondo ricorda il pogrom del 7 ottobre in Israele. Hamas starebbe preparando un attacco alla vigilia del voto, almeno così dicono i servizi segreti di Israele. Poi parleremo dell'incontro di preghiera ad Assisi di Sant'Egidio. Infine, come le tensioni internazionali stanno impattando sull'economia, in particolare sul traffico merci nel Mediterraneo. Allora, in regia Bruno Orti, Alberto Giovannetti, io invece sono Alessandro Guarasci. Cari amici, benvenuti in diretta Facebook. Allora, il 7 ottobre, appunto, siamo alla vigilia di questa ricorrenza. Il ministro della difesa israeliano Katz dichiara di aver messo le forze armate in stato di massima allerta la vigilia dell'anniversario dell'attacco, appunto, del 7 ottobre, avvertendo che gli abitanti di Gaza pagheranno un prezzo molto alto se le forze armate avessero subito danni. Allora, Katz precisa che la direttiva è stata emanata alla luce di informazioni di intelligence su possibili attacchi di Hamas. Poco fa è arrivato anche il Consiglio di Sicurezza Nazionale israeliano, che ha diffuso una nota in cui sottolinea l'aumento del rischio di attentati contro israeliani ed ebrei all'estero, oltre a manifestazioni disordini in vista, appunto, dell'anniversario del 7 ottobre. Qui si parla di organizzazioni terroristiche guidate dall'Iran e dai suoi alleati, viene detto, da Hamas e da elementi del jihadismo globale. Allora, cerca di buttare acqua sul fuoco il cardinale Pizzaballa, che ha detto che quello che è successo, appunto, nel sud di Israele certamente ha segnato uno spartiacque nella vita di Israele, ma anche nella nazione e tra i palestinesi. Il futuro, dice ancora il cardinale, sicuramente è tutto da ricostruire. Allora, per parlarne abbiamo con noi qua il professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, professore.
9: Buon pomeriggio.
8: Allora, davvero ha segnato uno spartiacque, secondo lei, quello che è successo il 7 ottobre tra la nazione e i palestinesi?
9: Beh, diciamo che è stato un evento tragico che ha portato in una sola giornata l'assassinio di 1200 israeliani innocenti e d'altra parte ha creato una reazione che ha lasciato nella sola striscia di Gaza oltre 70.000 persone morte, di cui 20.000 minori. Numeri che sembrano inimmaginabili. Il tema sul quale si è discusso moltissimo in quest'ultimo periodo è stato proprio il mancato e tempestivo intervento di Israele nelle segnalazioni. Addirittura si dice che tra la fine di settembre e i primi di ottobre siano state 13 da esponenti degli Emirati Arabi, dall'Egitto. Fu un po' quello che successe nel 73, quando vennero segnalati delle ipotesi di attacco da parte dell'Egitto, che vennero in qualche modo sottovalutate, e poi da lì a poco ci fu la tragica guerra dello Yom Kippur.
8: Tra l'altro, proprio ieri Netanyahu è stato ampiamente contestato da alcuni parenti, perché lo dobbiamo dire, alcuni hanno pagato per aver sottovalutato questi allarmi, invece Netanyahu è rimasto al suo posto. C'è chi dice per evitare problemi giudiziari più importanti, però nei fatti sta ancora là. Lei in qualche modo è pessimista sul fatto che in sostanza questa frattura possa non essere ricostruita a breve, nel senso che ora ci saranno le elezioni, i sondaggi danno comunque una possibile riconferma di Netanyahu al momento, non si sa se davvero è così, però i laburisti, diciamo, non sembrano avere vita facile in questo momento, nemmeno nel paese, anche perché da quello che sappiamo, scusi il gioco di parole, gli israeliani sanno ben poco di quello che è avvenuto nella striscia di Gaza. Lei come vede la situazione?
9: Allora, la Knesset è una diciamo unica camera nel sistema israeliano, è formata da 120 rappresentanti. Al momento la coalizione di centrodestra ha raggiunto 49 di questi componenti. Se non ci fossero stati i 12 che hanno dato l'appoggio esterno, non sarebbero riusciti ad avere quella maggioranza di 61 che ha permesso loro poi di governare in questo governo dell'emergenza contro i 59, appunto, che lei citava, del, chiamiamola, centrosinistra dell'area laburista. Difficile dire quanto effettivamente Netanyahu si è avvantaggiato. La recente decisione della, diciamo, magistratura della corte israeliana, che ha legittimato la possibilità, contro l'opinione iniziale del comitato elettorale, di escludere paesi arabi, certamente partiti arabi, filo, diciamo, filo arabi all'interno della compagine israeliana, certo non favorisce Netanyahu, perché loro sono dati come percentuale un 20%. Il popolo israeliano non è un popolo che asseconda, come ha citato lei prima, la politica sionista di Netanyahu. Ha sempre dimostrato di essere un popolo capace di ricordare quello che ha subito, e che sicuramente non vuole imporlo ad altri popoli, in particolare quello palestinese. Abbiamo visto anche sui social tantissime manifestazioni, non solo in tutto il mondo da parte della comunità israeliana, ma anche all'interno del paese, contro questi attacchi indiscriminati, contro questa diciamo attività veramente qualificabile come genocida nella striscia di Gaza, ma poi anche in Cisgiordania. Ancora una volta continui attacchi durante questa fase, legittimati e assecondati dall'appoggio dell'esercito israeliano.
8: Professore, nel frattempo c'è l'Iran, che tutto sommato sembra aver retto quelli che sono appunto gli attacchi israeliani, e lei se lo aspettava, e tutto sommato quella guerra condotta da Israele in nome di una presunta, diciamo, bomba nucleare, cosa che finora, da quanto ne sappiamo, non c'è, ha in qualche modo rafforzato ancora il regime iraniano, secondo lei?
9: Io credo di sì. Noi ci troviamo in una situazione di crisi che si è estesa dallo stretto di Hormuz fino al Mar Rosso, quindi tutta la penisola arabica. Questo grazie al supporto che il regime iraniano ha potuto ottenere da diversi diciamo, ambiti di quell'area. L'assassinio del leader della guida spirituale iraniana si credeva potesse determinare un'implosione di quel regime, e quello al quale assistiamo è che in realtà c'è stata probabilmente una fase di rafforzamento. Trump in questo momento di campagna elettorale in giro per il paese ha indicato l'Iran come il mandante dell'attentato diciamo sull'aereo Fly Dubai. Ha addirittura ipotizzato, creando le reazioni stizzite dei due sindaci di Los Angeles e San Diego, che potrebbe in un momento l'Iran prendere delle città iraniane, delle città statunitensi, e diciamo diamogli queste, avrebbe affermato. In questo momento l'aspettativa che inizialmente avevano Stati Uniti, ma soprattutto Israele, di una guerra lampo, si è dimostrata assolutamente fallace. Siamo probabilmente alla soglia del compimento di un anno, perché durante le elezioni di medio termine sicuramente sarà difficile, e successivamente è probabile che l'esito non sia favorevole a Trump, e quindi si troverà ancora più in difficoltà. Vedremo se la comunità internazionale, anche in conseguenza delle elezioni in Israele che saranno da qui a poco, riuscirà a dare una scossa a questa situazione di stallo.
8: Certamente non sarà facile, però lo dobbiamo dire, nemmeno nel caso in cui dovesse vincere, diciamo, il centro-sinistra israeliano, non sarà facile soprattutto far calare il risentimento, l'odio che in questo momento c'è da una parte e dall'altra. Chiunque andrà al governo in Israele avrà un compito difficilissimo per pacificare gli animi. Professore, cosa ne pensa?
9: Questo è vero anche però che se dovesse vincere l'attuale opposizione, il sovvertimento porterebbe innanzitutto ad un re d'erazione, cioè una resa dei conti per Netanyahu, che dovrà affrontare un giudizio che lo vede già condannato, e questo lo penalizzerà molto. E poi sicuramente ci sarà una linea, io mi aspetto, molto più dialogante, come c'era stata fino al 2023. Ricordiamoci gli accordi di Abramo, tra l'altro favoriti dallo stesso Trump.
8: Certamente, poi comunque punto fondamentale che deve rimanere, il disarmo sia di Hamas sia degli Hezbollah invece nel sud del Libano, perché altrimenti, se rimane quel fattore di instabilità, Israele non potrà mai essere davvero al sicuro. Allora, io ringrazio per essere stato con il professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA, e si chiude qua la nostra diretta Facebook. C'è una guerra di cui si continua a parlare ormai da 4 anni, che continua a fare davvero sempre molte vittime. È l'Ucraina. Sentiamo dunque Michele Raviara.
1: Circa 650 droni ucraini hanno colpito Mosca durante la notte, uccidendo 2 uomini alla periferia della capitale russa e ferendone altri 9. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni e in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. Le autorità russe hanno sottolineato come la maggior parte di questi droni siano stati distrutti dalla difesa aerea a lungo raggio. Le vittime sono 2 uomini di 71 e 20 anni colpiti in 2 luoghi diversi. Danneggiate anche 47 case in 7 comuni vicino Mosca, mentre sono state interrotte le operazioni e ridotto il traffico aereo nei 4 aeroporti della città. Si è combattuto anche nella regione di Zaporizhia, occupata dai russi. Gli ucraini hanno colpito con i droni un minibus, causando 3 morti e 3 feriti, mentre un drone russo ha colpito uno dei ponti sul fiume Dnipro, ferendo 5 persone, tra cui 2 membri della Croce Rossa. Alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria, nel Mar Nero, secondo quanto annuncia il governo di Sofia. Entrambe sono state raggiunte nella zona economica esclusiva bulgara, ha reso noto l'esecutivo, che ha convocato una riunione d'emergenza.

0: E allora, grazie a Michele Raviar. Il Papa il 27 ottobre sarà ad Assisi a conclusione dell'incontro internazionale Pace Disarmata e Disarmante promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. Questo nel 40° anniversario della prima storica giornata delle religioni mondiali per la pace voluta da Giovanni Paolo II nell'86. Oggi, tra l'altro, l'ufficializzazione della presenza del Papa è arrivata durante una conferenza stampa nella quale Sant'Egidio ha presentato, tra l'altro, i dettagli di questo evento, a cui anche prenderà parte il patriarca ecumenico Bartolomeo. Il Papa dovrebbe tenere anche una meditazione oltre alla preghiera con Bartolomeo. Abbiamo misurato in questi 40 anni come più popoli si uniscono, più è necessario entrare in prospettiva di dialogo per non farsi guerra ogni giorno. Così ha detto a Francesca Sabatinelli il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.
1: Noi siamo dei credenti e pensiamo che la preghiera per la pace sia veramente qualcosa di essenziale per curare questo mondo dal male della guerra, della contrapposizione e dell'odio. In secondo luogo, il cammino di questi 40 anni ci ha dato fiducia, ci ha dato coraggio, perché abbiamo visto tanti conflitti risolversi, seppure diciamo con molta pazienza e con molto lavoro, proprio a partire dall'incontro degli uomini e delle donne di religione diverse. Cioè le religioni oggi, da 40 anni a oggi, sono state diciamo sottratte al tema della guerra. Oggi le guerre non scoppiano per motivi religiosi, pochissime, e ormai le guerre scoppiano per motivi di potere, per l'acqua, per il petrolio, per il coltan, per il cacao, per mille motivi, ma per i confini. Ma le religioni oggi hanno un atteggiamento totalmente diverso rispetto a quello di 40 anni fa, e questo grazie all'intuizione di Giovanni Paolo II.
2: Ecco, un atteggiamento diverso che nasce anche da quello che è accaduto, come avete insistito anche voi, avete sottolineato voi, da ciò che accadde nel 2001.
1: Esattamente, perché il 2001 è stato il rischio di schiacciare almeno una religione come violenta, particolarmente appunto l'Islam, e ci fu anche un movimento di islamofobia nel mondo. Da lì anche i leader musulmani, in contatto con noi e con tanti altri leader religiosi e con il Papa, hanno capito che bisognava fare uno sforzo in più per sostenere tutte le tutte quelle voci e quegli intellettuali e quei religiosi musulmani che volevano togliere questa caricatura dell'Islam come religione violenta. E quindi io credo che il 2001 sia stato veramente un momento di svolta nel concepire, nel desolidarizzare definitivamente la religione dalla violenza.
2: E quindi oggi, nel 2026, a distanza di 40 anni da Assisi 1986, questo incontro di preghiera per la pace che mondo trova? O soprattutto quali sono i timori del mondo di oggi?
1: Beh, trova un mondo molto spaventato, impaurito, lacerato, in preda ai nazionalismi, al razzismo, e diciamo che è un mondo che ha bisogno di essere nuovamente unificato. Ma se non c'è un'unificazione spirituale del mondo, e questo è il messaggio di Assisi, delle religioni, difficilmente gli uomini e le donne riusciranno a unificarsi, a pensarsi fratelli tutti, come direbbe Papa Francesco. E dunque questo sforzo, diciamo, spirituale, che sta alla base poi dei movimenti profondi della società, è quello che Assisi propone.
2: Chi si è unito a questo spirito di Assisi in questi 40 anni? Chi si è unito al cammino di Sant'Egidio?
1: sono uniti centinaia e centinaia di leader, ma non solo, di personalità del mondo religioso ma anche umanista, dal Giappone all'India, dall'Indonesia all'Algeria, dagli Stati Uniti all'Europa, insomma un po' dappertutto in tutto il mondo. Abbiamo dato veramente spazio a tutti coloro che credono nel dialogo e che trovano nel dialogo le ragioni della loro vita.
2: Chiudiamo solo con la presenza anche quest'anno come l'anno scorso di Papa Leone. Sarà ad Assisi sul palco per lanciare il suo messaggio di pace assieme a voi.
1: Sarà ad Assisi Papa Leone innanzitutto per pregare per la pace con i leader cristiani, con il popolo cristiano nella Basilica Inferiore, una speciale preghiera per la pace presieduta da Papa Leone, in cui lui farà una meditazione, una lui e una il patriarca ecumenico Bartolomeo, che compie 35 anni di patriarcato, anche questo è un fatto rilevante di questi giorni di Assisi. E poi nella piazza inferiore parlerà davanti al mondo e ci darà il suo messaggio di pace, che è sempre più necessario.
0: Allora, nonostante un quadro internazionale caratterizzato da forti tensioni, pensiamo appunto al Golfo Persico e anche a quello che sta subendo il commercio internazionale, il Mediterraneo continua a essere centrale. Allora, noi parliamo adesso dei traffici marittimi nei porti italiani. Il settore delle crociere si avvia verso nuovi record di passeggeri movimentati nei terminali italiani, superando, pensate, quota 15 milioni. E anche il trasporto di container, fondamentale in tutte le economie avanzate, sta tirando. Allora, a Pasquale Legora De Feo, che è il presidente di Uniport, abbiamo chiesto un attimo di fare il punto della situazione a livello internazionale, come essa appunto sta influendo anche dopo la guerra in Iran. Sentiamo.
3: Sicuramente nel primo trimestre ha inciso e anche abbastanza, in modo abbastanza forte, questo in generale sui traffici, soprattutto delle merci, i passeggeri un po' di meno. Però superato il primo trimestre abbiamo visto reagire molto bene i nostri porti, la centralità del Mediterraneo è forte e noi siamo, tra virgolette, fortunati a essere in Italia, che rappresenta la vera piattaforma logistica del Mediterraneo. Quindi le dico francamente, i traffici grosso modo mantengono. È chiaro che siamo sì sicuramente in un settore che mostra grande resilienza, quindi flessibilità anche a quelli che sono gli eventi che caratterizzano il nostro mondo, parlo dei conflitti e parlo dei dazi ovviamente, però dall'altro lato, per sfruttare al meglio questa, tra virgolette, sorta di fortuna che viviamo, è chiaro che dall'altro lato abbiamo bisogno del forte contributo delle istituzioni, quindi di un'amministrazione forte, di tempi di risposta ovviamente certi e regole certe, cosa che abbiamo più volte evidenziato. E non nascondo che, devo dire, oggi avevo la speranza di poterlo dire a Rixi, ma purtroppo non è venuto per impegni sicuramente governativi, ma cosa che comunque, messaggi che comunque sono arrivati. Abbiamo però abbiamo avuto la possibilità di dirlo a Donato Liguori, che comunque è il direttore che abbiamo ringraziato, e non nascondo che è un uomo che ascolta, è un uomo che si dà da fare, un uomo che ha voglia sicuramente di seguire il nostro comparto. Comparto che ha dimostrato nei fatti di dare un grosso impulso al paese, al PIL, un polo produttivo e industriale estremamente importante per l'economia.
4: Appunto, una riforma del settore però serve proprio per garantire una libera concorrenza anche nel Mediterraneo e soprattutto che i porti italiani siano più attrattivi rispetto a quelli per esempio del Nord Europa.
3: Certo. Vede, noi per anni ci siamo barcamenati nel movimentare in termini di merci tra 10 milioni e 7, 11 milioni di contenitori. Finalmente l'anno scorso abbiamo superato e siamo arrivati a 12 milioni, 12 milioni e mezzo, ma credo che i porti, la portualità, l'intero sistema logistico può dare molto di più. Così anche in termini di passeggeri possiamo fare molto di più. Signori, rendiamoci conto, la politica ormai ha preso atto di una cosa importante. Il nostro paese ha due vocazioni, turismo e logistica. Se riusciamo a ottimizzare questi due tool, cresciamo sempre di più.
4: A questo punto però che cosa chiedete alle istituzioni concretamente?
3: Guardi, chiarezza nelle delle regole, quindi a noi interessa poco la governance, come viene strutturata, architettata, se ci siamo o meno paragonabili a come vengono gestiti i porti. Noi vogliamo delle risposte, siamo pronti a investire, perché ripeto, viviamo in un settore di grande resilienza, di grande flessibilità, però occorrono due elementi: l'imprenditore deve saper fare l'imprenditore e noi siamo pronti a investire, ad assumerci quella che sono le nostre responsabilità. Io parlavo di grandi opere che riguardano Genova, riguardano Napoli, riguardano Trieste, riguardano Gioia Tauro, eccetera. Dall'altro lato deve rispondere altrettanto con determinazione e responsabilità anche l'amministrazione, il decisore politico e quindi tutte le istituzioni.

0: Il mondo alla radio.
1: Nel 2025 sono state almeno 300.000, per la precisione 300.046, le persone che si sono messe in cammino sui percorsi religiosi e culturali in Italia. È stato registrato un aumento del 56,7% rispetto all'anno precedente. Allora, questa, diciamo, modalità di vacanza, riflessione, in Italia e non solo, sta prendendo sempre più piede.

In Italia, secondo il dossier Italia, paese di cammini e terre di mezzo, i viaggiatori appunto hanno superato quota 300.000 con una forte crescita anche sulla via Francigena. All'estero abbiamo per esempio il cammino di Santiago che ha visto oltre 530.000 persone nel 2025, davvero un record. In Italia uno dei tradizionali pellegrinaggi, diciamo, più calcati è quello Macerata-Loreto, che ha visto la partecipazione straordinaria lo scorso anno di 70.000 pellegrini. È un modo diverso dunque di vedere il turismo. Lo sappiamo, le nostre città sono malate di overtourism, con 747 milioni di visitatori internazionali nel 2024 e un nuovo record di oltre 3 miliardi di

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Lamporecchio, oltre le divisioni. Raccontata da Marta Quilici. TV Libera.
1: In questa storia protagoniste sono le differenze. Quelle tra amici e compagni, tra parrocchia e casa del popolo, tra militanti di partito e fedeli della Chiesa. Protagoniste sono le differenze che per anni, per decenni, sono state anche divisioni, ma adesso non lo sono più. La storia della comunità solidale di Lamporecchio è unica nel suo genere. Nasce in un paesino di poco più di 7.000 anime, conosciuto quasi esclusivamente per essere la patria del Brigidino. Si estende in provincia di Pistoia, tra le colline del Montalbano fino alle acque del Padule di Fucecchio. Qui un gruppo di persone è riuscito a sublimare nella missione più alta dell'aiuto verso il prossimo le divisioni ataviche che caratterizzavano quella terra, anche nelle realtà di volontariato. Lamporecchio nel 1980 conquistò il titolo di comune più rosso d'Italia. Alle elezioni di quell'anno il Partito Comunista arrivò a percentuali tra le più alte dell'intero Stivale, tanto da avere l'onore di ospitare l'anno successivo il segretario del partito in persona, Enrico Berlinguer. Sul fronte opposto c'era la parrocchia, anche questa molto frequentata e attiva. Da entrambe le parti fiorivano iniziative di volontariato, da un lato nelle case del popolo e nelle associazioni laiche, dall'altro nella Caritas e nelle altre realtà legate alla Chiesa. Parti vive e partecipate, ma se non rivali, per anni sicuramente divise.
2: Quelli che erano i principi di un socialismo vero che veniva diffuso, formato nelle case del popolo, dalla lettura dell'Unità, insomma, i miei coetanei che magari non venivano in chiesa, però con loro c'era sempre un dialogo sulla giustizia sociale, sulla voglia di cambiare il mondo, e che magari individuava nella chiesa, come anche può essere avvenuto, una forma di quasi di nemico, no? Ma forse neanche era un po' penso anche una moda, un po' siamo toscani, un po' siamo anche un po' scanzonati, ci piace anche un po' avercela con qualcuno, no, nel mondo. E però sul piano umano, sul piano, non è mai stato una barriera.
1: Un primo nucleo di persone, circa 10 anni fa, capì che se le associazioni e le realtà di volontariato avessero unito le forze, ne avrebbe tratto vantaggio l'intera comunità.
2: Sulla spinta del parroco è nato il centro d'ascolto della Caritas, abbiamo fatto il corso di formazione, però poi da lì l'incontro è stato anche con persone appunto che non avevano magari le stesse motivazioni spirituali, religiose, diciamo, però che, con cui mi trovavo veramente nella volontà di rispondere, di cercare di fare qualcosa per rispondere ai bisogni. Quindi a me poteva nascere dal Vangelo, però quell'altro da altre persone, da altre motivazioni sempre valide.
1: È nata così la comunità solidale di Lamporecchio, una comunità che aiuta se stessa trovando al proprio interno le risorse per andare in soccorso di chi, per un periodo, da solo non ce la fa.
3: C'era la necessità di mettersi insieme perché eravamo consapevoli che il welfare state non era più in grado di essere da solo e che quindi la comunità, quindi dovevamo passare alla welfare community, dove non voleva sostituirsi alle istituzioni ma dare una mano, integrarsi.
1: Il gruppo si occupa di sostegno e accoglienza ai migranti, di assistenza ai pazienti, in cure palliative, di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di combattere l'isolamento e la solitudine tra le persone anziane. Svolge attività di centro di ascolto, di distribuzione di pacchi alimentari e di vestiti per le persone in difficoltà.
3: Lamporecchio senza la comunità solidale penso che sarebbe più povera, più che economicamente, più povera forse nei valori della comunità proprio.
1: Le attività della comunità solidale sono possibili grazie al coinvolgimento di tanti volontari, tutti mossi dallo stesso obiettivo: migliorare la vita della propria comunità, stare accanto a chi ne ha più bisogno, superando le divisioni e le diffidenze reciproche. Non è un caso allora che quando il nucleo fondatore ha dovuto individuare un simbolo che rappresentasse l'attività della comunità solidale di di Lamporecchio abbia scelto la ginestra, il fiore che, come cantava Leopardi, nasce e fiorisce anche sui terreni più aridi e che è metafora di compassione e di solidarietà tra gli umani davanti all'avversità della vita.
3: Dare un senso anche in maniera gratuita proprio nell'aiutare gli altri, dare un senso anche alla vita, che io dico sempre, qual è la cosa più bella? Che ci ricordino, dopo quando non ci saremo più, per quello anche se poco siamo riusciti a fare per il bene per la comunità. E questo che può essere un valore cristiano ma anche laico, no? Anche di un non credente.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: essendo tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: cuore al Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di Longarone in provincia di Belluno. Il comune conosciuto nel mondo per la tragedia del Vajont si trova a 473 metri sul livello del mare e conta più di 5.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Longarone! E con gioia incontriamo il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Siamo all'interno della sala del Consiglio. Noi iniziamo sempre con una domanda. Ci presenti il comune di Longarone?
3: Il comune di Longarone ha una tristissima storia, che è quella legata al disastro del Vajont, che nessuno ci potrà mai più togliere. Una storia fatta di dolore, di morte. Sono morte 1910 persone, però anche un comune che ha avuto la capacità e la forza di ripartire. Questo è un altro segnale importante e ci deve rendere tutti orgogliosi, perché questa comunità che tanto ha sofferto poi ha avuto veramente una straordinaria capacità. Quella capacità di ripartire attraverso un comune che oggi, dopo la fusione nel 2014 con Castellavazzo, ha circa poco più di 5.000 abitanti, è un luogo all'interno del quale c'è il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunese, c'è un ente fieristico, ma soprattutto c'è la zona industriale più grande della provincia di Belluno.
2: Il 9 ottobre è senz'altro uno dei momenti più importanti dell'anno.
3: Ma sì, noi abbiamo la responsabilità di portare avanti la memoria. Lo scorso anno abbiamo celebrato i 60 anni, sono state tutta una serie di eventi molto importanti, culminati con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto qui a trovarci, e questo è un segno di vicinanza dello Stato, che è il grande responsabile di questa storia. Il Vajont ci ha segnato profondamente, ma noi vogliamo che soprattutto il Vajont sia un monito per le giovani generazioni, affinché veramente possano comprendere che errori del genere non devono più essere commessi, e devo dire che qualcosa su questo ci stiamo lavorando e ha portato anche dei risultati. Fra l'altro è ormai un tema di attualità, vogliono costruire una diga sul Vanoi qui a qualche decina di chilometri da qua, e tutti ci stiamo impegnando e stiamo battagliando affinché questa diga non venga realizzata.
2: Una memoria comunque che si respira in ogni angolo di Longarone?
3: Ma sì, certo, questo è l'edificio, il primo edificio che è scampato al disastro, quindi questo è un luogo che ha sicuramente una grande simbologia per tutta la nostra comunità. Longarone è stata distrutta praticamente interamente, sono morte l'80% delle persone che vivevano quella notte, molte delle quali non ci sono più, però c'è ancora una comunità di superstiti, di sopravvissuti, dei loro figli, che vive qui e che è profondamente legata a noi. Poi c'è un'altra nuova comunità che è arrivata dopo e che si è integrata sicuramente, soprattutto grazie alla presenza, come dicevo, della zona industriale, perché la zona industriale è molto importante, il polo dell'occhialeria della nostra provincia di Belluno e del motore dell'economia di questo territorio.
2: Abbiamo anche tanti luoghi, tanti sentieri, una bella montagna.
3: Sì, ecco, questa è forse la parte che magari si conosce meno di Longarone, che tutti ricordano ovviamente per il disastro del Vajont, per la fiera, per l'area industriale, ma devo dire che c'è tantissimo di straordinario ambiente. Abbiamo la piana di Caiada, Val del Grisol, abbiamo un rifugio di proprietà comunale che è Pian de Fontana, che è un qualcosa di unico e straordinario, dove passa l'alta via numero uno. Devo dire che abbiamo dei luoghi simbolo bellissimi, e questo ovviamente è un valore aggiunto per chi viene a trovarci.
2: E ritornando poi alla tragedia del Vajont, abbiamo anche un monumento nazionale.
3: Il cimitero delle vittime, e questo è sicuramente un luogo simbolo della memoria, che è stato ristrutturato nei primi anni 2000, quando il comune di Longarone ricevette nella transazione per i danni patrimoniali e materiali causati dal disastro 77 miliardi di euro dallo Stato, dall'Enel e dall'Edison. E una delle opere realizzate è proprio la trasformazione di questo cimitero, che stava andando verso un degrado, un abbandono, trasformato in monumento, dove a tutte le 1910 vittime è stata date pari dignità. Ognuna di loro ha un proprio cippo con nome, cognome ed età.
2: Lei è anche presidente della provincia di Belluno, una provincia da scoprire.
3: Una provincia che ha tante cose, ha soprattutto le Dolomiti. Infatti noi abbiamo lanciato il nuovo brand Dolomiti Bellunesi, The Mountains of Venice, in modo da collegare le bellezze delle nostre montagne uniche e straordinarie alla città di Venezia, che è un po' un simbolo turistico per la nostra regione, il Veneto.
2: Ma che cos'è Longarone per lei?
3: Beh, il paese dove sono nato, dove sono sempre vissuto, dove soprattutto ho avuto la fortuna di avere due genitori, il papà che faceva il ferroviere qui prima del Vajont, poi lui quell'anno nel 63 fu chiamato sotto Nai e quindi fortunatamente si salvò per quello, ma poi è voluto tornare qui. Ha dormito per tanti anni in una baracca perché la stazione era lì prima che venisse ricostruita. Lui non è mai voluto andare via da Longarone, quindi l'amore e l'affetto per questo paese me l'ha trasmesso lui e quindi io sono felice e orgoglioso di essere longaronese.
2: E adesso incontriamo il parroco Don Augusto Antoniolli. Allora presentiamo la comunità cristiana di Longarone.
4: Longarone è una comunità cristiana soprattutto di persone venute da fuori, immigrati dopo il disastro, trovavano lavoro qui e hanno ripopolato il paese, quindi è una comunità molto varia. C'è un gruppo di superstiti o figli di coloro che hanno vissuto il Vajont e poi ci sono tante persone venute qui per lavoro, soprattutto dall'Italia, ma non solo. Come tutti i nostri paesi di montagna, una comunità abbastanza anziana, c'è lo spopolamento, i giovani tendono ad andare altrove a cercare lavoro, a cercare fortuna.
2: E ci sono tante parrocchie, no?
4: Sì, io ho 7 parrocchie e tante chiesette disperse di qua e di là.
2: Questo diciamo che rappresenta un po' il cuore, anche la rinascita dopo il Vajont, questo edificio.
4: Sì, questo è un monumento a monimento, l'ha chiamato l'architetto Michelucci. Cioè deve ricordare, per non ricadere ancora negli sbagli che si sono fatti, sono costati la vita a 1900 e più persone, e anche per ricostruire, per risollevarsi, rimettersi in piedi e andare avanti, camminare ancora.
2: Rappresenta un'onda questa chiesa.
4: Rappresenta un'onda, sì.
2: E alle nostre spalle abbiamo uno dei simboli che poi è anche la patrona di Longarone.
4: Longarone, Santa Maria Immacolata. Ecco, la popolazione è molto molto legata a questa statua della Madonna che era presente nell'antica chiesa, quella distrutta dal disastro, e che poi in modo così incomprensibile e miracoloso è uscita dalla chiesa la notte del disastro e è stata ritrovata a Fossalta di Piave, a 100 km da Longarone sul fiume Piave, ritrovata insieme ai corpi di tante vittime. Ecco, ha accompagnato le vittime del Vajont, è stata ritrovata, riportata qui dagli abitanti di Fossalta e non è stata restaurata, è rimasta così come è stata ritrovata, senza le mani e col suo cuore immacolato, all'altezza della mano sinistra che manca, si è formato un cuore. La gente di Longarone e anche non di Longarone è molto devota a questa Madonna che è stata madre di Longarone.
2: E della vecchia chiesa abbiamo anche un Cristo.
4: Anche il Cristo senza mani e senza gambe, anche quello non è stato restaurato. Ricordo l'anno scorso ho trovato qui in chiesa una giovane mamma in lacrime davanti a questo Cristo e gli ho chiesto: ma cosa c'è, come sta? Dice: finalmente ho capito, io ho una figlia disabile, è nata senza gambe e adesso la porterò qui questa bambina per vedere che Gesù è come lei e può aiutarla ad andare avanti.
2: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
4: Il messaggio è quello della speranza. Abbiamo visto i nostri vecchi come hanno saputo rialzarsi, ricostruire le cose. Abbiamo visto quanta solidarietà c'è stata nel momento della tragedia, nel momento delle lacrime. Abbiamo scatoloni di lettere che sono state spedite al parroco di quel tempo, al primo parroco dopo il disastro, piene di solidarietà, di amicizia, di simpatia e anche di offerta d'aiuto. Andiamo avanti come ci hanno insegnato loro e impariamo a essere solidali con chi ancora oggi è vittima di tante tragedie e spesso anche a causa dell'egoismo dell'uomo.
2: E a Longarone anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con la signora Luisa Cappellari. Allora, innanzitutto iniziamo nel dire dove ci troviamo.
5: Allora, ci troviamo a Soffranco, che è una frazione di Longarone. E siamo solo in 66 abitanti, quindi siamo veramente una piccola frazione, però una chicca del comune di Longarone.
2: Con dei monti meravigliosi.
5: Meravigliosi, una valle del Grisol che è bellissima, incontaminata, da visitare.
2: E questo stupenda. È un ristorante particolare.
5: Questo è un home restaurant, quindi voi in questo momento siete a casa mia, nella mia taverna, dove io faccio dei piatti tipici qui del posto, quindi su prenotazione si può prenotare e si viene a mangiare le cose locali.
2: E qui offrite anche da dormire poi, no?
5: Sì, sopra abbiamo una casa vacanze con 6 posti letto dove ospitiamo anche molti stranieri che vengono a visitare tutte le nostre Dolomiti.
2: Allora iniziamo a percorrere questo itinerario?
5: Beh, diciamo che noi abbiamo in questo territorio prodotti poveri, quindi possiamo iniziare con i gnocchi di zucca, perché naturalmente nell'orto abbiamo la zucca, la minestra di fagioli e poi abbiamo la selvaggina, abbiamo le tagliatelle di cervo, quindi tutte cose diciamo proprio locali qui nostre. Poi naturalmente abbiamo i funghi, questa invece è la broda, praticamente è la polenta, una carne essiccata che una volta i nostri anziani usavano tanto quando andavano nei boschi a fare la legna, così che stavano via magari anche un giorno intero, se la portavano con loro perché la rosicchiavano, è una cosa che si stagiona facendo il fuoco sul caminetto, si appendono e si lasciano essiccare. Noi la consumiamo con la broda che praticamente è a pezzetti e viene cucinata sulla polenta liquida, mentre qui abbiamo la polenta sempre perché quella è sui nostri piatti, non manca mai. C'è il pastin che è come l'interno di una salsiccia diciamo, e lo schitz è il formaggio freschissimo che viene scottato in padella, c'è chi lo fa anche con la panna, ma qui diciamo lo usano più solo scottato sulla padella.
2: E poi abbiamo la patata che so, la patata è eccezionale.
5: Gli orti, tutti gli orti danno patate, fagioli, zucche, quindi sì, qui la cena è tante volte è la patata lessa con formaggio, puoi metterci anche il radicchio, comunque la patata lessa è la cena diciamo per antonomasia. Ci sono formaggi caprini, ci sono formaggi di mucca, la ricotta affumicata, che quella è quella che ad esempio grattugiamo sopra i gnocchi di zucca, piuttosto che la ricottina di capra, nel comune di Longarone viene fatta quella ricottina lì.
2: E poi salumi anche.
5: Beh,

0: Salumi qui, diciamo, li fanno ancora fatti in casa.
1: E spesso poi c'è da dire che i formaggi li accompagnate anche con la marmellata.
0: Con le marmellate fatte in casa, piuttosto che il miele, quello proprio della Val del Grigio, il nostro, che viene fatto proprio qui nella nostra valle. Possiamo accompagnare anche benissimo anche i formaggi, sì, con il miele.
1: E non possono mancare i dolci.
0: Farina, uovo, così non mancavano mai nelle case e quindi impastavano su, sono le frittelle di mele, perché mele più o meno le avevamo tutti in casa, piuttosto che i crostoli, che noi sono dolci che usiamo tutto l'anno, perché ad esempio in un matrimonio si fanno sempre i crostoli qui come tradizione.
1: E con Sonia Bortoluzzi andiamo a visitare il Museo Longarone Vajont, attimi di storia.
2: Esattamente, sì, siamo all'interno del Museo Longarone Vajont, attimi di storia, che appunto non è il museo che racconta esclusivamente l'evento Vajont. È un museo, un piccolo scrigno della nostra storia, della storia di questa cittadina. Tant'è che nella parte iniziale del museo, appunto, abbiamo la Longarone che c'era prima, la Longarone che molti di noi non hanno mai visto, la Longarone che è rappresentata da queste fotografie, o meglio, da questi scatti che sono in realtà delle cartoline illustrate, perché, come sapete, assieme a 1910 vittime, noi abbiamo perso anche tutte le nostre abitazioni, tutto il contenuto delle nostre abitazioni e tutto il nostro passato. Quindi era importante, veramente importante per la comunità ripartire da quella che era la nostra storia e quindi da ciò che avevamo prima.
1: Poi abbiamo anche nell'architettura le 1910 vittime.
2: E gli spazi di questo museo sono sagomati da 1910 lamelle. Rappresentano sì nel numero le vittime e rappresentano in realtà due elementi fondamentali di questa vicenda. Una cosa tangibile, quindi il grande piegamento e la contorsione dei binari della ferrovia che attraversavano e attraversano oggi Longarone e quindi la grande forza dell'acqua. Rappresentano anche però qualcosa di più sentimentale, rappresentano quindi l'anima contorta delle persone che se ne sono andate quella notte.
1: Andando avanti poi abbiamo uno spazio che rappresenta la costruzione della diga.
2: Esattamente, sì, perché questo museo è un percorso storico, così è stato allestito, per cui dopo la parte che ci racconta la Longarone di prima iniziamo nella nostra linea del tempo a raccontare appunto attraverso immagini la costruzione, la pianificazione, la progettazione della diga del Vajont, che all'epoca, lo sapete, era la diga a doppio arco più alta del mondo.
1: A questo punto entriamo nel tunnel.
2: Esattamente, sì. Il grande passaggio non è solo un passaggio del calendario dal 9 al 10 di ottobre. Per i longaronesi questa data è il cosiddetto anno zero. È stato un anno, un giorno importantissimo, per cui attraverso un tunnel che volutamente è buio, volutamente c'è un rumore d'acqua, passiamo in modo simbolico e metaforico dal 9 ottobre al 10 ottobre del 1963.
1: Che cos'è Longarone per lei?
2: Per me Longarone è una grande forza, è una grande rinascita, lo vedo ogni giorno venendo a lavorare qui, io non abito qui, questo mi rappresenta tantissimo.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Longarone con Anna Olivier, che è il consigliere delegato alla cultura. Abbiamo fatto vedere tante cose di Longarone, ma Longarone è anche un comune che ha varie manifestazioni nel corso dell'anno.
3: Sì, assolutamente. Diciamo che per citare le principali, nel mese di giugno, un mese molto ricco, abbiamo l'infiorata di Igne, poi abbiamo la festa del gelato, siamo la città del gelato e non poteva mancare la festa del gelato che si svolge sempre a giugno ed è organizzata dalla Proloco locale. Poi sempre nel mese di giugno abbiamo Artigianarte che si svolge nel nostro centro storico, quindi Castellavazzo. L'associazione Le Bactes promuove questa fiera dell'artigianato. Poi abbiamo le sagre paesane che sono insomma protagoniste di tutta l'estate. Con le nostre 14 frazioni ne abbiamo diverse nell'arco di tutta l'estate e a settembre, in particolare l'ultima domenica del mese, ci sono i percorsi della memoria, che è una pedonata non competitiva sui luoghi della memoria. Solo in quell'occasione le gallerie che portano alla diga vengono aperte, sono di proprietà dell'Enel, quindi le persone hanno la possibilità di camminare in questi luoghi molto suggestivi, molto importanti per la nostra storia e di rendersi conto proprio da vicino di quella che è la diga e di quello che è successo qui.
1: Poi ne parlavamo anche con il sindaco, uno degli appuntamenti più importanti è il 9 ottobre.
3: Assolutamente, il 9 ottobre è il giorno dell'anniversario, è un giorno in cui ci sono tante manifestazioni, è un giorno in cui tra l'altro dall'anno scorso abbiamo scelto di tenere le nostre scuole aperte, proprio come simbolo di giornata dedicata alla memoria, perché la memoria del nostro disastro è una memoria che parla anche oggi e che presenta delle dinamiche che continuano a succedere.
1: Parlavamo di Castellavazzo, che è il paese degli scalpellini, e lì abbiamo proprio un museo sugli scalpellini.
3: A Castellavazzo c'è il Museo della Pietra degli Scalpellini, è un museo piccolo ma strutturato veramente bene, è proprio una chicca. È un museo che ci parla della storia. Longarone, chiaramente prima del disastro, perché quello lo spartiacque, ha avuto una storia molto importante. In particolare a Castellavazzo c'erano delle cave di estrazione della pietra di Castellavazzo, che è una pietra rossa che viene tuttora utilizzata, abbiamo ancora una cava attiva, e c'è questo museo che ci racconta appunto dell'estrazione, della lavorazione, della trasformazione della pietra. Oggi abbiamo ancora fortunatamente due scalpellini che stanno cercando di tramandare questa importante tradizione, questa importante lavorazione artigianale. C'è anche all'interno del museo un'expo archeologica che presenta i resti che sono stati trovati sul territorio di epoca romana piuttosto che alto medievale. Importanti, abbiamo la stella neroniana, abbiamo due lastroni di pietra di Castellavazzo con un fossile di uno squalo della preistoria. È uno dei due trovati al nord Italia, l'altro è conservato a Pavia e uno è nel nostro museo, quindi insomma un territorio ricco anche di ritrovamenti storici.
1: E scendendo poi abbiamo un'altra frazione con un altro bel museo.
3: Passando dall'altra parte del Piave abbiamo il Museo degli Zattieri, che è gestito dall'associazione La Famiglia dei Zattieri Menadas della Piave, e appunto è il museo, pensate, il più grande e meglio organizzato d'Europa, che ci parla della storia degli zattieri. Gli zattieri erano questi uomini della frazione di Codissago che portavano il legname del Cadore a Venezia, quindi costruivano queste zattere che erano di varie tipologie, di dimensioni diverse a seconda della funzione anche che avevano, trasporto di legname oppure trasporto di persone, di merci, eccetera, e fluitavano lungo il Piave fino a Venezia. A Venezia questi tronchi venivano utilizzati, quelli molto lunghi della foresta di Somadida, alti fino a 35 metri, per gli alberi delle galee, insomma delle navi, e i pali venivano utilizzati anche per le palafitte di Venezia, quindi insomma anche quella un'arte, una tradizione molto importante. Questa associazione che si prende cura del museo è rinata dopo il disastro perché è stata trovata una foto dei primi 8 codisseri, così si dice, che stavano in piedi su una zattera che avevano creato prima del disastro un'associazione di zattieri, e quindi da lì è partita, è rinata questa associazione. E poi insomma noi abbiamo un forte legame chiaramente con Venezia. L'anno scorso gli zattieri, con una zattera che è stata portata a Venezia, hanno aperto la regata storica di Venezia.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Longarone per lei?
3: Per me Longarone è sicuramente il luogo dove sono nata e quindi sono le mie radici. Mi sono allontanata per tanti anni, per studio, per lavoro, e poi ho scelto di tornare. E ci sto bene, perché secondo me Longarone è qualità della vita, perché l'avere così tanti servizi a disposizione, il non impiegare troppo tempo per spostarmi da un posto all'altro, da un servizio all'altro, per me è qualità della vita.
1: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
3: Beh, Longarone di passaggio, ma siamo ben lieti di accogliere chiunque voglia conoscere la nostra storia, e saremo lieti di farlo sempre con un sorriso.
1: Grazie ad Anna Olivier. Quindi Longarone vi aspetta con tutta la sua storia. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Longarone in provincia di Belluno. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
4: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Amen.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo, illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Leone XIV chiuderà il meeting Pace disarmata e disarmante per il quarantennale dello Spirito di Assisi. Il dolore del Papa per Gaza in una lettera a Padre Romanelli. Massima allerta in Israele in vista del terzo anniversario domani del massacro di Hamas. Osservate speciali anche le elezioni del prossimo 27 ottobre. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Questa mattina presso la Sala Marconi del Palazzo dei Media Vaticani è stato presentato l'incontro internazionale Pace disarmata e disarmante promosso dalla comunità di Sant'Egidio nel 40° anniversario della prima giornata delle religioni mondiali per la pace voluta da Giovanni Paolo II nel 1986. L'evento si svolgerà ad Assisi dal 25 al 27 ottobre. Papa Leone XIV parteciperà alla cerimonia di chiusura. Ascoltiamo al microfono di Francesca Sabatinelli le parole di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio.
3: Pensiamo che la preghiera per la pace sia veramente qualcosa di essenziale per curare questo mondo dal male della guerra, della contrapposizione e dell'odio. In secondo luogo, il cammino di questi 40 anni ci ha dato fiducia, ci ha dato coraggio, perché abbiamo visto tanti conflitti risolversi, seppure diciamo con molta pazienza e con molto lavoro, proprio a partire dall'incontro degli uomini e delle donne di religioni diverse. Cioè le religioni da 40 anni a oggi sono state diciamo sottratte al tema della guerra. Oggi le guerre non scoppiano per motivi religiosi.
4: Questo incontro di preghiera per la pace che mondo trova?
3: Trova un mondo molto spaventato, impaurito, lacerato, in preda ai nazionalismi, al razzismo. Ma se non c'è un'unificazione spirituale del mondo, e questo è il messaggio di Assisi, delle religioni, difficilmente gli uomini e le donne riusciranno a unificarsi.
2: Prefazione di Leone XIV per la nuova edizione di UCAT Love Forever, una nuova proposta della fondazione UCAT destinata ad accompagnare i giovani nella riflessione sull'amore, sulle relazioni e sul matrimonio alla luce della fede cattolica. Questo libro è una preparazione a un sì che non vale solo per un giorno ma per tutta la vita, un sì come l'amore di Dio, instancabile e fedele, si legge nella prefazione firmata dal Papa. Da quando ho appreso la dolorosa notizia della morte di Maisa e Mary, prego Dio per loro, per le loro famiglie, per l'intera comunità di Gaza. Fino a quando, Signore? Questo è il messaggio inviato da Papa Leone a Padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia Gaza City, colpita sabato scorso da un attacco israeliano che ha ucciso 5 persone, tra cui donne di origine greco-ortodossa. Ascoltiamo Padre Romanelli nell'intervista di Cecilia Seppia.
5: E ci ha colpito a tutti come sempre, no? la vicinanza del Santo Padre. Fino adesso siamo tutti scioccati di quello che è successo, no? Con la morte di Maisa, di Mary e poi delle altre persone. Erano tutti dei civili che erano a dormire nella loro casa. È stato pure un colpo forte a tutta la comunità cristiana, oltre a tutta la società civile di Gaza, e perché non dimentichiamoci che pur la comunità cristiana ha perso tantissime persone, no? 62 cristiani sono morti durante la guerra, 25 dei quali sono stati uccisi dai bombardamenti. D'altra parte è una consolazione grande che il Papa abbia pensato in noi e che preghi per noi e per tutti, per quelli che lavorano per la pace.
2: Israele si blinda in occasione del terzo anniversario del massacro di Hamas del 7 ottobre, che si celebra domani nel paese, che si prepara una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Massimo lo stato di allerta per l'alto rischio, secondo quanto reso noto dai servizi segreti locali, di nuovi attacchi del gruppo islamico contro le forze israeliane. Un apparato di difesa pronto anche per le elezioni del 27 ottobre prossimo. Paola Simonetti.
6: Mentre a Gaza proseguono i raid delle forze israeliane con sempre nuove vittime, arrivano le disposizioni del ministro della difesa israeliano Katz, esercito pronto per fronteggiare qualsiasi scenario nella striscia dopo che i servizi segreti hanno paventato il rischio concreto di nuovi attacchi da parte di Hamas nel terzo anniversario domani del massacro di 1200 civili e il rapimento di 251 ostaggi israeliani. Se i nostri militari dovessero subire danni, ha avvertito, Hamas e la popolazione della striscia pagherebbero un prezzo pesantissimo. A preoccupare l'esecutivo israeliano anche il rischio attentati il prossimo 27 ottobre, giorno delle prime elezioni in Israele dopo quel 2023. Una tornata elettorale che impensierisce anche per le accuse che pesano sul premier Netanyahu di aver ignorato gli avvertimenti sull'imminente strage e per la gestione del capitolo sequestrati, anche se i suoi più tenaci sostenitori non sembrano intenzionati a fare marcia indietro.
2: L'attacco terroristico di Hamas nel sud di Israele del 7 ottobre 2023 provocò 1200 morti, più di 250 persone furono prese in ostaggio. L'azione del gruppo armato palestinese innescò anche la controffensiva di Israele con l'operazione Spada di Ferro nella striscia di Gaza, a seguito della quale oltre 70.000 palestinesi persero la vita. Per capire com'è cambiata la società israeliana in questi tre anni, Marco Guerra ha intervistato Andrea Veduto, responsabile della comunicazione dell'associazione Pro Terra Sancta.
7: L'attentato di Hamas è stato il fatto più grave della storia di Israele, che ha segnato una ferita all'interno della società israeliana difficilmente rimarginabile. Ha significato fondamentalmente una cosa, che gli ebrei non erano più sicuri a casa loro. Senza capire questo fatto non riusciamo a capire come poi la società israeliana ha vissuto questi tre anni, a capire che cosa sta accadendo oggi, la polarizzazione della società, gli scontri e anche l'acceso dibattito elettorale che sta accadendo in questi giorni.
8: Ecco, le prime elezioni politiche dopo il 7 ottobre del 2023 si terranno le prossime settimane, il 26 ottobre. Che tappa saranno queste elezioni per il paese?
7: Sono delle elezioni importanti, ma non riguarderanno, credo, un giudizio su quello che è il conflitto, la politica estera del governo di Netanyahu. Ma la partita non si gioca sulla politica estera, sul futuro dei palestinesi, di cui a pochi importa all'interno dello Stato di Israele, ma di più, diciamo, sulle contraddizioni interne che la politica di Bibi Netanyahu ha portato avanti in questi anni.
2: Cambiamo argomento, si conclude questa sera a Bologna il Credo 2026 Christian Music Forum, di cui Radio Vaticana, Vatican News e Media Partner, un progetto che ha riunito artisti e operatori del panorama musicale con l'obiettivo di offrire alla Chiesa un appuntamento capace di valorizzare la musica come strumento di evangelizzazione, educazione e speranza. Damiano Caprio.
9: La musica contemporanea come strumento pastorale, questo è l'obiettivo del Credo 2026. I temi trattati sono l'intelligenza artificiale tra creatività e informazione, la musica come strumento di accompagnamento pastorale e il compito degli operatori culturali. Sentiamo il direttore artistico del forum, Andrea Marco Ricci.
10: L'idea nasce dall'opportunità, dalla necessità di riunire tutti coloro che hanno nel cuore la sensibilità di evangelizzare utilizzando la musica, coloro che hanno capito che la musica è uno strumento di comunicazione potente che può essere usato per trasmettere valori positivi in un ambiente o in un mondo che spesso invece cerca più di parlare di quelli negativi o di quelli che fanno più notizia. Una musica per il bene, insomma, che sia una musica per evangelizzare, raccontare e testimoniare la propria fede, ossia una musica per trasmettere valori civili o cristiani.
2: Prendersi cura attraverso la conoscenza è stato il tema scelto per il 2026 dalla Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari Italiani. A Sassari, dove la struttura ha compiuto 10 anni di vita, si è pensato di declinarlo attraverso interpretazioni diverse del binomio cura-conoscenza. Roberta Barbi.
11: Promuovere lo studio in carcere e prendersi cura della persona detenuta e della sua dignità, lo sanno bene a Sassari, dove il polo universitario penitenziario è attivo da 10 anni, durante i quali è riuscito a diventare tra i primi in Italia per l'utilizzo dei servizi informatici relativamente a tematiche come il diritto allo studio o l'accesso alle risorse librarie. Ma il punto focale resta la riattivazione dei potenziali inespressi, in cui ha investito migliaia di euro, ottenendo il crollo della recidiva in chi studia e un progressivo scardinamento della cultura malavitosa nella società, confermando lo studio in carcere come un investimento sulla sicurezza, campo in cui tra l'altro l'Italia è all'avanguardia. L'identikit dello studente detenuto ha tra i 40 e i 60 anni e in genere si impegna part-time, ma non è questa la principale differenza tra chi studia dentro e chi fuori. Ce la spiega il professor Emanuele Farris, delegato del rettore per il PUP di Sassari.
12: La prima differenza è il tempo. tempo. La persona che sta dentro si iscrive solitamente dopo un percorso travagliato. Lo studio viene percepito come uno strumento per rivedere il sé e quindi rimodulare, talvolta veramente stravolgere, la programmazione di quella futura. Invece l'aspetto professionalizzante, la ricaduta nel mondo del lavoro, non sempre è così immediato, perché dipende anche dal tipo di pena.
2: Per ora è tutto da Alberto Giovannetti in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

Bentrovati cari amici di Radio Vaticana, sono qui, sono Suor Emanuela Prisco, sono le 15.05, ringraziamo il nostro amico Bruno Orti che ha appena mandato la sigla di Rosario, ma questo è il bello della diretta carissimi, ed oggi vogliamo portarvi nel cuore di Bologna dove in questi giorni si sta svolgendo Credo 2026 Christian Music Forum, è un appuntamento che mette insieme la musica, la spiritualità, la cultura, l'educazione e la comunicazione, e proprio a Bologna in questi giorni

0: giorni c'è il nostro collega Damiano Caprio che sta seguendo l'evento e quindi vogliamo collegarci con lui in questo momento e passiamo la linea a Damiano. Benvenuto Damiano, eccoci, racconta un po'.
1: Buon pomeriggio, suor Emanuela, buon pomeriggio anche a tutti i nostri ascoltatori. Noi ci troviamo nel cuore di Bologna, precisamente al Simpo, insieme a me Gabriele Di Domenico, che appunto mi ha accompagnato in questa trasferta. Ecco, sono dei giorni comunque intensi dove sono tante le tematiche che sono state appunto oggetto di confronto, di dialogo. Ecco, e anche perché poi inevitabilmente ognuna di queste tematiche può rappresentare anche un'occasione poi per crescere. Nel corso di questi due giorni si sono alternati qui a Radio Vaticana diversi artisti della musica cristiana. Qui con noi abbiamo Deborah Vezzani. Ciao Deborah.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao a suor Emanuela anche.
0: Ciao Deborah.
2: Ciao.
1: Ecco, sono stati comunque, Deborah, dei giorni molto intensi. Il tutto, ecco, ricordiamolo, è iniziato già da venerdì,
2: sì.
1: Terminerà oggi. Ecco, facendo un bilancio di quella che è stata questa esperienza, qual è la cosa che porterai con te da qui in avanti?
2: Allora, sicuramente mi porto subito la voglia che non vedo l'ora di rifarlo. Ho sentito proprio come uno sfogo che avevo proprio nel cuore, che lo desideravo tanto, questo, un evento del genere. Veramente ringrazio Andrea della Gloria Music, la mia etichetta discografica, per averlo pensato, organizzato, realizzato con tanto amore, con tanta professionalità, con tanta attenzione e cura nei confronti di tutti e di tutto. È stata un'esperienza meravigliosa, quindi mi porto a casa un senso di comunione, di condivisione, di fraternità. Perché ti dico la verità, io prima della mia conversione ho frequentato ambienti musicali, masterclass, e lo stesso Sanremo Lab, o piuttosto il CET di Mogol, o tanti altri ambienti, ecco, dove devo dire che quello che fa la differenza veramente è la tematica della fede, nel senso di Gesù che vive veramente in noi artisti, nel discografico, in questo caso Andrea, nelle persone, cioè essere insieme tra di noi, persone che condividono una fede autentica in Dio, è veramente quello che fa la differenza rispetto al mondo. Perché dove prima negli altri ambienti magari si respirava magari rivalità, gelosia, invidia, voglia di primeggiare eccetera, qua ho visto e ho vissuto quello che si vive in una comunità normale cristiana,
1: ecco,
2: quindi una fraternità,
1: una comunità sana, appunto, sì, perché la, sì, competizione è molto presente comunque nel mondo della musica, soprattutto, sì, quel tipo di musica che poi viene gestita anche dalle case discografiche, quindi c'è poi l'obiettivo di creare profitto,
2: esatto,
1: appunto,
2: esatto,
1: da quello. Ecco, speriamo, come hai anche detto, che questo possa essere un appuntamento, ecco, la prima edizione di tanti appuntamenti nel corso del tempo. Sono state tante le tematiche comunque,
2: sì,
1: affrontate. Noi in sottofondo stiamo ascoltando gli applausi perché si sta svolgendo un panel dedicato alla musica, ecco, al rapporto che c'è tra le case discografiche e la musica cristiana.
2: Sì.
1: Tu produci la tua musica sotto la Gloria Music, ecco, e questa comunque è la dimostrazione che si può lavorare insieme ad un'etichetta discografica, ecco, portando poi un prodotto che parla di, ecco, non solo di spiritualità, però di quello che poi è, ecco, sono anche i modi di stare in maniera sana in mezzo,
2: sì,
1: agli altri.
2: Sì, sì, sì, perché al di là del nominare esplicitamente,
1: esatto,
2: la figura di Dio, voglio dire, ci sono, io per dire, ho presentato l'ultimo singolo Pace, dove non parla di Dio, ma parla di un modo di vivere da cristiani, un modo nuovo di vivere, un modo nuovo di relazionarsi con gli altri e di stare in mezzo alle persone, nelle relazioni, un modo evangelico, senza nominare per forza il Vangelo, effettivamente.
1: Esatto, soprattutto poi in un periodo storico in cui, ecco, le guerre stanno dilaniando il mondo, sì, abbiamo sempre più bisogno di messaggi di speranza. E appunto, come ha detto Deborah Vezzani, lei è stata autrice di Pace, che è il nuovo singolo, che oltretutto è anche l'inno, possiamo dire, di questo Credo 2026. E quindi, sì, Suor Emanuela, chiedo al nostro tecnico di Palazzo Pio, Bruno Orti, di condividerlo con quanti stanno ascoltando, e poi naturalmente torniamo qui.

0: Deborah, grazie per questo nuovo singolo e dopo averlo ascoltato ti chiedo proprio questo: che cosa significa per te la parola pace? Perché io ascoltandola il giorno in cui è uscita, no, come sai, subito quando lanci ascolto le tue musiche, no? Ascoltandola, una delle parole che più mi ha colpito è quando noi siamo uomini feriti che feriscono, no?
1: Sì, sì, esatto, è una canzone, guarda, la frase chiave del brano che potrebbe riassumere quello che io penso di che cos'è la pace e più che altro come si fa la pace, è la frase, quella che dice: è la seria decisione di educare il cuore. E come si educa il cuore? Ho voluto fare un po' questo, è una canzone un po' analisi di coscienza che serve per mettere le basi per la pace, appunto considerare che noi veniamo feriti da persone che a loro volta sono ferite. Cioè noi veniamo feriti e ci piace sempre puntare il dito, guarda cosa mi hai fatto, e teniamo il muso e quindi non abbiamo l'atteggiamento di pace, però anche noi a nostra volta feriamo gli altri, ma perché siamo feriti. Quindi è come dire: nasce prima l'uovo o la gallina, siamo tutti feriti e tutti feriamo il nostro prossimo. Quindi come si fa? Ci perdoniamo, no? Dice: di perdono in perdono ci accogliamo così come siamo, cioè rendiamoci conto un po' la pagliuzza dell'altro e non vedere la propria trave, ma senza neanche darsi troppo la colpa a se stessi, ma proprio perdonare se stessi in modo da perdonare gli altri. Io sono nella stessa barca tua, io sono come te, anche io, cioè i tuoi, gli errori che vedo in te ce li ho anch'io.
2: Infatti tu parli proprio di imperfezione anche nel tuo brano, soprattutto in un mondo in cui siamo abituati anche a performare, no? Quindi riconoscere la propria imperfezione, come giusto che sia, quindi le proprie fragilità, è fondamentale.
1: Sì, imperfetta anch'io, anzi di più, cioè sono come te, anzi sono peggio di te, e questo è il mio punto preferito, perché è come dice San Paolo: è quando sono debole che sono forte, cioè non vergognarsi delle proprie imperfezioni, ma anzi mi vanto delle mie debolezze, dice San Paolo, perché lì trionfa Cristo. Cioè non nascondiamoci, sono così, ok, tu sei debole, io sono debole, siamo imperfetti, diamoci la mano, andiamo avanti insieme, il succo di questo brano, no? E credo che sia proprio un bel primo passo per costruire la pace, senza aspettarsela dagli altri, ma essere noi. Quindi decidere è una decisione di educare il cuore, cioè io mi ricostruisco io e porto luce agli altri.
2: Ecco, quindi dobbiamo, invece di guardare gli altri, dobbiamo essere noi primi a fare appunto quel passo in più. Nel corso appunto di questi due giorni sono stati tanti i temi trattati. Tu sei una mamma.
1: Sì.
2: E uno dei temi trattati è stato proprio la musica negli oratori, e quindi anche il ruolo che la musica può avere nei confronti dei ragazzi come strumento di educazione. Ecco, volevo capire tu come madre, come ti relazioni con questa realtà, perché comunque immagino non sia semplice, considerando il fatto che anche diciamo inconsciamente i ragazzi vengono a contatto, basta già pensare per esempio a scuola o con gli amici, casomai con realtà, ecco in questo caso anche con canzoni musicali che casomai non ascoltano in casa.
1: Sì, allora la musica è un tema importantissimo e può fare tantissimo nell'educazione, perché con delicatezza e così, passando da divertimento, infila nel cuore delle persone dei valori grossi, oppure li può distruggere con dei valori anti-uomo, non dico anti-dio, ma proprio anti-uomo che sono nel mondo. Quindi in casa nostra si cerca sempre, vabbè, io cerco di non essere petulante con i miei figli, con mio marito, anzi io mi rilasso, canto tanto le mie canzoni fuori, che a casa non è che canto tanto, però metto le canzoni degli altri miei colleghi, amici, ecco, le canzoni cristiane, ai miei bambini piacciono, ma mettiamo anche canzoni, ti faccio l'esempio, al di là del cristiano mettiamo le canzoni anche di una volta mio marito sta mettendo tanto Mia Martini ai miei bimbi piccoli, per dire di educarli ad un gusto, ad un bello, a tematiche belle, profonde. Ecco, secondo me questa è una cosa molto importante sia nelle famiglie e appunto anche negli laboratori dove io e i bambini che sono andati quest'estate al centro estivo, per dire, della parrocchia, però mio marito mi dice quando andavo a prenderli e c'erano le canzoni con le parolacce, cioè capisci, insomma noi li portiamo in un ambiente dove cerchiamo di tutelare che sia tutto, no? Comunque che abbia dei valori, dei contenuti, e poi dopo non ci fanno caso. Invece bisognerebbe, ecco, siamo qua in questi giorni proprio per dire facciamoci caso, custodiamo la musica negli oratori, nei grest, nei centri estivi, perché i bambini vanno lì, e già la musica del mondo è nel mondo, se poi me la propini anche dove io vengo per farli crescere con dei valori sani, insomma di che parliamo? Quindi veramente prendiamoci a cuore la musica, che la musica, quella cristiana, avesse la stessa dignità, stesso valore, importanza della musica normale.
2: Anche perché comunque una volta che il genitore, immagino, educa il bambino, ecco, i bambini alla bellezza, quella che, di cui parlava anche Dostoevskij, poi saranno anche loro in grado di capire cosa è buono e cosa non è buono.
1: Certo, avranno un cuore e una sensibilità che riconosce subito, certo.
2: Ecco Deborah, abbiamo parlato quindi di alcuni di questi temi che sono stati oggetto appunto di analisi, di confronto, di dialogo in questo credo 2026. Ricordiamo che stasera l'evento terminerà, ci sono ancora diversi panel che tratteranno appunto anche il ruolo che c'è tra worship music e animazione liturgica, e volevo chiederti, per quanto riguarda il tuo futuro, tu ecco, chi ti segue sui social sa che tu sei costantemente impegnata, giri in Italia in tour, sì. Ecco, non so se puoi darci qualche anticipazione.
1: Sì, qualche cosa posso dire, niente di definito, ma posso dirvi che sto scrivendo tante e molto differenti tra loro e differenti con quello che ho fatto fino adesso. Ci sono cose che sono in continuità e cose che vi stupiranno, ma non posso anticipare, però tenetevi veramente tutti pronti, perché io non so se siete veramente pronti, perché io stessa non sono ancora pronta. Ma...
2: quindi immagino anche l'uscita di un disco, però sì.
1: Okay. Secondo me... datemi il tempo di completare, poi devo fare anche il sequel della mia storia, tra l'altro stavo pensando in questi giorni, devo scrivere il sequel del mio libro autobiografico, perché sono successe altre cose, quindi c'è tanta roba in cantiere.
2: Suor Emanuela.
0: Eccoci, allora Deborah, abbiamo appena ascoltato Pace, che è la tua canzone più recente, però tu dicevi che vuoi raccontare la tua storia, però sappiamo che la tua storia come artista è nata da Come un prodigio, no? Che
1: sì,
0: davvero è un capolavoro che possiamo dire oggi, già sappiamo che è tradotto in varie lingue, no?
1: E sì.
0: Prima di salutarci proprio sulle note di Come un prodigio, però volevo chiederti una cosa. Quando è nata come un prodigio, chi eri tu e chi è Deborah oggi?
1: Allora, quando è arrivata Come un prodigio, io ero in un periodo della mia vita dove, dico la verità, ho cercato la morte, ecco. Quindi io mi sentivo assolutamente non un prodigio, ma mi sentivo una persona che era sbagliata e doveva chiuderla lì con la vita, perché sono nata e sono stata abbandonata, i miei genitori adottivi poi si sono separati, poi io sono scappata con un ragazzo, diciamo, per cercare la mia famiglia, ci siamo sposati, l'ho pressato e lui mi ha lasciato, fine 2010, e io in quel momento volevo morire. Ho provato anche a togliermi la vita, perché la vita mi aveva dimostrato che io in ogni famiglia in cui andavo queste famiglie praticamente si sfasciavano, quindi io sono un problema, sono un errore, non dovevo esserci, non dovevo nascere, e rompo le scatole a tutti quanti, quindi togliti di mezzo così stai meglio tu e far star meglio gli altri. Io sono molto concreta e vado da terra a terra, ecco. Quindi inizio 2011 scrivo Come un prodigio, quindi capisci che qua non c'entra un mio sforzo, una mia volontà, una mia iniziativa, neanche la mia unzione di Spirito Santo. Io non avevo niente, non avevo neanche un rapporto con la fede, non mi confessavo, quindi era un peccato mortale, cioè capisci? Cioè, nel senso, non c'era nessuna base su cui dire è uscito un qualcosa. L'unica base è stato Dio, che credeva in me, mentre io non credevo in Lui. Quindi questa mia amica arriva, mi invita al suo matrimonio e mi chiede di musicare il Salmo 139. E io, quando quei giorni apro la Bibbia per andare a fare un po' il taglio e cuci delle parole, comporre questo brano, mi trovo davanti proprio le parole contrarie a quello che io erano i miei convincimenti, perché io dicevo: io non appartengo a nessuno perché tutti mi mollano, io faccio schifo, ecco perché tutti mi mollano, voglio morire perché la vita fa schifo. e lì mi trovavo scritto che sono figlia di Dio che mi ha tessuto nel seno di mia madre, quindi la parola madre che viene a mettere il coltello nella piaga, sono un prodigio ed è tutto stupendo e devo lodare, quindi tutto il contrario di quello che pensavo io. Quindi nasce in modo, io dico miracoloso, nel senso che io non avevo la forza, non avevo l'entusiasmo, non avevo la serenità per scrivere una canzone che in realtà, se tu la senti, è una canzone serena, che trasmette serenità, trasmette fiducia, infonde speranza, ma io non avevo nessuna speranza da infondere, non avevo nessuna gioia da dare, non avevo nessuna fiducia in nulla. Quindi io veramente, come dicevo prima, quando sono debole sono forte, io sono felice di essermene vergognata, sono felice perché non l'ho fatta io, non è stata niente che parte da nessuna mia competenza o forza. Sì, la musicalità, ma se vogliamo, le competenze e i talenti me le ha date Dio, quindi se vuol dire cosa c'è di mio, non c'è niente, e lode a Dio. E su questo mio nulla il Signore ha fatto tutto, ha messo le mani, come dico sempre, su questo brano, e che continua a echeggiare, a riecheggiare, a cambiare vita, a salvare vite, perché è un brano che Dio si è scelto, si è fatto per sé e ha dato vita alla mia vita spenta, mi ha fatto rinascere a me, e con questo poi come un trenino è andato a prendere tanti altri suoi figli.
0: E noi ti ringraziamo proprio per aver avuto questa docilità a questo Dio che da sempre ti ha scelto, ti ama e ti ha fatto veramente un prodigio della sua grazia, e come tu stessa hai detto, no? Attraverso la tua storia di conversione tantissime altre persone, altre anime si avvicinano alla fede. E allora proprio sulle note di come un prodigio io ti ringrazio, ringrazio Damiano.
1: Grazie,
2: grazie a te. Grazie Emanuela.
0: Buona musica a voi e buona fede.
2: Grazie.
0: Grazie alla regia.

0: Sono le 15:30, siamo sempre in diretta qui a Radio Vaticana, dritti al cuore. Io sono Sor Emanuela e continuiamo la nostra trasmissione e parliamo di notte, di attesa, di un cammino interiore che conduce verso la luce. Voglio parlarvi di Prima che fosse l'alba, lo spettacolo teatrale in scena il 15 ottobre al Theresianum di Roma, una drammaturgia liberamente ispirata alla vita e alla spiritualità di San Giovanni della Croce. E come si può portare sul palcoscenico la profondità della notte oscura del grande dottore mistico carmelitano e trasformarla in un'esperienza capace di parlare all'uomo di oggi? Ne abbiamo parlato con Francesco D'Alfonso, regista dello spettacolo, che ci ha raccontato la genesi di questo progetto, il viaggio tra notte, silenzio, fede e speranza. Lo ascoltiamo. Francesco, partiamo subito dal titolo, Prima che fosse l'alba. Che cosa rappresenta per te questo momento del passaggio tra la notte e la luce?
1: Beh, è un momento molto, molto, molto importante, molto profondo, un momento sul quale, diciamo, anche filosoficamente e poeticamente, artisticamente sto riflettendo molto negli ultimi tempi. Spesso proprio sto lavorando su questo passaggio, no? dalla notte all'aurora, al giorno, e quanto dell'aurora la notte già contiene. E quindi quando è arrivata la proposta di scrivere qualcosa su San Giovanni della Croce, su Juan de la Cruz, sicuramente era importantissimo, fondamentale per me lavorare proprio su questo aspetto che per San Juan è così importante.
0: Dicevi che ti è stato chiesto di scrivere qualcosa ispirato a San Giovanni della Croce, ma come c'è stato un momento personale o spirituale che ti avvicina alla sua figura?
1: Ma allora, diciamo che San Giovanni della Croce io lo conoscevo, devo dire superficialmente, ma lo conoscevo e lo avevo conosciuto, racconto una cosa un po' personale, in realtà per due questioni che non sono affatto spirituali, ma assolutamente artistiche. Allora, la prima situazione in cui ho conosciuto le parole, i versi di Juan de la Cruz, seppure chiaramente mediati dalla musica, eccetera, sono attraverso le canzoni di Giuni Russo, questa cantautrice siciliana morta anche molto giovane, che a un certo punto ha avuto una conversione molto importante, molto profonda, legata proprio alle figure di Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, e ha scritto varie canzoni ispirandosi ai testi di Giovanni della Croce e di Teresa d'Avila. Ecco, quindi questo forse è stato il primo mio incontro, e questo incontro è stato molto toccante, direi, e mi ha spinto ad approfondire, diciamo, l'autore, tra virgolette, di questi testi musicali. Questo, diciamo, è stato il primo incontro. Poi ce n'è stato un altro più avanti, che è stato sempre artistico perché ho riconosciuto le parole di Giovanni della Croce nei quattro quartetti di T.S. Eliot. In T.S. Eliot, nei quattro quartetti, il tempo, la memoria, la sofferenza, il silenzio e l'esperienza spirituale si intrecciano continuamente. Proprio nel secondo dei quattro quartetti, East Cocker, Eliot riprende, rielabora direttamente immagini, nuclei della poesia di Giovanni della Croce, e soprattutto l'esperienza della notte, del distacco e della ricerca di Dio nell'oscurità. Ecco, quindi questa è stata la partenza, è stata la mia conoscenza, il mio approccio con Giovanni della Croce. E poi, lavorando a questo testo, come dire, ho approfondito sempre di più questa conoscenza, ed è stato un momento per me di grande, grande profondità e intensità personale e spirituale.
0: E come hai tradotto teatralmente l'esperienza della notte oscura? Un'esperienza che è un'esperienza fondamentalmente molto intensa, è un'esperienza interiore.
1: Beh, è stata è stata un'operazione molto difficile. Poi il teatro è difficile raccontarlo a parole, perché il teatro si deve vedere, il teatro si deve sentire, il teatro si deve vivere, quindi parlare di una drammaturgia è sempre molto difficile. Ecco, come si traduce tutto ciò? Ho trovato degli espedienti drammaturgici e scenici partendo da un evento che mi ha colpito molto, e cioè la prigionia di Giovanni della Croce nel 1577. Giovanni della Croce, che aveva già iniziato l'opera di riforma del Carmelo avviata da Teresa d'Avila, si ritrova prigioniero a Toledo ad opera dei suoi stessi confratelli, o dei carmelitani calzati, e si ritrova in questa cella buia, in questa cella piccolissima, e soffre terribilmente per questa incomprensione. Ecco, questo è il punto di partenza, il dato storico è l'incomprensione, la sofferenza per l'incomprensione, per la frustrazione di non essere capito dai suoi stessi confratelli. In fondo lui non voleva essere un ribelle, non credeva, non sentiva, non era un ribelle, non era un rivoluzionario, non cercava una forma più autentica, forse un ritorno alle origini della regola carmelitana, e trovandosi in questo ambiente circoscritto, abbandonato, solo, al buio, con la fame, sottoposto anche a punizioni corporali da parte dei superiori del convento di Toledo, inizia a sentire che la notte non è un nemico, ma la notte è qualcosa d'altro. Ed ecco, nel mio spettacolo io ho cercato di tradurre anche la notte in un'esperienza fisica, materica, creandone anche un personaggio con cui Juan dialoga, che all'inizio non capisce chi è, che cos'è, se è un'entità benigna, un'entità malvagia, però poi dopo, andando avanti nella drammaturgia, che in 9 movimenti, quindi in un certo senso ripercorre i 9 mesi di prigionia di Giovanni della Croce a Toledo, accompagnato da questa notte, inizia a intravedere la luce, a scoprire la luce che viene dall'amato, e quindi esce, completamente trasformato da questa esperienza.
0: Quali linguaggi hai scelto per raccontare questo cammino?
1: Ho scelto due tipi di linguaggio. Ho scelto il linguaggio più prettamente teatrale, che quindi è quello del monologo e del dialogo, ma ho scelto anche il linguaggio della danza, per la figura della notte, per il personaggio della notte, proprio perché la notte, la notte, che cos'è? La notte è un'entità, è qualcosa di non materico, è qualcosa di spirituale, se vogliamo, e quindi per tradurre in un personaggio la notte ho scelto un attore che fosse anche un ballerino, no? Per cui la notte non sarà soltanto parlata, non dirà soltanto delle parole, ma avrà anche un gesto danzato, che meglio potrà accompagnare Juan in questo suo percorso. Poi non voglio svelare troppo.
0: Nessuno spoiler. Senti, dopo la notte arriva sempre l'alba. Nel tuo spettacolo l'alba che volto ha?
1: Beh, l'alba, diciamo che la scrittura che io metto in scena è una scrittura ad anello, una scrittura circolare. Inizia con una fuga e finisce con una fuga, ma mentre la fuga iniziale è la fuga di un uomo che sta cercando una via d'uscita, l'ha trovata, ma ancora l'affanno e l'ansia di questo correre verso l'esterno dopo una reclusione. Nel finale dello spettacolo invece non è più una fuga, ma è un cammino in salita verso la luce. È un gustare l'aurora, ecco, il cogliere la bellezza della transizione tra la notte, l'aurora e poi il giorno. C'è questa aurora, no, per dirla con Omero, l'aurora dalle dita di Rosa che quasi accarezza il volto di Juan, gli svela la bellezza anche della verità e di tutto quello che ha scoperto attraverso la sofferenza che ha vissuto, e lo accompagna verso la luminosità del giorno, e che poi noi possiamo tradurre proprio con il nuovo inizio del suo apostolato.
0: E allora io ti ringrazio, Francesco, e ti vado ad invitare personalmente gli ascoltatori a questo appuntamento al Theresianum del 15 ottobre.
1: Assolutamente sì, perché c'è un'occasione molto particolare, cioè il centenario della fondazione del Collegio Internazionale del Theresianum, che è avvenuta nel 1926.

trascorso d'Italia e poi negli anni 50 è stata trasferita a Piazza San Pancrazio, dove è attualmente la Pontificia Facoltà Teologica del Teresianum, che è la facoltà dei Carmelitani Scalzi, intitolata a Santa Teresa d'Avila, ma come patrono anche Giovanni della Croce. E poi c'è un'altra occasione molto bella e molto importante, e quindi io sento anche molto la responsabilità di queste occasioni, cioè di Giovanni della Croce si festeggia anche il terzo centenario del conferimento del titolo di dottore della Chiesa, che è avvenuto nel 1726, per cui ecco, in molti paesi si sta celebrando questo evento con tanti congressi, tanti incontri, per celebrare proprio gli insegnamenti di colui che Antonio Machado ha definito il più santo dei poeti e il più poeta dei santi. Quindi il 15 ottobre ci sarà anche l'inaugurazione dell'anno accademico del Teresiano, ma poi a seguire alle 18:30 lo spettacolo, prima che fosse l'alba, che è ad ingresso gratuito, c'è anche la possibilità di parcheggiare, quindi ecco, vi aspettiamo numerosi.

Ed era Giuni Russo la sua figura ispirata a San Giovanni della Croce e agli scritti del dottore missico carmelitano. Ed ora continuiamo a parlare, parliamo di carità, di volontariato e di prossimità.

0: La Società di San Vincenzo dei Paoli è da sempre accanto alle persone più fragili attraverso una presenza concreta fatta di ascolto, condivisione, accompagnamento. Recentemente Federico Violo è stato eletto presidente nazionale della Federazione Italiana della Società di San Vincenzo dei Paoli e con lui abbiamo parlato delle sfide che attendono oggi il mondo della carità, delle nuove forme di povertà e del significato di mettersi al servizio degli altri, ma anche del suo nuovo incarico e di una domanda che resta al cuore della missione vincenziana: come riconoscere Cristo nel volto di chi incontriamo. Ascoltiamo adesso l'intervista a Federico Violo. Presidente, partiamo proprio dall'inizio. Cosa ha provato nel momento della sua elezione alla guida della Federazione Nazionale?
1: Ho provato un sentimento di grande riconoscenza verso la stima e la fiducia dei confratelli, dei soci vincenziani d'Italia, ma al di là del sentimento umano del momento, direi soprattutto la responsabilità di un percorso e di una storia, quella della Società di San Vincenzo de Paoli, ma anche più vicino a noi la responsabilità di guardare a quelle realtà, a quelle complessità a cui lei faceva poc'anzi riferimento e sapere qual è l'impegno e il ruolo della nostra associazione nel provare a portare una mano di sollievo, una mano tesa verso coloro che attraversano momenti di difficoltà.
0: Nel suo primo intervento lei ha detto la San Vincenzo è dei poveri e per i poveri. Cosa vuol dire oggi vivere per questo servizio alla carità?
1: Vuol dire innanzitutto mettere al centro di ogni nostra azione la persona. Credo che Papa Leone ci abbia dato un grande segnale, un grande incoraggiamento in questa direzione. Se noi sappiamo fare questo, credo che riusciremo a dimostrare, a vivere veramente questa vicinanza con le persone che soffrono. La dico magari in modo molto semplice: non guardiamo alla povertà, guardiamo ai poveri, alle loro fragilità singolari, personali, mettendole al centro. Questo è stato quello che abbiamo vissuto nel percorso preparatorio che ci ha condotto alle elezioni, con una bella condivisione ampia fatta tra tutte le regioni italiane, e abbiamo vissuto poi lo scorso fine settimana questo momento elettorale con una grande partecipazione da parte dei soci della nostra associazione, ma soprattutto rimettendo al centro quest'idea chiara, sapendo che è un'idea che viene da lontano, che noi non dobbiamo inventare, ma che dobbiamo vivere e applicare. Questo è il senso di fare comunità, è il senso di avere anche questi momenti di partecipazione bella e democratica, e io sono contento di poter ringraziare, di essere figlio di un percorso nel quale non c'è nulla da costruire di nuovo che non sia veramente applicare gli insegnamenti del Vangelo e gli insegnamenti di San Vincenzo de Paoli e del Beato Federico Zanam.
0: Oggi le povertà cambiano volto, non sono solo povertà materiali, ma anche povertà di relazioni, povertà educative, spirituali. Quali sono le urgenze che lei sente più forti in questo tempo?
1: Ha detto molto bene, oggi la povertà è un fenomeno complesso che richiede da parte di noi operatori che siamo impegnati in questo settore di essere all'altezza di queste sfide, un'altezza che è anche fatta di formazione, di competenze, ma soprattutto dell'intelligenza del cuore. Allora lei ha detto una parola che per noi è fondamentale, le relazioni, perché ci rendiamo tutti conto che c'è un grande filo conduttore oggi delle diverse povertà, che è soprattutto nelle società occidentali il tema decisivo della solitudine, una solitudine che oggi attraversa tutte le generazioni e che necessita di avere risposte integrate. Noi crediamo molto nella opportunità, nella direi quasi necessità, che ci sia un lavoro sinergico, un impegno corale da parte di tutti gli attori, sia istituzionali sia sociali, per impegnarsi su questo versante. Mi permetta di richiamare altri due temi che stanno fortemente a cuore del nostro impegno e del nostro mandato che abbiamo iniziato. Il primo, il tema della casa, perché senza la casa noi sappiamo che si potenziano, si aggravano le difficoltà che una famiglia vive. La casa è un centro di stabilità e c'è un grande sforzo da fare in questa direzione, soprattutto pensando a quella categoria che oggi i sociologi chiamano di working poor, cioè coloro che pur lavorando non sono in condizione di resistere agli eventuali imprevisti della vita. E la casa è centrale da questo punto di vista. Un altro tema che ci riguarda nella nostra bella Italia, che è un paese, come lei sa e come sanno i suoi ascoltatori, diversificato nelle sue composizioni territoriali, è un tema che noi, ponendoci in ascolto anche dei messaggi più recenti della CEI, riteniamo particolarmente significativo, è quello delle aree interne, della contrazione dei servizi per le comunità più distanti dai grandi centri abitati. Noi siamo un'associazione che storicamente è radicata sul territorio e composta da tante piccole comunità e da tanti piccoli gruppi. Ecco, noi ci rendiamo conto che questa esigenza c'è, è reale, e vogliamo concorrere nella soluzione di questo tema. L'ultimo aspetto, se me lo consente, che è un tema che ci travalica tutti probabilmente, ma del quale tutti dobbiamo essere compartecipi e responsabili, è la sfida della pace. La dico in questi termini, davvero, la sfida della pace, della quale tutti dobbiamo essere protagonisti e partecipi, a partire dalle nostre comunità locali. Non consideriamo la pace un tema distante e lontano, ma un impegno reale che ci riguarda a partire dalle relazioni personali sui nostri territori.
0: E lei parlava di sfide, una delle sfide più grandi che il nostro tempo vive oggi è sicuramente l'intelligenza artificiale e il cambiamento del lavoro. Che ruolo può avere la carità in questo scenario?
1: Vede, oggi nessuno di noi probabilmente che non siamo partecipi dei grandi percorsi a livello globale sa esattamente quale sarà il punto di caduta di queste innovazioni tecnologiche che ci sono. Anche qui credo che Sua Santità ci abbia indicato una strada da percorrere. Per quanto riguarda noi operatori del terzo settore, certamente abbiamo un impegno da dover vivere, cioè quello di cambiare la nostra prospettiva da un volontariato, da un impegno nella carità che sia soltanto riparativo, a un impegno che sia generativo, cioè sapere e avere la capacità di leggere questi cambiamenti immaginando soluzioni preventive ai problemi. Siamo in grado di farlo oggi? Probabilmente no, perché come dicevo non abbiamo gli elementi in questa fase ancora per capire quali saranno le novità, i grandi cambiamenti che ci saranno portati da questa innovazione tecnologica. Dobbiamo sapere che l'innovazione non ci deve spaventare, ma dobbiamo essere consapevoli altrettanto che il nostro impegno, e questo lo voglio dire in modo molto chiaro come Società di San Vincenzo de Paoli, sarà di fare nel nostro piccolo, con umiltà, la nostra parte, perché nessuno venga lasciato indietro. La tecnologia non può significare l'estromissione dal mercato del lavoro di tante persone. Ecco, noi dobbiamo sempre fare quello che mi sono permesso di ricordare all'inizio, cioè porre al centro la persona e sapere che l'innovazione tecnologica, pur nella sua essere affascinante, non deve mai superare e travalicare l'importanza della persona umana.
0: E per concludere, a me piace sempre dare uno sguardo alle nuove generazioni, ai giovani. La San Vincenzo ha una grande tradizione, ma anche tanti giovani si avvicinano alla vostra realtà. Come coinvolgerli e farli sentire protagonisti?
1: Per quanto riguarda i giovani, vede, io mi voglio rifare all'esempio di San Pier Giorgio Frassati, che è stato un giovane che ha saputo dimostrare con la sua vita come nella centralità di Cristo, ponendo Cristo al centro, si riescono a fare esperienze che trasformano la propria vita e quella degli altri. Io l'augurio che posso fare ai giovani e l'impegno che posso proporre come Società di San Vincenzo de Paoli in un percorso di accompagnamento, tenendoci tutti per mano, è questo: di trasformare la propria vita e quella delle comunità dove noi abitiamo. Io credo che ne abbiamo tutte le possibilità se faremo questo cammino insieme, se lo faremo con convinzione, se lo faremo mettendo Cristo al centro delle nostre scelte.
0: Ed era il dottor Federico Violo, che è il presidente della Società di San Vincenzo De Paoli, ed anche oggi siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Abbiamo fatto un viaggio bellissimo fra musica, drammaturgia e la carità, tre linguaggi veramente diversi l'uno dall'altro, ma hanno una grande cosa in comune: la capacità di arrivare dritti al cuore. Ed anche per oggi io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, ma vi invito a restare sintonizzati su Radio Vaticana, a continuare ad ascoltare i nostri programmi, e buon pomeriggio.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche ora al 335 12 43 722. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché

0: Adamo, sulla loro sofferenza, nella loro malattia. E l'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
1: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
0: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma come anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione, in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino, e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto nel latino, così come poi si è affermato dal IV secolo in poi, e si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della Sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finiva per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa, e quella adunarsi già è un segno importante. E poi chiaramente con il diffondersi del cristianesimo un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare lì a spezzare tante volte diverse pagnotte. E dopo il radunarsi, ecco che

0: ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua o le solennità dei santi, in modo particolare le feste della Madonna, il viola che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue 4 settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella Festa dei Martiri e a Pentecoste per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco, quindi questi 4 colori liturgici, verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. E dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge alla assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggia in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo. E quindi si danno a Dio, si offrono a Dio e queste 3 dimensioni, l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. Oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento, nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie Eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assoluzione generale. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. Il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo, quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace nel mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce, all'interno del proprio cuore. E il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccoglierle, quelle preghiere, facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
1: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, Don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, cioè, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
0: Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della Messa a delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote. Si può far celebrare la messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo, l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così, con tutto il cuore, all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve, nutrendo il proprio cammino. Il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica, associata alla lettura del Vangelo, e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è, dopo la prima lettura, che il lettore proclama. Ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia, ecco il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il Salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che nel giorno si legge. E dopo questo, e prima della lettura, c'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, e dopo il sacerdote che sta per proclamare o il diacono, tutta l'assemblea si segna per tre volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi tre segni di croce, ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo. Dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te, o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo, l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che è appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle, con la semplicità che gli era propria, sull'omelia. E nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo ottavo ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare con parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo. E dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino viene mescolato con un po' d'acqua, che come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia richiama il significato antico di queste coppe della Beraka ebraica che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche come significato spirituale che indica l'acqua e il vino, che unisce due elementi che indicano le due nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel Messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera, il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del Santo, a Dio tre volte Santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel Cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transostanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace che con il Padre nostro in qualche modo ci preparano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che con molta sintesi e in maniera molto veloce abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli ci potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Didache, ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che ahimè, purtroppo, ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? da mesi o da anni.
1: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
0: Diciamo che in maniera remota, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre e non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione. E quindi innanzitutto esaminerò. E attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore, perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi, lo troveremo ovviamente domenica prossima. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
0: Grazie io a voi tutti e buona domenica.
1: Grazie a Don Salvatore, noi ci risentiamo domenica prossima. Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

tu a chiedere perdono per ogni peccato, cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Contra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle storie e interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di maschere, che spesso ci riconducono al tema del teatro e al sottile confine che separa palcoscenico da platea. Lo percorriamo con l'ospite di oggi, regista, attore e cofondatore della Compagnia dei Piccoli, che proprio recentemente ha compiuto 10 anni. Oggi Riflessi Incontra Mattia Cabrini. Ben trovato!
2: Grazie.
1: E grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, insomma, dell'invito.
1: Tanto buon anniversario, visto che siete freschi freschi.
2: Sì, è vero, è una sorta di traguardo. Quando uno raggiunge, come dire, un compleanno, è all'occasione di fermarsi e guardare dietro. Poi ha sempre la mente impegnata in quello che vuole fare, desidera fare, il futuro, eccetera. Però devo dire che fermarsi permette di accorgersi che si è fatto molto. Non tutto bene, non tutto con successo, non tutto perfettamente, anzi, però è sempre un tempo di bilanci e i bilanci sono dolorosi ma molto utili.
1: Ecco, facciamo un passo indietro anche nel tuo passato e nella storia che ti porta fino a qua.
2: Sì.
1: Tu da quanto ti occupi di teatro e perché hai scelto di calcare il palcoscenico come attore o come regista?
2: Ma allora, l'origine di questa passione affonda nell'adolescenza. Quindi devo dire che nel periodo dell'adolescenza, grazie ad alcune proposte, quindi ad alcuni inviti di persone che mi hanno proposto di fare dei laboratori di teatro, di giocoleria, di arti di strada, tra questi anche l'oratorio, che è stato uno dei luoghi dove ho avuto occasione di mettermi un po' in gioco come animatore, prima di tutto. Sono stati spazi in cui ho avuto la possibilità di uscire un po' dal tavolo. Io sono in realtà una persona molto timida e che passava molto tempo sotto il tavolo.
1: Tavolo inteso come superficie,
2: sì, sì,
1: le quinte, diciamo, della
2: sì,
1: tua...
2: Sì, ma no, ma proprio fisicamente, cioè il mio essere bambino era spesso un giocare sotto il tavolo.
1: Okay.
2: No, e quindi avevo tutta una serie di giochi,
1: che
2: di fantasie,
1: che
2: creava il mio mondo. E da lì alcune persone mi hanno permesso di portare questo mondo fuori. Quindi le radici, devo dire, nascono proprio lì, nel, come dire, desiderio di giocare fondamentalmente con le altre persone sul palcoscenico e con il pubblico, quindi principalmente è stato lì. Poi diciamo che professionalmente, cioè quando ho cominciato a lavorare con il teatro, direi dopo la scuola, cioè dopo essermi diplomato come attore, quindi dai 24-25 anni in poi, lì in maniera un po' più stabile.
1: È diventato più professionale, insomma,
2: sì,
1: di una,
2: sì,
1: qualcosa
2: sì,
1: che è diventata una strada, più
2: sì,
1: una, oltre
2: ormai
1: che una
2: quotidiana,
1: passione,
2: sì, sì, sì, certo.
1: E curiosità, c'è la prima maschera che hai indossato, qual è stata? C'è qualche personaggio che ti è rimasto un po' cucito addosso, tra quelli che hai interpretato?
2: Allora, come maschera, devo dire la verità, io ho avuto una grandissima passione per le maschere, per i
1: trucchi. Quelle tradizionali, intendi?
2: No, in generale qualsiasi maschera, e quindi la possibilità di travestirsi. Guarda, quando ero bambino c'era una festa a scuola addirittura dell'infanzia, vecchia scuola materna, in cui il tema era Pinocchio e con i miei genitori abbiamo costruito il costume da balena. Quindi
1: sogno,
2: era una roba,
1: no?
2: Sì,
1: eri grande,
2: e quindi c'era, questo poi mi ha fatto molto riflettere sull'ingombro, ero grande, avevo 5 anni, quindi mio papà e mia mamma mi hanno detto: ma non facciamo il solito Pinocchio, il solito gatto e la volpe, non c'è niente di male a fare il gatto e la volpe, però proprio la balena.
1: Rovesciamento completo.
2: E io ricordo che dentro questo grosso involucro di gomma piuma c'era proprio un mondo, c'era proprio spazio dove io potevo muovere le mani. E mi è rimasta addosso questa cosa negli anni. Tu dirai, vabbè, che razza di maschera. Però era proprio la possibilità di sentire che attorno a me c'era un personaggio che gli altri vedevano e dicevano anche: mamma mia, com'è grande! e dentro c'ero io piccolissimo che aveva questo spazio vuoto intorno e che muovevo questo telaio di legno rivestito di gomma piuma, no?
1: Quindi anche per la fantasia e per la capacità di realizzarlo, perché poi sai.
2: Sì, sì, e devo dire che adesso mi è venuta in mente questa immagine che tra l'altro affonda proprio nel passato, però la sensazione, ecco, la sensazione è la stessa che poi oggi uno vive anche in maschere più semplici o quelle tradizionali o personaggi anche più vicini alla realtà.
1: Ecco, la riporta la tua esperienza attuale con bambini e adolescenti, che spesso si sa, come tu dicevi, magari affronti un periodo di cambiamento, porti tante maschere, quelle della crescita, quelle del passato, del presente,